0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte ed Erika Crispo. Gli immigrati hanno contribuito a costruire l'America, così Leone XIV nel discorso di accettazione della Liberty Medal, riconoscimento assegnato negli Stati Uniti a quanti si distinguono nella promozione della libertà. In mattinata il pontefice sarà a Lampedusa, al centro della visita proprio il dramma dei migranti. L'inviata.
3: Leone XIV a Lampedusa sulle orme del suo predecessore Francesco. Una visita a Lampo che parla all'Europa e all'Italia. La dignità umana non può annegare nel Mediterraneo, ricorda l'arcivescovo di Agrigento, Monsignor Damiano.
4: Penso che uscirà un messaggio che ancora una volta sottolinei la dignità di ogni persona umana. Questo tema è necessariamente un tema politico.
3: Prevost toccherà i luoghi simbolo dell'isola che raccontano il dramma delle migrazioni. Prima tappa, la visita al cimitero con l'omaggio floreale sulle tombe dei migranti, poi la Porta d'Europa, monumento che rappresenta l'approdo e la speranza. Infine, al Molo Favaloro, benedirà la targa dedicata a Bergoglio. Alle 10.30 Leone celebrerà messa allo stadio di Lampedusa, tempio senza mura capace di accogliere simbolicamente l'intera umanità. La visita del Papa, spiega Monsignor Damiano, è una carezza a quegli uomini e a quelle donne che a Lampedusa hanno trovato la fine del loro viaggio, un messaggio anche contro la remigrazione.
4: La remigrazione è un neologismo di cui si poteva fare almeno, potrebbe anche assonare con deportazione, che però è fastidiosa.
3: Con Luciano Pecoraro, Lampedusa, Francesca Paltracca, GR1.
2: 80 fiale di fentanyl sufficienti per confezionare 20.000 dosi sono state rubate all'ospedale israelitico di Roma. Non escluso il furto, su commissione a Palazzo Chigi il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano ha presieduto una riunione d'urgenza per fare il punto sulla situazione. La struttura sanitaria si dice parte lesa nella vicenda. La procura della capitale ha intanto aperto un'inchiesta. Una circolare del Ministero della Salute dispone un'ulteriore stretta dei controlli sui medicinali contenenti fentanyl. Ma sentiamo il tenente colonnello Giancarlo Deniso, comandante del NAS dei Carabinieri di Roma.
5: Siamo stati attivati per incrementare i controlli amministrativi sulla filiera del farmaco, presso le farmacie ospedaliere, i depositi, presso i magazzini. Sicuramente c'è una fetta di mercato illecito di questa sostanza che potrebbe incrementarsi.
2: La guerra in Ucraina, accordo nella NATO per garantire 140 miliardi in 2 anni a Kiev. Sul campo intanto l'annuncio del Cremlino: abbiamo conquistato la roccaforte nemica di Kostantinivska, città strategica del Donbass. A Kiev si scava ancora tra le macerie del bombardamento di 2 notti fa in cui hanno perso la vita 30 civili, assumi almeno 4 le vittime, 27 feriti, tra loro anche bambini. Secondo il presidente Zelensky, i russi hanno usato bombe aeree guidate contro i civili nel centro della città. Mosca denuncia che i raid ucraini avrebbero invece ucciso 8 persone a Zaporizhzhia e altre 2 nelle regioni russe di Belgorod e Bryansk. Non si ferma la caccia all'autrice dell'attentato che nel Principato di Monaco ha ferito in maniera grave l'oligarca ucraino filorusso Yermolayev e la sua famiglia. Sentiamola, corrispondente.
6: Gli inquirenti non hanno dubbi, non agito da sola. Anastasia Berezovska, la 39enne di origini ucraine, principale sospettata di essere l'esecutrice dell'attentato contro l'oligarca ucraino Yermolayev e della sua famiglia, avvenuto lunedì scorso nel Principato di Monaco, dove il capo della procura ha confermato l'identità della donna nota alla criminalità organizzata, fondamentale per l'inchiesta, l'analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza, le cui immagini la mostrano sul posto, nel momento in cui Yermolayev, la sua compagna e il loro figlio 13enne stavano entrando a casa. Nei video catturato anche il suo allontanamento dal palazzo dopo aver presumibilmente lasciato la borsa contenente l'ordigno esplosivo. Nei suoi confronti è scattato il mandato di cattura internazionale. Berezovska è stata avvistata a Francoforte. Nel suo appartamento la polizia ha effettuato delle perquisizioni. I suoi movimenti tracciati nel dettaglio, dall'auto con targa tedesca noleggiata in Francia all'attraversamento dell'Italia e infine l'arrivo in Germania. Forze dell'ordine monegasche e francesi ed europee sono sulle sue tracce, ma anche su quelle di eventuali complici e mandanti. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
2: Il terremoto in Venezuela, almeno 2.645 morti, 12.600 feriti, oltre 15.000 le persone rimaste senza casa secondo l'ultimo bilancio, e da giorni non si hanno notizie di Wilmer Antonio Cruz, il leader dei soccorritori volontari che aveva denunciato ritardi negli aiuti, diventato una figura simbolo della protesta contro la cattiva gestione dell'emergenza da parte del governo. Secondo alcuni testimoni sarebbe stato avvicinato da alcuni poliziotti e poi di lui si sono perse le tracce. Medio Oriente, mentre i negoziati con gli Stati Uniti sono in una fase di stallo, l'Iran si prepara ai funerali solenni dell'ex guida suprema Ali Khamenei, ucciso a fine febbraio nel primo giorno di bombardamenti americani e israeliani. A Teheran attese oggi oltre 20.000 persone per le esequie, imponenti le misure di sicurezza. Il meteo, dopo le piogge e il maltempo che hanno colpito soprattutto il sud Italia, atteso un progressivo miglioramento per questo fine settimana, con temperature in rialzo ma comunque lontane dall'ondata di calore di afa di fine giugno, una tregua che finirà lunedì quando saranno previsti nuovi picchi anche oltre i 30 gradi nelle ore centrali della giornata. Lo sport, i mondiali di calcio, l'Argentina vince con molta fatica i supplementari 3-2 contro Capoverde. La squadra di Messi agli ottavi incontrerà l'Egitto, che ha battuto l'Australia ai rigori. Tra meno di mezz'ora, alle 3:30, l'ultimo sedicesimo tra Colombia e Ghana. Tennis a Wimbledon, altra vittoria di Sinner che vola agli ottavi. Oggi match di Cobolli, Sonego e Jasmine Paolini nel doppio maschile, Bolelli e Vavassori con quest'ultimo, che scenderà in campo anche nel doppio misto con Sara Errani. Atletica, dopo 53 anni battuto il record degli 800 stabilito da Marcello Fiasconaro nel 73, a fare l'impresa il 23enne bresciano Francesco Pernici con un tempo di 1:43:60, un decimo in meno del precedente primato. È tutto, il prossimo GR1 alle 4, buon ascolto.

0: Pranzo Radio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Maxi furto di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma, rubate fiale per 20.000 dosi dalla cassaforte della farmacia. Riunione d'urgenza, Palazzo Chigi, dito puntato sulle falle nella sicurezza. Dai primi accertamenti non risultano segni di effrazione, non ci sono riprese video, almeno 10 dipendenti hanno le chiavi. La struttura sanitaria, noi parte lesa. Potente oppiaceo, considerato una delle più pericolose droghe sintetiche esistenti. Cerchiamo di capire meglio cos'è il fentanyl e quali sono i suoi pesanti effetti sulla salute.
3: Nasce come farmaco anestetizzante per il dolore intenso, che sia postoperatorio, oncologico o cronico, ma bastano 2 mg, pochi granelli appena, per un overdose letale. Il fentanyl è un oppioide sintetico 100 volte più potente della morfina, 50 volte più dell'eroina. Crea dipendenza con grande rapidità. Viene chiamato droga degli zombie per l'effetto che produce sui consumatori abituali. Rallenta i movimenti e la parola, curva il corpo in avanti in una sorta di torpore prolungato. Un effetto documentato soprattutto nelle strade di alcune città americane, dove si è diffuso in fretta. In Italia, secondo la recente relazione al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze, per ora non ha attecchito, ma l'allerta è massima. Federico Mello, GR1.
2: Gli Stati Uniti sono una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore. Così il Papa a Filadelfia, nel discorso di ringraziamento dopo aver ricevuto la Liberty Medal americana in occasione dei 250 anni dall'indipendenza. Leone XIV ha poi lanciato un monito contro la remigrazione e omaggiato i migranti morti in mare. Tra poche ore, questa mattina, il pontefice sarà in visita sull'isola di Lampedusa. La guerra in Ucraina, accordo sulla NATO per garantire 140 miliardi in 2 anni a Kiev. Sul campo intanto l'annuncio del Cremlino: abbiamo conquistato la roccaforte nemica di Kostantinivska, città strategica del Donbass. A Kiev si scava ancora tra le macerie del bombardamento di 2 notti fa, in cui hanno perso la vita 30 civili. Assumi almeno 4 le vittime, 27 i feriti, tra loro anche bambini. Secondo il presidente Zelensky, i russi hanno usato bombe aeree guidate contro i civili nel centro della città. Secondo Mosca, i raid ucraini avrebbero invece ucciso 8 persone a Zaporizhia e altre 2 nelle regioni russe di Bielgorod e Bryansk. L'attentato contro l'oligarca filorusso Yermolayev e la sua famiglia a Monte Carlo, e caccia la terrorista identificata grazie alle telecamere di sorveglianza, la 39enne ucraina Anastasia Berezovska, che secondo i magistrati monegaschi non ha agito da sola. La donna, secondo una prima ricostruzione, sarebbe scappata alla guida di un'auto con targa tedesca, passando per 20 miglia l'Italia e arrivando il giorno stesso in Germania, dove è stata avvistata a Francoforte. Medio Oriente, in stallo i negoziati con gli Stati Uniti. L'Iran si prepara ai funerali solenni della precedente guida suprema, l'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso il 28 febbraio, primo giorno dei bombardamenti statunitensi e israeliani. L'inviata della RAI.
4: C'è persino un manifesto nelle strade di Teheran, dove l'Ayatollah Khamenei invita i passanti a bersi con lui del tè, come se non se ne fosse mai andato. Gigantografie di un leader che viene sepolto nel funerale più lungo. Si attendono milioni. Quelli che non rimpiangono, un nome che incarna anche il crescendo di proteste represse con violenza, tirano dritto per strada. I posti di blocco sono ovunque, soprattutto davanti all'università di Teheran, capitale che si blinda più contro una minaccia dal cielo però che per il rischio di un dissenso esangue. L'Iran avverte Stati Uniti e Israele, nessuna sorpresa alle esegue della guida suprema uccisa nel primo bombardamento di guerra. Davanti alla sua bara, dove una mano ne ha inanellato per l'ultima volta il turbante, lo piangono i vertici della Repubblica Islamica, il presidente Pezeshkian, lo speaker del Parlamento Ghalibaf, ma non c'è il figlio Mojtaba, la nuova guida, che non si mostra. Ora il bersaglio è lui. Così, tra i canti, la notte della vigilia si scolora nell'altra notte che sembra eterna, quella sul futuro dell'Iran. Teheran, Lucia Goracci, GR1.
2: Il terremoto in Venezuela, almeno 2.645 morti e 12.600 feriti, oltre 15.000 le persone rimaste senza casa, secondo l'ultimo bilancio. Ed è notizia di poco fa che è stato liberato Wilmer Antonio Cruz, il leader dei soccorritori volontari che aveva denunciato ritardi negli aiuti di cui non si avevano notizie da 3 giorni. Diventato una figura simbolo della protesta contro la cattiva gestione dell'emergenza da parte del governo, secondo una ONG che si occupa di diritti umani, Cruz è stato rilasciato con misure cautelari ed è accusato di furto. Il meteo: dopo le piogge e il maltempo che hanno colpito soprattutto il sud Italia, atteso un progressivo miglioramento per questo fine settimana, con temperature in rialzo ma comunque lontane dall'ondata di calore di afa di fine giugno. Una tregua che finirà lunedì, quando saranno previsti nuovi picchi anche oltre i 30 gradi nelle ore centrali della giornata. Lo sport: i mondiali di calcio, l'Argentina vince con molta fatica e supplementari 3-2 contro Capoverde. La squadra di Messi agli ottavi incontrerà l'Egitto, che ha battuto l'Australia ai rigori. Ed è iniziato da poco più di mezz'ora l'ultimo, 16esimo, tra Colombia e Ghana, attualmente sul punteggio di 1-0 per la Colombia. Noi ci fermiamo qui, buon ascolto su Radio 1.
0: Verso il nuovo giorno con Rai Radio, musica, news e

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricorda.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo. Maxi furto di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma. La procura della capitale indaga per furto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
3: Grazie alle 80 fiale sparite dall'ospedale israelitico si potrebbero immettere sul mercato della droga fino a 20.000 dosi di fentanyl. Per chi indaga un furto su commissione, forse una talpa in azione a denunciare la responsabile della farmacia, ad usare le chiavi della cassaforte che custodiva le fiale, almeno 10 dipendenti sentiti dai carabinieri, nessun segno di effrazione né telecamere. Noi parte lesa, avviati accertamenti interni, dicono dalla struttura. La procura di Roma apre un fascicolo sulla scorta dell'informativa del nucleo antisofisticazione, il tenente colonnello Giancarlo Di Niso, comandante del NAS della capitale.
4: Siamo stati attivati per incrementare i controlli amministrativi sulla filiera del farmaco.
3: Dalla riunione d'urgenza a Palazzo Chigi, presieduta dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano, la necessità di assicurare il rispetto delle procedure per la gestione dei medicinali ad alto rischio. Pronta la nuova circolare del Ministero della Salute per rafforzare ulteriormente i controlli. La droga degli zombie, oppioide sintetico impiegato anche come analgesico, fino a 100 volte più potente della morfina. Elena Baiocco, GR1.
2: Gli Stati Uniti sono una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore. Così il Papa a Filadelfia nel discorso di ringraziamento dopo aver ricevuto la Liberty Medal americana in occasione dei 250 anni dall'indipendenza. Leone XIV ha poi lanciato un monito contro la migrazione e omaggiato i migranti morti in mare. Tra poche ore in mattinata il pontefice sarà in visita sull'isola di Lampedusa. La guerra in Ucraina, accordo nella NATO per garantire 140 miliardi in 2 anni a Kiev. Sul campo intanto l'annuncio del Cremlino: abbiamo conquistato la roccaforte nemica di Kostantinivska, città strategica del Donbass. A Kiev si scava ancora tra le macerie del bombardamento di 2 notti fa in cui hanno perso la vita 30 civili, assumi almeno 4 vittime, 27 feriti, tra loro anche bambini. Secondo il presidente Zelensky, i russi hanno usato bombe aeree guidate contro i civili nel centro della città. Mosca denuncia che i raid ucraini avrebbero invece ucciso 8 persone a Zaporizhzhia e altre 2 nelle regioni russe di Belgorod e Bryansk. L'attentato contro l'oligarca filorusso Yermolayev e la sua famiglia a Monte Carlo e caccia alla terrorista, identificata grazie alle telecamere di sorveglianza, la 39enne ucraina Anastasia Berezovska, che per i magistrati monegaschi non ha agito da sola. La donna, secondo una prima ricostruzione, sarebbe scappata alla guida di un'auto con targa tedesca, passando per 20 miglia l'Italia e arrivando il giorno stesso in Germania, dove è stata avvistata a Francoforte. Il terremoto in Venezuela, almeno 2.645 morti e 12.600 feriti, oltre 15.000 le persone rimaste senza casa, secondo l'ultimo bilancio. Nella notte è stato liberato Wilmer Antonio Cruz, il leader dei soccorritori volontari che aveva denunciato ritardi negli aiuti e di cui non si avevano notizie da 3 giorni. Diventato una figura simbolo della protesta contro la cattiva gestione dell'emergenza da parte del governo, secondo una ONG che si occupa di diritti umani, Cruz è stato rilasciato con misure cautelari ed è accusato di furto. Medio Oriente, sono iniziati ufficialmente in Iran i funerali dell'ex guida suprema Ali Khamenei, ucciso a fine febbraio nel primo giorno di bombardamenti americani. A Teheran attese oltre 20.000 persone per le esequie che dureranno 6 giorni, imponenti le misure di sicurezza. E torniamo in Italia con i saldi estivi da oggi al via su tutto il territorio nazionale, a eccezione di Trento e Bolzano. Sentiamo.
5: Inizia la caccia all'acquisto scontato, un rito laico che si ripete 2 volte l'anno e che dura, a seconda delle regioni, tra i 45 e i 60 giorni. Dalle stime delle associazioni dei commercianti si spenderanno in media circa 200 euro a famiglia. Confcommercio stima un giro d'affari complessivo di oltre 3 miliardi di euro. I commercianti sperano in una boccata d'ossigeno.
6: Guardando la tendenza degli ultimi anni non mi aspetto grandissime cose, speriamo che ci sia affluenza.
7: Vengono fatti troppo presto. Anni fa si facevano a settembre.
0: perché di luglio ancora si vende roba estiva, gente che va a mare.
5: Ma i saldi, come le vacanze, non sono alla portata di tutti. Il caro vita si fa sentire e anche le famiglie a reddito medio sceglieranno la prudenza negli acquisti.
7: Ho visto tante cose, dei bracciali.
8: Non penso di comprare niente in realtà.
5: E da un sondaggio Ipsos a Confesercenti emerge una curiosità. Per i saldi gli uomini spenderanno in media 225 euro, mentre le donne solamente 196 euro. Lorenzo Opice, GR1.
2: Il meteo, dopo le piogge e il maltempo che hanno colpito soprattutto il sud Italia, ha atteso un progressivo miglioramento per questo fine settimana, con temperature in rialzo ma comunque lontane dall'ondata di calore di afa di fine giugno. Una tregua che finirà lunedì, quando saranno previsti nuovi picchi anche oltre i 30 gradi nelle ore centrali della giornata. Lo sport, i mondiali di calcio in corso, Colombia-Ghana, siamo nel secondo tempo sul punteggio di 1-0 per i sudamericani. L'Argentina vince con molta fatica ai supplementari, 3-2 contro Capoverde. La squadra di Messi agli ottavi incontrerà l'Egitto, che ha battuto l'Australia ai rigori. Da stasera al via gli ottavi con Canada-Marocco e Paraguay-Francia. Tennis a Wimbledon, altra vittoria di Sinner che vola agli ottavi. Oggi match di Cobolli, Sonego, Jasmine Paolini. Nel doppio maschile Bolelli e Vavassori, con quest'ultimo che scenderà in campo anche nel doppio misto con Sara Errani. Atletica, dopo 53 anni battuto il record degli 800 stabilito da Fiasconaro nel 73, a fare l'impresa il 23enne bresciano Francesco Pernici, con un tempo di 1:43:60, un decimo in meno del precedente primato. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
9: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

Io ascolto Raiso Radio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Raiso Radio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Iso Radio, il mio mondo in una radio.

0: e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
2: 5:29, allora inizia un nuovo giorno e lo facciamo con l'aeronautica militare. Primo maresciallo Nello Chicchiricchi, buongiorno, buon sabato.
3: Buongiorno a voi e ai vostri gentili radioascoltatori. La situazione meteorologica vede al momento condizioni di bel tempo su quasi tutto il nostro paese, tranne che sui settori tirrenici di Calabria e Sicilia e sulle aree costiere del Veneto, dove attualmente sono in atto rovesci e isolati temporali. Qualche fenomeno sparso anche sulla bassa Lombardia. Nel corso della giornata avremo qualche debole rovescio o al più qualche isolato temporale al nord e sulle regioni centrali durante le ore più calde della giornata. Per oggi comunque è previsto un consolidamento dell'alta pressione che apporterà condizioni di tempo stabile e soleggiato sul nostro paese. Persisterà invece della residua instabilità sulle estreme regioni tirreniche meridionali. Temperature in deciso rialzo al sud, stazionario o al più in lieve aumento altrove. E con questo ho concluso, grazie per l'ascolto e restituisco la linea allo studio.
4: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

5.37, allora ecco che ripartiamo insieme in questa giornata di sabato 4 di luglio. Buona giornata a tutti voi, buon viaggio. Sicuramente verrà utilizzato questo fine settimana per gli spostamenti. La situazione meteo l'abbiamo affrontata e torneremo a farlo. Infomobilità, news, i vostri messaggi, anzi ricordiamo il 348 103 1010. Di tutto questo è fatta Isoradio. Sergio Ciani e Alessandra Tocci saremo insieme sino alle 9. Poi ci sarà Angelo Torchetti che vi accompagnerà per il resto della mattinata. Allora diamo un'occhiata a ciò che c'è in strada. Intanto uno sguardo prima di archiviare notizie che hanno un po' accompagnato la vostra notte. Abbiamo avuto dei rallentamenti per veicolo in fiamme in A1, ma per fortuna in questo momento risolti. L'inveicolo era in fiamme al chilometro 277 tra Variante di Valico e Calenzano verso Firenze. C'è stato poi un incendio tra Valdarno e Monte San Savino verso Roma, anch'esso con rallentamenti importanti, quindi fiamme e fumo nella notte. Incidente poi in A3 tra Portici e San Giorgio a Cremano verso Napoli. Questo è ciò che vi ha accompagnato in viaggio questa notte, lo archiviamo e iniziamo una nuova giornata insieme e ci porta a parlare di incidente. Parliamo della 1 tra diramazione Roma Sud e Valmontone in direzione di Napoli. Abbiamo un incidente che avviene al chilometro 578, notizia che viene riproposta aggiornata alle 5.33. Non ha effetti sulla viabilità, quindi raddoppiate l'attenzione. Poi si parla di situazioni meteo, anche se riguardano l'autostrada. Parliamo della 27 tra Mestre e Treviso Nord, indichiamo della pioggia, notizia che è arrivata intorno alle 4, un tratto di circa 25 km. Si viaggia con pioggia, che è pure una notizia per oggi, e poi del vento forte indicato tra Cattolica e Poggio Imperiale, abbiamo questa indicazione, sì, 60 km di autostrada, ricordiamo soprattutto attenzione all'uscita delle gallerie e sui viadotti. Appennino abruzzese a Polo Sannitico, quindi la nostra viabilità ordinaria, rallentamenti a Boiano in direzione nord, quindi queste sono le novità. 348 103 1010 per i vostri messaggi che sono già arrivate un po', abbiamo risposto, chiedevate soprattutto della 1 e musica.

McCartney, Ringo Starr, subito dopo Tiro Mancino. Questa è la nostra musica, ci stiamo avvicinando alle notizie del GR1 delle 6. Nel frattempo ricordiamo la giornata di oggi, poi ci sono tanti messaggi vostri al 348-103-1010. Oggi 4 luglio negli Stati Uniti e non solo si festeggia il giorno dell'indipendenza. Cosa si ricorda quest'oggi? Il 4 luglio del 1776, siamo andati ben indietro, quando le 13 colonie americane dichiararono la propria separazione dall'impero britannico. Cosa fanno oggi negli Stati Uniti? Parate e concerti, si comincia così, con spettacoli e sfilate in tutte le città, spesso con bande musicali, barbecue e picnic con piatti classici americani, con riunioni all'aperto, amici, insomma, immaginiamoci tutti battuti, chiunque ha un quadrato di con un po' di erba, un po' di verde, fa un barbecue, e poi fuochi d'artificio nella serata, spettacoli che illuminano i cieli in ogni stato. Beh, non so, avete mai festeggiato questa giornata, avete vissuto negli Stati Uniti, raccontateci, poi daremo un po' di ricette per mangiare americano quest'oggi, a parte gli hamburger. Questo è quello che succede nel mondo, e poi naturalmente il concerto di Ultimo. Tutti i giornali, soprattutto con le pagine della cronaca romana, si dedicano a descrivere come cambia quest'oggi la viabilità, qual è l'impegno per la sicurezza di una serata che deve essere tutta di musica per 250.000 persone, tutti i ragazzi che arriveranno a Tor Vergata. 5.47, cosa cambia in strada? Molto poco, abbiamo un'indicazione di solo un incidente in A1 tra la diramazione Roma Sud e Valmontone verso Napoli. Il chilometro è il 578, ma come promesso anche i vostri messaggi. Il primo sole, quello che sorge anche oggi, come scrive Marco a Pescara, bellissima l'immagine. E poi un bel gruppetto, Francesco, Silvia, Emanuele e Filippo, salutano tutta la redazione, viaggio in A1, direzione Falerna, senza traffico, si va a celebrare i 50 anni di matrimonio.

Antidroga Fabri Fibra ed Emma, e poco prima abbiamo ritrovato un Elton John che prestava la sua voce e la sua arte al film Re Leone, Il Circolo della Vita. 5.55, tra poco abbiamo il GR1, diamo un'occhiata alle notizie dall'Italia e dal mondo. Nel frattempo, dal mondo, avete ricordato voi, lo faccio anch'io, cosa si mangia il 4 luglio se si vuole festeggiare questa festa dell'indipendenza dall'Inghilterra, festività che ricorda il 4 luglio 1776, hamburger, hot dog, costine di maiale in salsa barbecue, accompagnate da insalata di patate e poi, classicissimo, le pannocchie arrostite con burro e sale. Completa il dolce il cheesecake con fragole e mirtilli, quindi questo è il menù che negli Stati Uniti appunto ricorda la giornata di oggi. Arrivano altre albe, Raffaele te ne manda un'altra, Palepoli, bellissima l'immagine, Abissale di Taranai, il GR1 e poi ci ritroviamo, a tra poco.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Columba Sampalmieri, oggi 4 luglio gli Stati Uniti festeggiano il 250esimo anniversario dell'indipendenza.
3: We have the most righteous and enduring constitution on earth.
2: Abbiamo la Costituzione più giusta e duratura della Terra, siamo il paese più forte e potente della Terra e, per grazia di Dio, gli Stati Uniti sono la nazione di maggior successo dai risultati più straordinari e più apprezzati che siano mai esistiti nella storia dell'umanità ed è un onore essere il vostro presidente. Così ha detto Trump aprendo il suo discorso al Mount Rushmore. Le parole della nostra dichiarazione di indipendenza, ha sottolineato il capo della Casa Bianca, hanno scatenato un terremoto, hanno avviato una rivoluzione che non si è mai conclusa e che continua ancora oggi. E gli immigrati hanno contribuito a costruire l'America, così ha detto il Leone XIV, Papa Leone XIV nel discorso di accettazione della Liberty Medal del National Constitutional Center, riconoscimento assegnato negli Stati Uniti a quanti si distinguono nella promozione della libertà proprio in occasione dei 250 anni dall'indipendenza. Oggi il pontefice sarà a Lampedusa, al centro della sua visita il dramma dei migranti e proprio il tema degli sfollati di ogni guerra. Nell'intervista di Antonio Scoppettuolo al patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pier Battista Pizzaballa.
4: In questo contesto così polarizzato, così ferito, così diviso, è la capacità di non fermarsi al dolore che tutti abbiamo, è una delle missioni della Chiesa.
5: Cosa rimane della vocazione di pace della Terra Santa?
4: La pace che nasce dall'alto l'abbiamo visto finora fallita. Dobbiamo cominciare dal basso, nelle relazioni, nelle scuole, nella vita della società civile.
5: In che senso sta reggendo la tregua?
4: Non c'è la guerra che abbiamo visto fino ad ottobre, con i bombardamenti a tappeto. Ci sono ancora, sono morte centinaia di persone dall'inizio della tregua, per cui ci sono ancora scontri, però non è cominciata la ricostruzione, cioè è tutto ancora fermo, quindi le situazioni, le relazioni, la vita soprattutto si deteriora ancora di più.
5: Ritiene che la risposta del mondo al dramma del Medio Oriente sia adeguata?
4: E le istituzioni hanno mostrato la loro debolezza, la società civile no, mi sembra che sia stata molto presente, ho notato una grande attenzione e una grande sensibilità al dramma delle guerre del Medio Oriente, non solo a Gaza.
2: E vi ricordo che potrete seguire lo speciale di Radio 1 sul viaggio di Papa Leone XIV a partire dalle 9.30 proprio qui su questa rete. Sono cominciati i funerali a Teheran della guida suprema Ali Khamenei, ucciso dalle forze israeliane statunitensi all'inizio del conflitto, e migliaia stanno partecipando, vestite a lutto e con striscioni rossi, gridando slogan contro gli Stati Uniti. Presenti delegazioni di diversi paesi, la bara rimarrà esposta al pubblico fino a lunedì, quando un corteo funebre attraverserà la capitale iraniana, poi martedì il trasferimento nella città santa di Qom, quindi la sepoltura giovedì. La guerra in Ucraina, accordo nella NATO per garantire 140 miliardi in 2 anni a Kiev, l'annuncio del Cremlino. Abbiamo conquistato Konstantinivka, città strategica del Donbass, colpita a Sumi, almeno 4 vittime, tra cui un bambino. I russi hanno usato bombe aeree guidate contro i civili nel centro della città, denuncia il presidente Zelensky. Potrebbero esserci persone sotto le macerie. Secondo Mosca, attacchi ucraini hanno ucciso 8 persone a Zaporizhia e altre 2 nelle regioni russe di Bielgorod e Briansk. E siamo a Roma, 80 fiale di fentanyl rubate all'ospedale israelitico Idonee e a confezionare fino a 20.000 dosi per il mercato della droga. La procura della capitale indaga per furto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Riunione d'urgenza a Palazzo Chigi, il Ministero della Salute potenzia i controlli, accertamenti affidati ai carabinieri. Sentiamo il tenente colonnello Giancarlo Di Niso, comandante del nucleo antisofisticazione dei militari di Roma.
6: Siamo stati attivati per incrementare i controlli amministrativi sulla filiera del farmaco, presso le farmacie ospedaliere, i depositi, presso i magazzini. Sicuramente c'è una fetta di mercato illecito di questa sostanza che potrebbe incrementarsi.
2: Saldi estivi al via oggi in tutta Italia ad eccezione di Trento e Bolzano, previsto un giro d'affari di oltre 3 miliardi di euro. Gli acquisti medi attesi per famiglia ammontano a 201 euro, vale a dire circa 91 euro a persona. Molti hanno acquistato a prezzi scontati già prima dell'apertura ufficiale della stagione, soprattutto online. Siamo al meteo. Dopo le piogge e l'instabilità, l'alta pressione porta un miglioramento al sud, ad eccezione di Sicilia e Calabria. Oggi rovescia fenomeni sparsi sui settori alpini e prealpini nelle ore più calde della giornata. Domani invece è previsto tempo stabile e soleggiato su quasi tutto il paese, precipitazione sui settori adriatici, temperature in rialzo. Ed ora allo sport, a partire dal calcio, con le ultime gare dei sedicesimi del Mondiale.
0: Capoverde Maidomo, ma alla fine passa l'Argentina. A Messi e compagni servono però addirittura i supplementari per piegare gli africani, che per due volte hanno rimontato l'albiceleste. Agli ottavi sarà sfida tra Leo e Momo, visto che l'Egitto di Salah ha eliminato l'Australia ai rigori. L'ultima squadra che accede agli ottavi è la Colombia, che batte 1-0 il Ghana ed ora sfiderà la Svizzera. Atletica, Francesco Pernici nella storia. Dopo 53 anni cancella Marcello Fiasconaro e si prende il record italiano degli 800, fermando il cronometro a Nancy sul tempo di 1:43:60. Formula 1, l'Apollo Sprint del Gran Premio di Gran Bretagna e di Hamilton, che con la Ferrari brucia per 11 millesimi il leader mondiale Kimi Antonelli e la Mercedes, quarto Leclerc. Tennis, Jannik Sinner batte in 3-7 l'americano Brooksby ed approda agli ottavi di Wimbledon. Domenica se la vedrà con il qualificato Mochizuki, che ha eliminato a sorpresa lo spagnolo Hodar. Luca Cesaretti, GR1.
2: L'Aquila torna a conquistare il Palio di Siena grazie a Giovanni Azzeni, detto Titia, che centra la 12ª vittoria personale, consolida il proprio primato tra i fantini in attività. In sella a Diodoro, Titia interrompe un'attesa che durava dal 1992, quando la contrada giallonera aveva vinto con Aceto. Come quest'anno, anche allora il Palio della Madonna di Provenzano si corse il 3 luglio e non il 2 per il maltempo. Sono le 6:06, noi ci fermiamo qui, vi lascio a Radio 1 Musica, prossimo giornale radio alle 7, buon ascolto.
7: Sulle strade del mattino con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità.

0: le strade del mattino qui su Rai Radio, sabato 4 di luglio. Insomma, il tema della giornata, come avete sentito, come stiamo ricordando già da tempo, è questo enorme concerto, evento di Ultimo a Tor Vergata a Roma. Intanto, per chi non conosce Roma, immaginiamo che siamo fuori dal centro della città. A Tor Vergata c'è un importante anche centro ospedaliero, un'università, e in questa zona ci sarà il concerto. E molte pagine sono quest'oggi dedicate a questo, tanto che anche ieri abbiamo cominciato ad anticipare il tema chiedendo anche a voi, lo abbiamo fatto anche sulle pagine social, qual è il concerto della vostra vita. Ad esempio, è arrivata nella notte alcuni ascoltatori di Isoradio, tra cui Valerio e Lara, che dicono: per noi il concerto della vita è quello degli Oasis del 2025. Scriveteci, perché oggi si parlerà molto di musica e di concerti e anche di infomobilità. Apriamo con questo, perché pagina 35 di Repubblica dedica una serie di indicazioni che poi magari condividiamo insieme su come affrontare, per chi deve andare al concerto questa sera di Ultimo, la giornata, e poi anche per i romani, perché ci sarà un'interessante e importante alterazione di viabilità. Anche questo era Isoradio sulle strade del mattino. Ma cosa vi proponiamo in quest'ora? Ovviamente tanta musica. Le notizie per ora dalla strada sono davvero scarse, molti invece sono i messaggi che arrivano al 348 103 1010. Alle 6:30 faremo nuovamente il punto della situazione meteo. Questo è quanto vi proponiamo. Nel frattempo ringrazio per le splendide immagini che arrivano delle albe che ci mandate, viva grandi fotografi. E poi arriva un buon 4 luglio da parte di Tommy, e qualcuno che commenta appunto l'alimentazione un po' forse sbilanciata degli americani, non solo nel giorno appunto dell'indipendenza. Come promesso, torniamocene in strada, qualcosa si aggiunge ma è davvero molto poco. Un incidente in A1 tra Capo e Caianello verso Roma, segnalato al chilometro 719, e poi sempre in A1 troverete dei rallentamenti per traffico, un tratto piuttosto importante perché sono circa 40 chilometri tra inizio Complanare Piacenza e Fidenza verso Bologna. Quindi questa indicazione ci porta a descrivere code e rallentamenti dal chilometro 55 al chilometro 90. Questo è quello che ci dice la strada, e allora torniamo alla musica.
1: Facciamo

tra poco le previsioni meteo, nel frattempo ce ne andiamo anche in Sicilia, siamo in tangenziale di Catania, c'è stato un incidente che sta causando dei rallentamenti all'altezza del bivio per Catania Sud, direzione Simeto, statale 114. Torniamo poi a parlare della situazione meteo, anticipiamo questo vento forte in A14, per il resto non abbiamo indicazioni in questo senso, ma tra poco sentiremo l'aeronautica. È indicato il vento forte tra Cattolica e Poggio Imperiale in A14. Chi ci scrive chiedendo l'A14, mi sembra che questa sia l'unica notizia, insieme alla presenza di pedoni tra Val Vibrata e Teramo verso Pescara, quindi in questo momento non abbiamo indicazione né di code né di rallentamenti. In mente ne abbiamo per la 1, dove abbiamo traffico intenso, un tratto di circa 30-32 km di autostrada verso Bologna, verso sud, tra l'inizio con Planare Piacenza e Fidenza. Rimaniamo in A1 perché è avvenuto un incidente, siamo tra Capo e Caianello verso Roma, l'incidente di cui non abbiamo dettaglio è indicato al chilometro 719-800 senza per ora effetti sulla viabilità, quindi fate attenzione.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Magnifico Rino Gaetano, ma il cielo è sempre più blu. Non ricordavo che era così antica. Estate 1975, questo affresco sembra un quadro, sembra un libro, questo pezzo che ha scritto e che ci godiamo ancora. Bene, siete all'ascolto di Rai Radio sulle strade del mattino in questa giornata di concerti, questa giornata del 4 luglio con gli americani che festeggiano la loro indipendenza dagli inglesi, festeggiano risalendo sino al 1776, poi ci siamo noi che siamo in viaggio in Italia, come ad esempio Patrizio che ci chiede la situazione della 14. Allora, a beneficio di chi è in viaggio e che ascolta Esoradio, vi diciamo che in questo momento abbiamo notizie poche, non c'è movimento sulle nostre strade, tranne che in A1, tra Modena Sud e la 14 verso Bologna, dove indichiamo code a tratti. Le code sono a tratti, poi adesso arriva la notizia anche in A14, nel tratto Bologna-Borgo Panigale, Castel San Pietro verso Ancona, verso sud, un tratto di circa 32-33 km con traffico intenso. Ancora notizie della A1, ci siamo spostati ora tra inizio Conflanare Piacenza e Fidenza verso Bologna, rallentamenti e traffico intenso. 6:27 è il momento di aggiornare la situazione meteo. Buongiorno, buon 4 luglio al tenente colonnello Filippo Petrucci, ben trovato, ben arrivato. Il cielo è sempre più blu, come diceva nel 75 Rino Gaetano.
1: È proprio così. Al momento un cielo praticamente privo di nubi su tutto il paese. Questo non vuol dire che non arriverà qualche nube, in particolar modo su Calabria e Sicilia orientale. Ancora è prevista un po' di instabilità, quindi nelle ore più calde del giorno nelle zone interne a ridosso dei rilievi ci potrà essere qualche pioggia, anche qualche temporale, che poi tenderà ad esaurirsi in serata, mentre sul resto del paese continuerà a splendere il sole. Stesso discorso per la giornata di domani, quando anche al sud migliorerà e quindi ci aspetta una gran bella giornata. Chiudo con le temperature.
0: Ecco, infatti le volevo chiedere.
1: Temperature che sono tornate in linea con le medie del periodo, si sta decisamente meglio, specie durante le ore notturne, però sono destinate ad aumentare di nuovo, non come in precedenza, ma un lieve aumento potrà esserci nei prossimi due giorni. Potremmo arrivare tra lunedì e martedì intorno ai 36-37 gradi al nord sulla pianura padana, un paio di gradi in meno al centro.
0: A scendere, quindi una situazione in linea con

Gocce di limone, cosmonauti borghesi, questo è il gruppo che ci ha accompagnato sino alle 6.36 e poco prima abbiamo avuto in Negrita. Dunque, dicevamo di questo concerto, alle 7 vengono aperti i cancelli, così ci ricorda quest'oggi Repubblica, pagina 35 degli spettacoli, l'articolo a firma di Andrea Silenzi. 250.000 persone seguiranno il concerto di Ultimo, che dovrebbe arrivare in elicottero, ci sarà anche Fabrizio Moro sul palco. Un po' di indicazione, 5 cose da sapere prima di andare al concerto. Arriva preparato, punto 1, i cancelli si aprono alle 7, ma è meglio entrare nel primo pomeriggio ed evitare però le code sotto il sole nella folla. Tieni il biglietto offline o stampato, ai controlli bisogna essere rapidi, senza cercarlo tra email e app, e questo è molto utile. Il concerto vede appunto la presenza di, potete portare il power bank per il telefono, quindi per evitare, non ci sono possibilità eventualmente di ricarica, quindi mi raccomando, anche qui partite attrezzate. Una volta entrate non si può uscire e rientrare, quindi portate acqua, farmaci, cappelli e tutto quanto necessario, ma ci sarà una distribuzione dell'acqua gratuita. Infine, viaggia leggero, organizza movimenti, ci sono limiti per zaini e borracce, conviene individuare subito bagni e punti di ritrovo. A proposito dei bagni, abbiamo 2000 bagni chimici che sono stati sistemati, 500 operatori sanitari, mi sembra una ventina di ambulanze, 46 punti di ristoro, 48 camion cibo appunto Ford Truck, e poi oltre un chilometro di banchi per cibo e bevande con pagamenti esclusivamente cashless per snellire le file. Quindi questa è la situazione, l'impostazione di oggi, verrà appunto, come detto, distribuita l'acqua gratuitamente. Apertura dei cancelli prevista per le 7.

0: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

soñé la risa, soñé la ilusión.

6.45, alle 7 avremo il GR1, i titoli del GR1. Nel frattempo ci dedichiamo alla viabilità. Vediamo quali sono gli aggiornamenti. Intanto andiamo in A1, siamo all'altezza dell'uscita di Capua per le provenienze da Napoli. Abbiamo un incidente, è indicato al chilometro 720, pullman contro cuspide. Tra l'altro qualcuno, ed è Carlo lo descrive anche lui, direzione Roma, Carlo dice pullman altezza di Capua sul guardrail con passeggeri a bordo, ma al momento si transita regolarmente. Grazie Carlo, che così integra le nostre notizie. Andiamo poi in A14, tra Val Vibrata e Teramo verso Pescara, abbiamo indicazioni di pedoni, situazione che non cambia, l'abbiamo segnalata già da tempo, siamo al chilometro 321. Circa 40 km poi di traffico intenso e code sono indicate sempre sulla Bologna-Taranto tra l'A1 e Castel San Pietro verso Ancona. Lasciamo la 14 e ci spostiamo in A1, dove tra Modena Nord e la 14 verso Bologna abbiamo indicazioni di code a tratti. Circa 30 km di autostrada contraddistinta da traffico intenso. Incidente poi in A1 tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna. Allora, che cosa è accaduto? Sono coinvolte due vetture e sono in terza corsia, e questo ha effetti sulla viabilità creando 2 km di code in aumento tra Fine Comprana e Piacenza e Fidenza verso Bologna. Prima avevamo indicato dei rallentamenti, adesso diventano code, quindi una situazione che va a complicarsi. Per ora la seguiremo ovviamente con attenzione. Andiamo ora in Sicilia, siamo in autostrada 20, la Messina-Palermo. Viene segnalata una uscita chiusa, la notizia è arrivata intorno alle 6.40, quindi pochi minuti fa, chiusa l'uscita per lavori di Messina-Boccetta in direzione di Palermo. Spostiamoci ora sul raccordo per Benevento. Lavori e rallentamenti sono indicati all'altezza di Benevento Centro in direzione della 16. Questa è l'ultima novità, ricordiamo il nostro numero 348 103 1010. Musica.

Achille Lauro con Comuni Mortali e poco prima Ligabue, questa è la nostra musica che ci ha accompagnato quasi ai titoli del GR1. Arriva un po' di messaggi sul caldo mandati anche da Mauro, ma il caldo arriva anche nelle agenzie. È stata appena battuta un'ansa che ci dice questo, che è stata cancellata la parata di Washington del 4 luglio per caldo estremo. Si aspettano temperature sino a 46 gradi nella zona orientale del paese, c'è questa cupola di calore, sappiamo anche noi, l'abbiamo vissuta anche noi, quindi annullata la parata a Washington per caldo estremo. Decisione presa, dice l'organizzatore, a tutela di partecipanti, spettatori e personale. Diamo un'occhiata alla strada e poi andiamo con il GR1. Voglio portarvi ancora una volta i 2 chilometri di code in A1 tra Fine Comprano e Piacenza e Fidenza verso Bologna. Confermate le code sono dovute a un incidente multiplo coinvolto 2 vetture in terza corsia. George Benson, i titoli del GR1 e poi ci ritroviamo, abbiamo anche il Vangelo sulla strada.

0: Ore 7.
1: GR1.
2: 4 luglio, 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. Discorso di Trump al Monte Rushmore. Siamo il paese più forte e potente. Gli immigrati hanno contribuito a costruire l'America. Leone XIV riceve la Liberty Medal, premio statunitense per chi promuove la libertà. Oggi il Papa a Lampedusa, isola simbolo del dramma dei migranti. Fentanyl, riunione d'urgenza a Palazzo Chigi dopo il furto di 80 fiale dall'ospedale israelitico di Roma. Circa 20.000 le dosi che potrebbero essere immesse sul mercato della droga. Ancora qualche pioggia in Sicilia e Calabria, temperature in aumento. Anche il meteo favorisce la giornata di shopping con l'inizio dei saldi estivi. I mondiali di calcio, Argentina, Colombia ed Egitto sono le ultime tre qualificate agli ottavi. Formula 1, Hamilton si prende la pole, sprint a Silverstone, tennis, Sinner agli ottavi di Wimbledon. Buongiorno.
3: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
4: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti! La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
5: Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.
6: Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia.
7: Cari amiche, amici ascoltatori, buongiorno a tutti e benvenuti a Il Vangelo sulla strada. Siamo al capitolo 9 del Vangelo di Matteo, al versetto 14. E mentre Gesù sta sulla strada, appunto un po' come noi, gli si avvicinano i discepoli di Giovanni Battista e gli dicono: perché noi e i farisei digiuniamo molte volte, mentre i tuoi discepoli non digiunano? E Gesù: ma possono forse gli invitati a nozze osservare il lutto finché lo sposo è con loro? Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto e allora digiuneranno. Ecco, questo piccolo episodio mostra che essere cristiani, seguire Gesù, non è, come dire, intraprendere una strada di sacrificio, di tristezza, di rinuncia, come dire, di osservanza di regole. No. È una dimensione festosa quella di stare accanto a Gesù. È una dimensione festosa per sé ed anche per gli altri. Ecco perché essere cristiani oggi vuol dire vivere una vita serena, lieta, bella e aiutare a viverla anche coloro che purtroppo non hanno né serenità né bellezza né salute. È in questo senso allora che l'amore per i poveri non è un semplice gesto, atto di carità, tutt'altro, è molto molto di più. È rendere questi nostri fratelli appunto fratelli davvero, è vincere la povertà, è vincere la malattia, è vincere la solitudine. Ecco perché il cristianesimo non è mestizia ma letizia. Non è sacrificio, ma gioia, festa. Pensate quante volte nei Vangeli si parla di Gesù che sta a pranzo, a fare festa. Alcuni lo accusavano, è un beone, un mangione. Ma è questo il cristianesimo di cui oggi abbiamo bisogno. Non quello di regole da osservare, quello di una festa da fare, da allargare, da realizzare, perché nessuno sia triste. Ed ecco perché allora le relazioni tra noi debbono moltiplicarsi, l'amicizia deve rafforzarsi, l'inclusione di chi è escluso deve essere ancora più robusta. Ecco perché, cari amiche e cari amici, il cristianesimo ha una dimensione festosa. Verranno i momenti nei quali dovremo soffrire, ma in quei momenti il Signore ci starà accanto. Buona giornata a tutti.
6: Avete ascoltato Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia, disponibile in podcast sul sito RaiPlaySound.it.

Sting 1999, Desert Rose, la rosa del deserto, così riprendiamo una nuova ora insieme. 7.08, ora Stefano Velli al di là del vetro, Alessandra Tocci insieme sulle strade del mattino, infomobilità, news, tanta musica e i vostri messaggi. A proposito di infomobilità, dobbiamo dire che abbiamo una situazione ancora tranquilla, qualcosa però possiamo indicarvi per la vostra così informazione e sicurezza. Partirei dalle code più importanti in questo momento per incidente, che sono indicate in A1 tra Fine con Planare, Piacenza e Fidenza verso Bologna. Abbiamo già dato questa notizia, ci torniamo perché sono saliti a 4 km per questo incidente che avviene al chilometro 75 in direzione di Bologna, coinvolte due vetture in terza corsia. Attorno a questo cosa abbiamo? Intanto i nostri confini, andiamo in A9 dove abbiamo traffico congestionato verso Lainate tra Como e Como Grandate, ma anche all'altezza di Como Grandate in direzione sud, qui c'è traffico intenso. A proposito di confini, andiamo a Trafone Monte Bianco, un'attesa stimata di 15 minuti per scendere in Italia, quindi in direzione di Courmayeur, 15 minuti per la coda. A questo punto cominciamo la nostra discesa, siamo ora in A1 tra Modena Nord e A14 verso Bologna, abbiamo indicazione di code a tratti, circa 30 km di autostrada contraddistinti da traffico intenso. Ancora una volta in A1, ma al sud, siamo a Capua. Questa notizia è segnalata sia dai nostri sistemi che da voi che siete in viaggio, ci porta a parlare di incidente all'uscita di Capua verso Napoli, per le provenienze da Napoli, pullman contro cuspide. Questo è quanto sta accadendo, ma non ci sono effetti sulla viabilità. Ricordiamo l'incidente indicato al chilometro 720. Spostiamoci in A14, code importanti sono indicate tra la 1 e Castel San Pietro verso Ancona, un tratto autostradale di circa 40 km con traffico intenso, e poi avviene un incidente in A14 tra Pescara Sud ed Ortona verso Bari. Diamo un'occhiata a questa nostra ora da passare insieme, segnalandovi che intorno alle 7.30 avremo nuovamente aggiornamenti meteo. Adesso allora proseguiamo con la musica, novità per loro, ascoltatissima, Marco Mengoni e Angelina Mango, Canto d'amore.

Snoop Dogg, Chaka Khan sino alle 7:17, mentre la News 24 appunto parla della sospensione delle parate a Washington per il caldo estremo, quindi lì non si potrà festeggiare per strada appunto per le altissime temperature, si dovrebbe arrivare addirittura sino a 46, si parla di altri eventi nelle agenzie. ADN Cronos: 17.000 agenti di polizia saranno schierati per prevenire eventuali disordini a Città del Messico, quando? Domani, quando il Messico affronterà l'Inghilterra per un posto nei quarti di finale dei mondiali 2026. Lo hanno annunciato le autorità locali, centinaia di migliaia di persone si sono radunate nelle strade della capitale per celebrare le quattro precedenti vittorie della nazionale messicana. I festeggiamenti per la vittoria di martedì contro l'Ecuador hanno attirato 1 milione di tifosi e purtroppo con 4 morti, tra i quali per asfissia a seguito della calca. La partita di domenica sarà l'ultima dei mondiali che verrà giocata in Messico, che è uno dei paesi coorganizzatori insieme a Canada e Stati Uniti. All'interno dello stadio, lo stadio Azteca, 7.500 agenti, quindi anche qui numeri imponenti. Dico anche qui perché seguono arrivare le agenzie sul concerto di Ultimo questa sera, non si parla di calcio ma di musica, insomma anche lì uno schieramento importante per salvaguardare una bella serata di musica. Salutiamo un gruppo, siete la nostra colonna sonora, evviva! Emilio Stefanelaria, Gavirate Milano, Grotta a Mare, questo è il loro viaggio e auguriamo buone ferie. Poi arriva una magnifica Alba d'Arbatax, certo quando c'è di mezzo il mare, tutte belle le vostre foto, però quando c'è di mezzo il mare, Sardegna costa est, ecco perché abbiamo l'alba. Un saluto da Sandra Autista di Livorno, buona giornata. Vi porto in strada con un aggiornamento, abbiamo la 26 ora in primo piano per i rallentamenti, un tratto autostradale di circa 14 km in A26 tra Masone e la 10 verso sud, verso Genova Voltri, rallentamenti per traffico intenso.

0: something I want to talk about.
1: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Via, via. Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio linea affettati sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Voci in barcaccia, largo ai giovani. Il concorso martedì 7 luglio alle 20:30. Radio 3.
3: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
4: Rai Isoradio.

0: 7:27, allora andiamo con gli aggiornamenti che ci portano in A14. Torniamo a parlare di questo incidente che è avvenuto tra Pescara Sud e Ortona, coinvolti un camion, una vettura in corsia di marcia, e questo ha effetti sulla viabilità. Si è formato un chilometro di coda per questo motivo, ripeto, tra Pescara Sud ed Ortona verso Bari. La 1 ora in primo piano, il tratto diventa Reggio Emilia A14 verso Bologna, direzione sud, abbiamo indicazione di code a tratti, oltre 40 km di tratto autostradale contraddistinto da traffico intenso. Ricordiamo poi ancora la 1 con questo incidente a Capua, all'uscita di Capua per le provenienze da Napoli, pullman contro cuspide. Avete vissuto in prima persona questa situazione, l'avete prontamente descritta. Ma come promesso è il momento di aggiornare la situazione meteo. Diamo il buongiorno e il buon sabato 4 luglio, data storica importante sia da questa parte dell'emisfero che dall'altra, 4 luglio, a Sabina Angeloni. Sabina, prima di darti la parola, io ho un vento forte tra Civitavecchia Nord e L'Aurelia.
1: Sì,
0: fa fresco lì, buongiorno.
1: Sì, effettivamente ci sono dei rinforzi, sì, di ventilazione proprio in quelle zone. In generale, diciamo, però comunque la situazione tenderà al miglioramento oggi e soprattutto poi nella giornata di domani. Situazione in miglioramento non solo dal punto di vista della ventilazione, anche del moto ondoso, pian piano da nord tenderà ad attenuarsi, ma anche in generale della situazione
0: meteorologica.
1: Non
0: ci piace questo vento però, perché non è caldo.
1: È vero.
0: E ci dà un po' un senso di quella brezza che c'è sul mare.
1: È una ventilazione settentrionale, quindi diciamo tende a rinfrescare un pochino. Però c'è da dire che comunque anche la situazione meteorologica in generale sarà in miglioramento. La goccia fredda che ieri e nei giorni scorsi ha portato maltempo sull'Italia infatti si è definitivamente allontanata. Abbiamo in queste prime ore del mattino ancora qualche residuo fenomeno che sta interessando i settori tra Calabria e Sicilia settentrionale, però fenomeni che tenderanno via via ad attenuarsi nel corso della giornata, lasceranno spazio al bel tempo che ci accompagnerà anche nella giornata di domani. Quindi domani aumenterà ulteriormente la pressione atmosferica, il cielo risulterà sereno o poco nuvoloso, avremo solo qualche addensamento nuvoloso più compatto che andrà a formarsi in generale su Dolomiti e Alpi Carniche. In generale qui potremo avere anche la possibilità di qualche temporale, ma sul resto dell'Italia il tempo si manterrà asciutto e con temperature che in generale, diciamo, saranno in aumento rispetto ai giorni scorsi, torneranno ad aumentare sulla Sardegna, sulle regioni centrali tirreniche ed anche su quelle di nord-ovest, però resteranno comunque nei limiti di quelle che sono le medie stagionali, quindi un caldo senza eccessi.
0: Un caldo da luglio,
1: infatti,
0: che questo ci rassicura.
1: Beh.

0: politica militare.
1: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
1: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

7:37, allora, frasi. È vero che, non so se anche a voi è capitato di ricevere come regalo dalle parti di Natale questi calendari con le frasi di ogni giorno, frasi prese così da proverbi oppure da libri, insomma io trovo che accompagnino bene le nostre giornate. Ne arriva una molto bella, si impara, vediamo un po' chi ce la manda perché non ho visto il nome, firmate i vostri messaggi, Salvatore, allora, si impara tanto ignorando gran parte di ciò che le persone dicono e osservando invece ciò che le persone fanno. Ecco, questa è bellissima questa frase, grazie, la terremo preziosa. Buona giornata a tutti voi, anche a voi vi accompagnano le frasi, anche voi vi ricordate, leggete, avete questi calendari, scrivete al 348 103 1010. Io ricordo il calendario di Fratello Indovino invece, che ogni giorno aveva riferimenti soprattutto alle situazioni, diciamo, agricole, cosa si doveva fare, non fare, secondo le lune, innaffiaggi, piantaggi e quant'altro. Bene, allora, questi siete voi sempre preziosi e presenti nelle nostre dirette al 348 103 1010. A questo punto torniamo in strada. Abbiamo la 14 in primo piano per questo incidente tra Poggio Imperiale e San Severo verso Bari, in corsia di emergenza, al chilometro 513. Rimaniamo in A14 a descrivere ora coda a tratti tra la 1 e Imola verso Ancona, 50 km di autostrada, traffico intenso, un tempo di percorrenza che è stato poco fa valutato, un'ora. Quindi già cominciamo con spostamenti che fanno pensare a, usiamo questo termine che non ci piace, esodi estivi, diciamolo. Poi abbiamo la 26 tra code tra Masone e la 10 verso sud, code traffico intenso, un tratto anche qui importante, 14 km di A26. Andiamo al traforo del Monte Bianco, si conferma un'attesa di 15 minuti a scendere verso l'Italia, verso Courmayeur, quindi la coda, 15 minuti di attesa. Spostiamoci ora in centro Italia, siamo sulla Firenze-Pisa-Livorno, rallentamenti tra Empoli Ovest e Pontedera Ovest verso Livorno, anche qui un tratto importante, circa 15 km di autostrada, forse qualcosa di più. Spostiamoci ora in A1 tra Reggio Emilia e la 14 verso Bologna, anche qui viene valutato un tempo di percorrenza per un tratto di autostrada di circa 50 km, quindi ripeto, Reggio Emilia A14, vivo per la 14 verso Bologna, verso sud, tempo di attesa 40 minuti. Pedoni sono ora indicati in A27, fate attenzione tra Venezia e Mogliano Veneto, alla direzione Venezia, segnalati tra il chilometro 5 e il chilometro 3. Dedichiamoci anche alla 1, siamo a Capua, Pullman contro Cuspido, ricordiamo in uscita per le provenienze da Napoli. Viene chiuso per un intervento di ripristino l'Adriatica, la statale 16, il viadotto Ponte Lungo tra il chilometro 300 e l'incrocio per il porto di Ancona. Direzione Falconara Marittima, questo disagio dovrebbe permanere sino alle 8.

Allora, dicevamo delle frasi che ci accompagnano nelle giornate, le vostre, ma anche quelle che troviamo sul calendario, questi calendari dedicati. Vediamo un po', Frate Andovino, il calendario, ci dice questo per oggi: il violino si giudica dalla musica, quindi tutta da interpretare. Ieri invece dava un'indicazione un pochino più facile: luglio dimagrisce, agosto indebolisce, chissà che. E poi invece andiamo a domenica, domani calura che monta, burrasca già pronta. Questo è il nostro Frate Indovino, una frase per ogni giorno. E poi ci siete voi, vediamo un po', Maria Luisa: al momento giusto arriverà ogni cosa, sii paziente. E questo è il messaggio della nostra Maria Luisa, che ci augura buongiorno. C'è anche una bella immagine di mare. Evviva, 7:50, salutiamo anche il nostro amico Carlo, lui è di Iesi ma è in giro dalle parti di Parma, porta, diciamo, dei turisti, dei lavoratori, e appunto augura a tutti buone vacanze, anzi per la precisione viva le vacanze, per chi se le può permettere, per chi può farle. Questi siete voi al 348 103 1010. Ricordiamo, alle 8 avremo i titoli del GR1. Torniamo a vedere che cosa è cambiato in strada. Vi confermo le code in A26 tra Masone e la 10 verso sud, code traffico intenso, circa 14 km di autostrada. Poi abbiamo la 1 fine con Planale Piacenza e Fidenza verso Bologna. Abbiamo coda a tratti, un tratto di circa 30 km di autostrada che si percorre con un'ora, questa è la tempistica prevista. Coda a tratti anche tra Reggio Emilia e la 14 verso Bologna, anche qui un tempo di percorrenza valutato 40 minuti. Incidenti: uno è avvenuto tra Pescara Sud ed Ortona verso Bari, parliamo della 14, coinvolti un camion e una vettura sulla corsia di marcia. L'altro lo indichiamo in A1 all'altezza di Capua, dall'uscita di Capua, provenienza da Napoli. È arrivata molto presto la notizia di questo incidente, voi eravate presenti, avete anche descritto la dinamica. Completiamo il nostro giro con i pedoni che sono in A27 tra Venezia e Mogliano Veneto verso Venezia, segnalati tra chilometro 5 e il chilometro 3.

Boys On, poco prima Clara e San Giovanni che celebrano le ragazze. 7:57, qualche minuto e andremo con i titoli del GR1, l'edizione delle 8. Nel frattempo salutiamo un po' di amici che sono con noi, che lasciano messaggi. Paolo, grazie. Poi abbiamo Mario, camionista a San Severo, anche lui presente questa mattina. Maria Luisa, buongiorno anche a te, buona giornata a tutti voi. Prima di andare con il prossimo brano, Calcutta, due minuti, abbiamo un aggiornamento che ci porta in A1 tra Santa Maria Capovetere e Capo verso Roma. Abbiamo rallentamenti per incidente. Questa è la novità che condividiamo, a cui aggiungiamo ancora una volta la viabilità dell'A14 tra Poggio Imperiale e San Severo. Fate attenzione verso Bari, incidente.

0: ore 8.
1: GR1.
2: Trump Show per l'Independence Day. Siamo i più potenti al mondo, ma la nostra identità è sotto attacco. Il 4 luglio di Papa Leone, oggi a Lampedusa, i migranti hanno plasmato gli Stati Uniti. Iran, una folla immensa a Teheran per i funerali di Khamenei, ma per ragioni di sicurezza non c'è il suo successore, il figlio. La premier Meloni al lavoro sul vertice NATO per i 140 miliardi di aiuti a Kiev, servirà il via libera degli Stati. La nuova legge elettorale, la russa, serve al paese, Elie Schlein, alzeremo un muro. Le 80 fiale di fentanyl rubate all'ospedale israelitico di Roma, l'allarme, possibile ricavare sino a 20.000 dosi. La Rai che vedremo, presentati ad Ancona i nuovi palinsesti, spiccano le due serate di Saldavinci e il Sanremo nel segno di De Martino. Ultimo e oltre 250.000 ultimi a Roma, il concerto dei record, il più grande evento a pagamento in Italia, il secondo nel mondo. Traffico bloccato, varchi già aperti. Mondiali, Argentina, che fatica, solo ai supplementari vince su Capoverde. Avanzano anche Colombia ed Egitto. Wimbledon, ieri la vittoria di Sinner, oggi 4 gli italiani in campo.
3: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
4: Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.

è dedicata ai segni zodiacali, questo pezzo degli anni, fino agli anni 70, di Roberta Kelly, Zodiacs. 8:06, rientriamo dopo i titoli del GR1. Buona giornata a tutti voi, buon sabato 4 luglio. Stefano Veglia, Alessandra Tocci insieme, viaggeremo sino alle 9, poi ci sarà Angelo Turchetti a accompagnarvi per il resto della mattinata. Ha lavorato la nostra Roberta Kelly anche come corista per diversi album di Donna Summer, sempre dalla fine degli anni 70 ai primi anni 80. Ricordiamo il nostro numero 348 113 10, tanti messaggi, ci si sposta, macchine piene in molti casi. Tra poco ricorderemo anche i vostri, così, le vostre segnalazioni, i vostri pensieri. Nel frattempo torniamo con un aggiornamento in A1, partiamo da lì il nostro viaggio che ci porta all'uscita di Capua per le provenienze da Napoli. Abbiamo al chilometro 770 un pullman contro cuspide, notizia che stiamo seguendo da questa mattina molto presto ed è ancora indicata, quindi attenzione, ci potrebbe essere ancora del movimento attorno, ma code non ve ne sono. Andiamo in A26, abbiamo code e traffico tra Masone e la 10 verso sud, 14 km di autostrada contraddistinta da traffico intenso. Rimaniamo in A26 per questo incidente avvenuto tra Masone e la 10, quindi va a incidere proprio nel luogo del traffico verso sud, tamponamento tra due auto che però sono state spostate in corsia di emergenza, e questa è la 26. La lasciamo per aggiornare la viabilità della 14, partendo dall'incidente che ha visto coinvolti furgone e vettura in corsia di marcia. Siamo tra Pescara Sud ed Ortona in direzione sud verso Bari. Lasciamo questo tratto, rimaniamo però sempre in A14 per l'altro incidente che invece avviene tra Poggio Imperiale e San Severo verso Bari, in corsia di emergenza, il chilometraggio diventa il 513. Proseguiamo il nostro giro, siamo adesso tra la 1 ed Imola verso Ancona, code a tratti, 50 km di autostrada che si percorrono in una tempistica valutata, in giornata poco fa, un'ora circa. Queste sono tutte le notizie della 14, la lasciamo, ci spostiamo dall'altra parte, ce ne andiamo in A1, rallentamenti per incidente tra Santa Maria Capovetere e Capua verso Roma, e poi direi che sulla 1 dobbiamo poi dedicarci al tratto fine con Planare Piacenza, Fidenza verso Bologna in direzione sud, code a tratti, circa 40 km, forse qualcosa di meno, di autostrada che vede rallentamenti e code che si percorrono in un tempistica che arriva un'ora. In questa ora avremo anche previsioni meteo.

Novità per Katy Perry, quasi una riflessione su se stessa, sul liberarsi, sul riprendersi il proprio io. Questo è il brano che abbiamo ascoltato, 8:15. Poche notizie, ma quello che osservavo dando un'occhiata così ai nostri sistemi così dettagliati, che non sono tante notizie quanto la lunghezza delle code. Questo è quello che trovate in strada. Allora, dopo questo così, un riassunto veloce, andiamo nel dettaglio del vostro viaggio. Partiamo dalla 4, dove abbiamo code a tratti. Siamo tra Sesto San Giovanni e la tangenziale nord di Milano verso Brescia. Qui trovate traffico intenso. Si parla di incidenti, lo facciamo spostandoci in A1. Siamo all'uscita di Capua per le provenienze da Napoli, pullman contro cuspide. L'incidente è indicato al chilometro 720. Proseguiamo il nostro viaggio in A1, siamo tra Santa Maria Capua Vetere e Capua verso Roma. Per incidente abbiamo dei rallentamenti a seguito appunto dell'evento appena descritto. Proseguiamo sempre con l'A1, ci siamo però spostati al nord, Reggio Emilia, Bivio a 14 verso Bologna. Anche qui indicazioni di coda a tratti, un tratto di circa 30 km, forse qualcosa di più. Tempo di percorrenza stimato 40 minuti. Questa è la 1. A questo punto vediamo anche la 26. Abbiamo code tra Masone e la 10 in direzione sud, poi ancora tra Masone e la 10 verso sud, incidente, viene al chilometro 2 e 100, tamponamento tra due auto che però sono state spostate in corsia di emergenza. Possiamo dire che si trova questo incidente all'interno del tratto già con rallentamenti. I nostri confini, è in primo piano il traforo al Monte Bianco, piazzale Francese a scendere in Italia, una coda che si attraversa con 30 minuti di attesa. Lasciamo questa zona e ci spostiamo sulla Genova-Roma. Un dato meteo, tra l'altro tra poco si tornerà a parlare di situazione meteo, sappiamo che splende il sole, ma abbiamo vento forte, è indicato tra Civitavecchia Nord e Laurelle, anche qui questa è una notizia, una giornata che apparentemente appunto sembra immobile, sole e cielo azzurro. E poi ci siete voi al 348 103 1010. Buongiorno e buon sabato, una coccinella e una margherita, fantastico, ed è Franco a inviarceli. Poi abbiamo Massimo con una bellissima alba. Poi una segnalazione interessante di Silvia a proposito di interruzione del nostro segnale, ne prendiamo atto naturalmente, cara Silvia. E poi abbiamo Mario che scrive al 348 103 1010. E ora Max Gazzè, La vita com'è, e poi Jungle, The Wave.

0: Coop, 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alle nostre vacanze romane.
2: Anche se non siamo a Roma!
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: La nuova serie animata per scoprire i segreti della natura.
4: Cosa volete imparare oggi?
5: Come le api fanno il miele.
6: Sì, perché lo troviamo davvero delizioso.
3: Edmondo e Lucy Plus, tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
8: Rai Isoradio.

Musica, infomobilità e news di questo è Fatta Isoradio, e allora andiamo subito a vedere ciò che cambia in strada. Incominciano a aumentare un po' le notizie, le mettiamo tutte in ordine partendo da sud. Ci dedichiamo alla tangenziale di Napoli, arrivano novità: Doganella Ovest verso Pozzuoli avviene un incidente, siamo a chilometro 19.400. Lasciamo la tangenziale di Napoli e spostiamoci nuovamente in A14 per ricordare che l'incidente avvenuto tra Poggio Imperiale e San Severo verso Bari è stato spostato in Piazzola, lo indichiamo al chilometro 513. Incidente con code ancora in A14, invece segnalato tra Pescara Sud ed Ortona verso Bari. Proseguiamo il nostro giro, ci spostiamo però in A1, siamo a Capua, l'uscita provenendo da Napoli la trovate per incidente e si sono formate anche le prime code. Tutto questo avviene al chilometro 720, ripeto, uscita di Capua provenendo da Napoli. Roma non indichiamo nulla, spostiamoci direttamente a questo punto sulla Firenze-Pisa-Livorno, abbiamo dei rallentamenti, un tratto di circa 30 km abbondanti tra Empoli Ovest e diramazione per Pisa verso Livorno con rallentamenti. Vediamo cosa poi descriviamo in A1 tra Reggio Emilia e l'A14 verso Bologna, coda a tratti, un tratto importante con un tempo di percorrenza valutato 40 minuti. Ancora un tempo di percorrenza di un'ora per affrontare il tratto tra Fine Complanare Piacenza e Fidenza verso Bologna, qui sono formate le code a tratti, stiamo parlando della viabilità dell'A1. Il nostro giro finisce con l'A4 dove tra Sesto San Giovanni e Tangenziale Nord verso Brescia abbiamo indicazione di coda a tratti.

0: E siamo pronti adesso ad un aggiornamento meteo. Abbiamo con noi il tenente colonnello Filippo Petrucci, ben ritrovato.
1: Grazie.
0: Le lasciamo la parola.
1: Sì, al momento abbiamo in atto un temporale, un'area temporalesca sullo stretto di Messina, proprio tra Villa San Giovanni Reggio Calabria e Messina. D'altronde l'avevamo detto in precedenza.

0: mentre sul resto del paese splende il sole e continuerà a farlo anche nelle prossime ore, così come nella giornata di domani, quando anche su Calabria e Sicilia le condizioni del tempo miglioreranno. Quindi tutto sommato avremo un gran bel fine settimana. Oggi si sfioreranno i 34-35 gradi, domani un grado in più, in particolar modo in pianura padana si potrà arrivare a 36 gradi, ma tutto sommato siamo molto vicini alle medie del periodo, forse un po' più alte al nord, ma e in generale siamo tornati a un'estate come di vecchio stampo, quando l'anticiclone delle Azzorre veniva a trovarci, si distendeva sul Mediterraneo e appunto ci regalava un'estate calda sì, ma di un caldo moderato.
1: Di un caldo che si può sopportare in qualche modo, esatto. I giorni passati era davvero insopportabile. Nella notte come saranno le temperature nella prossima notte?
0: No, si sta decisamente meglio, temperature notturne che anche queste previste in lieve aumento, ma ancora comunque più che piacevoli, quindi
1: non umide, diciamo,
0: no,
1: ancora
0: no, assolutamente.
1: Bene, quindi un buon quadro da un punto di vista meteorologico. La ringraziamo e le auguriamo buon sabato.
0: A voi, a dopo.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Isoradio. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
4: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

0: fantasia.
1: La musica adesso, Biagio Antonacci con la sua novità, l'ultima canzone, le news che ci portano a parlare di Papa Leone, che è decollato alle 7.50 dall'aeroporto di Ciampino qui a Roma, con destinazione Lampedusa, dove arriverà intorno alle 9. Ricordiamo che 13 anni fa c'è stato Papa Francesco a Lampedusa e lo ricorda appunto questo viaggio. Cosa farà il Papa in questo momento? Saranno 3 ore intense in cui andrà naturalmente il pensiero ai migranti. Ricordiamo che Papa Francesco si recò sull'isola l'8 luglio del 2013, poi l'omaggio ai migranti morti nel Mediterraneo, cimitero del mare, messa al campo sportivo e poi si rientra. Quindi questo è il programma quest'oggi di Papa Leone. Dedichiamoci adesso anche alla viabilità, qualcosa aumenta, ma dobbiamo dire che le notizie sono davvero contenute. Avete sentito tra l'altro previsioni positive per la giornata di oggi, non avremo troppo caldo, quindi anche una giornata buona per muoversi se si può. E allora andiamo in A4, partiamo da nord, Sesto San Giovanni, tangenziale nord verso Brescia, abbiamo indicazione di code a tratti. Traforo il Monte Bianco, permane questa coda a scendere in Italia, quindi verso Courmayeur, il tempo si sta un pochino allungando, siamo arrivati a 45 minuti di attesa. Lasciamo il traforo il Monte Bianco, andiamo in A7 dove abbiamo una coda per lavori tra Cantone e Roncoschivia verso Genova. Coda anche in A26, la confermiamo, tra Masone e l'A10 in direzione sud, viene aggiornata la viabilità e sappiamo adesso che ci vuole 30 minuti per affrontare il tratto che è di circa 14 km. Spostiamoci poi tra Fine Complanare, Piacenza e Fidenza verso Bologna, code importanti oltre 30 km di autostrada che si attraversa con un'ora di attesa di percorrenza. 40 minuti invece per percorrere il tratto tra Reggio Emilia e la 14 verso Bologna. Qui abbiamo coda a tratti, il traffico è intenso, sono oltre 40 km di autostrada, stiamo parlando della viabilità della 1. Dove rimaniamo per una novità che ci porta tra Fabbro ed Orvieto verso Roma, rallentamenti per veicolo fermo in avaria. Ricordiamo anche il nostro numero 348 103 10 10.

Sulle strade del mattino c'è anche Irama. Oggi 8.52, alle 9 avremo il GR1 e poi sarà Angelo Torchetti a accompagnarvi in viaggio. Bene, allora, a proposito di viaggio, andiamo a dare un'occhiata a cosa è cambiato finora in strada. Abbiamo da aggiornare la statale 36, Lago di Como dello Spruga. Siamo adesso con la viabilità ordinaria in primo piano. È avvenuto un incidente e sta causando code tra Muggiò e Lissone verso il confine con la Svizzera. Lasciamo questa zona e ci spostiamo sulla Cisa, statale 62, rallentamento per alberi in carreggiata, siamo all'altezza di Aulla in direzione di Sarzano, in direzione dell'Aurelia. La via Appia poi vede rallentamenti per frana tra l'altezza della 16 in ambedue le direzioni. Lasciamo la viabilità ordinaria e torniamo in autostrada. In A4 nel tratto Brescia-Padova segnaliamo code per incidente, siamo tra Peschiera e la 22 verso Padova. Ieri Peschiera ha avuto una grandissima fatica di viaggio, ricordo moltissimi messaggi. Comunque si comincia quest'oggi con questa indicazione di incidente verso Padova. Spostiamoci in A14, lo facciamo per darvi conto di un passaggio di veicoli lenti tra Vasto Nord e Lanciano verso Pescara, quindi si può formare magari qualche coda dovuta anche a questo. Torniamo poi a parlare della 4 nel tratto Sesto San Giovanni tangenziale nord verso Brescia, abbiamo indicazione di code a tratti. Spostiamoci in A7, novità anche da lì, Milano-Genova, tra Isola del Cantone e Ronco Schivia verso Genova abbiamo una coda per lavori. Vediamo un po' gli aggiornamenti perché abbiamo una serie di tempi di percorrenza che sicuramente informano il vostro viaggio in modo più dettagliato, ma ci danno anche conto proprio di lunghe code. Allora lo facciamo andando in A1 tra Fine Confalanare, Piacenza e Fidenza, un'ora di percorrenza in direzione sud verso Bologna, code a tratti, un tratto di circa 30 km abbondanti di autostrada. Rimaniamo in A1, si percorre in 40 minuti il tratto Reggio Emilia, Bivio A14 verso Bologna, code a tratti, qui abbiamo un tratto di autostrada di circa 50 km che appunto, come detto, si percorre con una tempistica valutata 40 minuti. Ancora un tempo di percorrenza sicuramente il più impegnativo in questo momento, 1 ora e 20, per i 60 km circa, diciamo 57 km tra la 1 e la diramazione per Ravenna verso Ancona. Ripeto, A1, diramazione per Ravenna verso Ancona, coda a tratti, traffico intenso, stimato il tratto circa 57 km, si percorre con 1 ora e 20 minuti. Abbiamo adesso una novità che è appena arrivata, perché tra Pesaro e Fano è avvenuto un incidente indicato in direzione nord verso Bologna, siamo al chilometro 170, andiamo a leggere il dettaglio, veicoli incidentali, quindi rurale, quindi numerosi, tra la seconda e terza corsia, traffico che scorre sulla prima corsia, ma non c'è solo questo, abbiamo anche ora traffico bloccato in entrambe le direzioni tra Pesaro e Fano per l'intervento dell'Eli Soccorso, quindi sicuramente una situazione da seguire con molta attenzione questa che si è venuta a formare in A14 tra Pesaro e Fano. Giro Annelli, il GR1 e poi Angelo Torchetti, buona giornata e buon viaggio.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Mafalda Caccavo. Papa Leone è appena arrivato a Lampedusa. Dopo Francesco, 13 anni fa, Prevost è il secondo pontefice a visitare l'isola diventata simbolo del dramma dei migranti. Prima tappa le tombe di chi ha perso la vita nei naufragi, poi le soste alla Porta d'Europa, al Molo Favaroro, dove benedirà la targa intitolata Bergoglio. Infine la messa nel campo sportivo. Sul palco sarà esposta l'immagine della Madonna di Porto Salvo. Seguiremo la visita pastorale nel nostro speciale a partire dalle 9:30. Una visita che cade nel giorno delle celebrazioni del 250esimo anniversario dell'indipendenza americana e a poche ore dalla Liberty Medal conferita al Papa. Gli immigrati hanno contribuito a costruire l'America, ha detto il pontefice nel discorso di accettazione del premio statunitense per chi promuove la libertà. Lo accennavamo, gli Stati Uniti celebrano il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza, temperature record in questo 4 luglio, annullata per l'AFA la parata di Washington. Alla vigilia, il discorso di Trump al Monte Rushmore sotto i volti di 4 presidenti scolpiti nella roccia.
3: Il palco azzurro nel buio, i fari illuminano in alto i volti dei 4 presidenti scolpiti nel granito. Vestito blu e cravatta viola, Trump arringa la folla. Abbiamo la Costituzione più giusta e duratura della Terra, siamo il paese più forte e potente della Terra e la nazione di maggior successo. Ed è un onore essere vostro presidente, dichiara Trump aprendo il suo discorso al Mount Rushmore. Le parole della nostra dichiarazione di indipendenza hanno scatenato un terremoto avviando una rivoluzione che continua ancora oggi, dice ancora il tycoon. Il presidente si scaglia contro radicali ed estremisti interni. Una generazione dopo aver combattuto e vinto la guerra fredda contro il pericolo del comunismo, assistiamo ora a una rinascita della minaccia comunista nel nostro paese, alimentata anche, dichiara Trump, da chi è appena arrivato da noi e abbraccia idee diametralmente opposte al nostro stile di vita. Sulle note di YMCA che concludono il discorso, il capo della Casa Bianca accenna a qualche passo di danza mentre i fuochi d'artificio illuminano il cielo dietro ai volti dei 4 presidenti. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: A Teheran i funerali della guida suprema Khamenei, ucciso dalle forze israeliane e statunitensi all'inizio del conflitto il 28 febbraio con i componenti della sua famiglia. Assente Mojtaba, figlio e successore per motivi di sicurezza. Migliaia di persone in lutto affluite sin dall'alba nel complesso religioso e politico della capitale dove è esposta la salma. Presenti delegazioni di diversi paesi, tra le quali Cina e India. 6 giorni di celebrazione e cortei funebri che termineranno con la sepoltura nella città di nascita della guida suprema, sospesi i negoziati con gli Stati Uniti. La cronaca, 2 agguati in queste ore. A Napoli ucciso un uomo di 33 anni, a Vieste, in provincia di Foggia, un 35enne, già noto alle forze dell'ordine, l'agguato nei pressi della sua abitazione. Allarme per il furto di 80 fiale di fentanyl dall'ospedale israelitico. Potrebbero esserne ricavate sino a 20.000 dosi per il mercato della droga. La procura di Roma indaga per furto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Riunione d'urgenza a Palazzo Chigi, il Ministero della Salute potenzia i controlli. Sulla pericolosità del fentanyl abbiamo intervistato Guido Mannaioni, presidente della Società Italiana di Tossicologia.
4: È molto potente e quindi, essendo molto potente, è molto pericolosa, soprattutto per i soggetti cosiddetti naive.
5: Cosa vuol dire?
4: Se io, che non ho mai fatto uso di oppioidi, utilizzo il fentanyl, magari comprato sul mercato nero, magari vendutomi in un dosaggio ignoto anche allo stesso spacciatore, rischio di fare un'overdose, che per definizione è un evento che può essere mortale.
5: Cosa si intende per potente?
4: Fatta la morfina, il farmaco di riferimento, la capacità del fentanyl di determinare effetti sia terapeutici sia tossicologici è 50-100 volte superiore.
5: Qual è la situazione in Italia?
4: È una molecola che è presente nel mercato delle droghe da strada, ma in una quota parte molto inferiore rispetto anche alla stessa eroina, il che non vuol dire che dobbiamo abbassare la guardia.
5: Federico Mello, GR1.
2: Ancora qualche temporale a sud nella prima parte della giornata, ma sarà un weekend sostanzialmente sereno con temperature oppure nella media. Il punto con il tenente colonnello Filippo Petrucci, aeronautica militare.
0: Ancora qualche rovescio tra Calabria e Sicilia orientale, mentre sul resto del paese prevarrà il sole, con temperature al momento in linea con le medie del periodo, ma previste in lento aumento. Domani tempo stabile e soleggiato su tutta Italia.
2: Le 9:05 minuti, ora torna inviato speciale. Buon ascolto.
1: Rai Eco Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
6: Mi vuoi sposare?
7: Nonna, sono sazia.
6: Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, sempre più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Vai su www.agenzieentrate.gov.it e accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi. Campagna a cura Agenzia Entrate, Ministero dell'Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.

Un successo di Robin Williams. Inizia così il nostro viaggio di oggi su Rise Radio, naturalmente la nostra puntata di oggi di Sulle strade del mattino, musica, news ed infomobilità, con Sergio Ciani la parte tecnica e Angelo Torchetti che vi sta accompagnando in questo momento in autostrada con le notizie che adesso andiamo subito a controllare, anche perché c'è un bel flusso di traffico sull'autostrada 1 che va verso sud. Quindi cominciamo intanto da Milano Sud sulla 1, dove verso Bologna c'è già una coda per traffico intenso. Poi abbiamo, per quanto riguarda la 1, tra il bivio 1 fine Comprenale di Piacenza e Fidenza in direzione Bologna, code a tratti per traffico intenso. Il tempo di percorrenza per fare dal chilometro 58 fino al 90 è di un'ora. Abbiamo poi code a tratti sulla 1 anche tra Reggio Emilia fino ad arrivare alla 14, praticamente tra Reggio Emilia e l'innesto con la Bologna-Taranto. Abbiamo un tempo di percorrenza qui di 40 minuti in direzione di Bologna. E poi c'è la 14, dove abbiamo anche delle code a tratti che vanno sempre verso sud, verso Ancona, tra l'innesto della 1 e la diramazione di Ravenna. In questo caso il tempo di percorrenza tra il chilometro 0 e il chilometro 56 700 è di 1 ora e 20 minuti. Poi abbiamo anche degli aggiornamenti che ci portano al confine con la Francia, al traforo del Monte Bianco, un tempo di attesa sul piazzale francese di 45 minuti in direzione di Courmayeur. Poi sulla 4, sempre in zona Milano, abbiamo tra Sesto San Giovanni e la tangenziale nord verso Brescia code a tratti per traffico intenso, e a Bergamo code anche in questo caso di traffico intenso. C'è, attenzione, invece una coda per incidente sulla 14 tra Pesaro e Fano in direzione di Ancona. In questo caso sono veicoli che sono coinvolti sulla corsia di marcia, una moto in particolare coinvolta in questo incidente al chilometro 170 e 500. Poi abbiamo anche una situazione di difficoltà che riguarda Capua, esattamente un'altra coda per incidente sulla 1 a Capua in uscita da Napoli, incidente al chilometro 720 e 100, ci sono 2 chilometri di coda tra Santa Maria Capovetere e Capua in direzione nord verso Roma per questo incidente, un pullman che è finito contro una cuspide. Poi altra coda di traffico congestionato sulla 30 tra Mercato San Severino e Raccordo Salerno-Avellino in direzione sud, attenzione a un incidente tra Poggio Imperiale e San Severo, siamo qui sulla corsia di emergenza, già spostato l'incidente in direzione Bari, quindi a chilometro 513. Queste le principali notizie per adesso, naturalmente le andremo ad aggiornare via via con tutte le novità che arriveranno nel corso del nostro appuntamento, che prosegue con la musica, con la novità di Tommaso Paradiso.

0: Dobbiamo parlare.
1: Lo sapevo.
0: Di questi continui alti e bassi.
1: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
0: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
2: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
3: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, 6 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 3,89 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: Rai Radio.

Carmen Consoli, Confusa e Felice, 1997, era un Sanremo, e Sanremo, come si sa, è un posto dove succedono cose strane, canzoni che poi diventano dei grandi successi, vengono eliminate, magari non arrivano alla finale. Successe proprio questo a Carmen Consoli con Confusa e Felice, che però ebbe un bel riscontro invece dopo il festival. Allora, torniamo intanto agli aggiornamenti. Poco fa avevamo fatto un po' il punto della situazione, ci sono però altre notizie che riguardano per esempio la 26, la Genova Gravellona Toce, tempo di percorrenza di 30 minuti tra Masone e la 10 Genova Ventimiglia, perché c'è una coda di traffico intenso. Poi c'è una coda per lavori sulla 7 tra Isola del Cantone e Roncoscrivia in direzione di Genova. Per quanto riguarda gli aggiornamenti, vediamo se ci fossero delle novità in merito magari anche ai tempi di percorrenza. No, non mi pare, però abbiamo la coda invece di Pesaro-Fano della 14. Questa sì è una notizia che si modifica, infatti adesso sono 4 km di coda tra Pesaro e Fano verso Ancona a causa dell'incidente. Poi ci sono rallentamenti anche sulla 11, la Firenze-Pisa Nord, tra Monte Catini Terme e Lucca Est in direzione di Pisa. Sono rallentamenti dovuti al traffico intenso, e si aggiungono anche delle code di traffico sulla 23, la Palmanova-Tarvisio, tra Tarvisio Sud e Pontebba in direzione della Torino-Trieste. Anche sulla A4, la Brescia-Padova, abbiamo delle code, c'è un incidente tra Peschiera e dall'allacciamento con la 22 del Brennero in direzione Padova. Poi della 12, la Genova-Rosignano, code alla barriera di Rosignano per traffico intenso proprio in direzione di Rosignano, mentre sul raccordo anulare di Roma delle code sono segnalate per via di un veicolo fermo in avaria 2 km prima dell'area di servizio di Sette Bagni in direzione della Casilina.

0: Roma servizi per la mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità. E allora informiamoci sulla viabilità della capitale insieme a Simona Di Capua, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti voi, buongiorno a chi ci ascolta. In apertura di questo collegamento diamo subito conto della situazione del traffico nell'area di Tor Vergata, dove questa sera, nella spianata che lo scorso anno accolse il Giubileo dei Giovani, si svolgerà il concerto di Ultimo. Le chiusure al traffico sono già in vigore su via dell'Archiginnasio, via Vittorio Ragusa e viale della Sorbona e in altre 11 strade intorno all'università e all'area del concerto. Sulla A1 diramazione Roma Sud è chiuso lo svincolo di Torrenova in uscita, è chiusa anche la complanare della diramazione Roma Sud, il traffico viene indirizzato verso il raccordo anulare. Segnaliamo che a fronte delle chiusure, anche in presenza di queste chiusure, il policlinico di Tor Vergata resta accessibile. È da ricordare che oggi e domani le linee della metro restano in funzione 24 ore su 24 senza interruzioni, quindi anche questa notte saranno aperte dopo la conclusione del concerto. Le stazioni metro, diamo questa indicazione per chi dovrà raggiungere l'area del concerto, le stazioni metro più vicine sono Anagnina sulla metro E, Giardinetti per la metro C, e anche i parcheggi di scambio lungo le linee metro restano aperti tutta la notte sino alla mezzanotte tra domani e lunedì.

0: È tutto per questa mattina, a voi la linea.
1: Rai Radio, traffico e viabilità.
2: Siamo pronti adesso anche per gli aggiornamenti meteo con l'Aeronautica Militare, con il tenente colonnello Filippo Petrucci in studio. Buongiorno.
3: Di nuovo buongiorno a voi. Abbiamo ancora un'area temporalesca attiva sullo stretto di Messina, che interessa sia la città di Messina che quella di Villa San Giovanni, e sulla Calabria e sulla Sicilia orientale, quindi rimarrà un po' di instabilità con qualche pioggia nelle ore pomeridiane. Andrà decisamente meglio sul resto del paese, dove invece il cielo sarà generalmente privo di nubi. Domani si conferma l'alta pressione, il tempo stabile e soleggiato su tutto il paese, temperature che sono tornate in linea con le medie del periodo, ma destinate ad aumentare seppur lievemente nelle prossime ore. È tutto.
2: Benissimo, grazie al tenente colonnello Filippo Petrucci e buona giornata.
1: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
5: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
6: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
4: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
7: Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.

sono due incidenti sulla rete di Autostrade per l'Italia in questo momento con relative code, anche se uno dei due incidenti, per le notizie che sono arrivate negli ultimi istanti, è risolto, ma resta una coda di 4 km comunque, quindi mezzi incidentati, in particolare la moto che era coinvolta è stata spostata, però tra Pesaro e Fano verso Ancona ci sono appunto questi 4 km di coda. Altri 3 km di coda per un altro incidente sull'autostrada 1 tra Santa Maria Capovetere e Capua in direzione nord verso Roma. In questo caso c'è anche un suggerimento di Autostrade per l'Italia: chi viaggia verso Roma, il consiglio è quello di uscire a Santa Maria Capovetere e rientrare in autostrada a Capua dopo aver percorso la statale 6, ovvero la Casilina, questo per evitare appunto la coda di 3 km, l'incidente del 720 e 100, e in questo caso abbiamo un pullman contro una cuspide. Poi ci sono le notizie del traffico, che comunque è piuttosto intenso già a partire dal confine francese, perché c'è un'ora di tempo di attesa su Piazzale Francese per entrare in Italia al traforo del Monte Bianco, e poi abbiamo delle code segnalate già alla barriera di Milano Sud in direzione di Bologna, coda di traffico congestionato sulla 1 tra la tangenziale ovest di Milano e Milano Sud tra l'altro, quindi ancora traffico che va ad immettersi in autostrada. Proprio in autostrada sulla 1 tra fine Comprenare Piacenza e Fidenza verso Bologna il tempo di percorrenza è di 35 minuti per fare una trentina di chilometri. Poi abbiamo anche un altro tratto della 1 tra Reggio Emilia e la 14 verso Bologna, code a tratti per traffico intenso in direzione sud. Poi ancora altre code tra Modena Nord e la 22 del Brennero, però queste sono in direzione nord verso Milano. Arriviamo anche al tratto della 14 dove c'è un'ora e 50 minuti il tempo di percorrenza calcolato tra il chilometro 0 e il chilometro 81 e 600, quindi siamo praticamente tra il bivio della 14 a 1 e Forlì in direzione Ancona, 80 km circa di percorso da compiere praticamente in un'ora e 50 minuti. Queste sono dunque le novità e gli aggiornamenti arrivati. Nel frattempo però vi ricordo anche che c'è sulla 30 la Caserta Salerno un rallentamento in direzione sud tra Mercato San Severino e Raccordo Salerno-Avellino. Got the

Prima canzone di Lizzo si intitola Sexy Ladies, 9:48 minuti. Ci sono novità al nord-est sulla Venezia Trieste, parliamo ancora di traffico perché in entrata abbiamo delle code all'uscita, anzi all'entrata, in questo caso al casello di Latisana, sono code in entrata in entrambe le direzioni. E poi la Brescia-Padova, la 4, dove c'è un incidente che sta provocando 4 km di coda tra Brescia Est e Desenzano in direzione Padova. Stando all'attualità, c'è la visita oggi del Papa a Lampedusa, di Papa Leone, che è sbarcato sull'isola già da un po', adesso sta ripercorrendo le orme di Francesco praticamente, e tra l'altro ha attraversato la Porta d'Europa, ma c'è stato anche, come abbiamo visto dalle immagini dei telegiornali, un piccolo fuori programma perché c'era molto vento sull'isola. Il Papa ha percorso a piedi un tratto scoglioso, tra l'altro scavalcando scogli piuttosto impegnativi per salire fino al punto più alto. Qui il vento gli ha fatto volare la papalina, che è volata in acqua e poi è stata sostituita da un assistente che appunto gliel'ha messa sulle mani, quindi sarà comunque un papa piuttosto agile, abbiamo visto in questo momento, perché sono scogli piuttosto impegnativi, e adesso sta proseguendo il suo giro sull'isola di Lampedusa ed è arrivato al molo Favarolo, intitolato a Papa Francesco.

0: ore 10.
1: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: Il lavoro domestico fa funzionare ogni giorno milioni di case e di famiglie, crea nuovi rapporti di lavoro e di fiducia. Quando il lavoro è in regola, la fiducia poggia su basi solide, perché il contratto tutela chi lavora e chi assume. Mettere in regola il lavoro domestico è semplice, basta applicare il contratto collettivo e comunicare l'assunzione all'INPS. Informati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o vai su inps.it. Fuori dal sommerso è tutto un altro lavoro.
3: Un'iniziativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.

Eccoli qua i Beatles con All My Loving. Si continua sulle strade del mattino su Raiso Radio con gli aggiornamenti di Infomobilità, sempre Angelo Torchetti con voi fino alle 13. Allora ripartiamo dalla 1 ancora una volta, perché il traffico è già congestionato a partire da Binasco fino alla barriera di Milano Sud in direzione di Bologna, e poi c'è la coda proprio in barriera a Milano Sud, sempre in carreggiata sud. Andiamo poi proprio sull'autostrada del Sole, dove le code a tratti per traffico intenso le troviamo tra il bivio della 1 fine Comprenare Piacenza e Fidenza. Qui il tempo di percorrenza è di 35 minuti. Ci sono code a tratti per traffico intenso anche tra Reggio Emilia e la 14 in direzione sud verso Bologna. Ancora verso sud abbiamo poi proprio la 14 con le code segnalate tra Faenza e Castel San Pietro, anzi no scusate, queste sono in direzione nord verso Bologna, tra Faenza e Castel San Pietro, code a tratti per traffico intenso. Invece abbiamo ancora delle code segnalate in direzione sud sulla 1 tra il raccordo di Bologna Casalecchio e la variante di Valico verso Firenze, code a tratti per traffico intenso. Per quanto riguarda invece la situazione ancora della 1 verso nord, ci sono rallentamenti tra Calenzano e il bivio 1 variante di Valico in carreggiata nord, mentre in direzione sud tra Firenze Sud ed Incisa Reggello altri rallentamenti dovuti al traffico intenso. Un chilometro di coda adesso tra Pesaro e Fano, lì ricordo che c'era stato un incidente con una moto, la situazione dell'incidente è praticamente risolta, la coda tra l'altro sta effettivamente diminuendo, infatti adesso c'è soltanto questo chilometro di coda. Migliora la situazione anche sulla 12, dove abbiamo adesso solo dei rallentamenti tra Colle Salvetti e Rosignano in direzione sud, alla barriera di Rosignano tutto regolare, mentre i rallentamenti che erano segnalati sulla 11 tra Monte Catini Terme e Lucca Est in direzione di Pisa adesso sono diventate delle code a tratti, quindi Monte Catini Terme e Lucca Est, qui è segnalata la coda di traffico intenso. Anche sulla Firenze Pisa Livorno in direzione di Livorno ci sono dei rallentamenti che sono tra Empoli Ovest e la diramazione di Pisa. Sulla 1 ricordo che c'è invece un altro incidente con una coda adesso di 4 km tra Santa Maria Capua Vetere e Capua in direzione di Roma. In questo caso a chi viaggia verso Roma il consiglio che dà Autostrada è quello di uscire a Santa Maria Capua Vetere e rientrare in autostrada a Capua dopo aver percorso la statale 9, la via Casilina.

Sono diverse le notizie che riguardano l'autostrada del Sole, molto traffico sia in direzione nord che in direzione sud, tant'è vero che abbiamo in direzione nord già delle code per l'incidente, quelle segnalate tra Santa Maria Capua Vetere e Capua, in direzione appunto di Roma con l'itinerario alternativo, cioè di uscire a Santa Maria Capua Vetere, rientrare in autostrada Capua e percorrere la statale 6 Casilina nel frattempo. Questo tutto per l'incidente a chilometro 720 con questo pullman che è finito contro una cuspide. Ma andando ancora verso nord, troviamo poi tra Calenzano e la variante di Valico code a tratti per traffico intenso per circa 10 km. Ancora verso nord altri rallentamenti per lavori tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord, e poi ancora tra Modena Sud e la 22, altro tratto della 1 con code segnalate a tratti tra il chilometro 170 e il 155 per via del traffico intenso. C'è ancora una coda poi sul bivio che collega la 1 alla 22 del Brennero da Bologna verso nord. Mentre per quanto riguarda la carreggiata sud ci sono già le code in barriera a Milano Sud e ancora prima tra Binasco e Milano Sud altre code di traffico congestionato verso Bologna. Poi c'è il tempo di percorrenza che è di 35 minuti per percorrere il tratto tra il bivio della 1 e fine Comprenare Piacenza in direzione Fidenza, quindi verso Bologna. Abbiamo poi Reggio Emilia A14, altro tratto della 1 in direzione sud con code a tratti per traffico intenso, e verso Firenze invece tra il raccordo di Casalecchio e la variante di Valico code a tratti per traffico. Ci sono poi anche tra Firenze Sud ed Incisa Reggello code a tratti, a tratti per traffico intenso, e rallentamenti anche tra Firenze Sud ed Incisa Reggello, sempre in direzione di Roma. Per quanto riguarda invece la A14, nel tratto che va dall'innesto della 14 a 1 fino a Cesena, quindi praticamente già dal tratto di Bologna fino ad arrivare verso Cesena in direzione di Ancona, c'è il tempo di percorrenza di 1 ora e 50 minuti per fare circa 100 chilometri. Poi abbiamo anche altre code in direzione nord sulla 14 tra Faenza e Castel San Pietro, sono code a tratti per traffico intenso. Ci sono poi anche adesso sulla 14 questa è l'unica segnalazione che resta tra Pesaro e all'altezza di Pesaro dove c'era l'incidente precedentemente la situazione è praticamente tornata completamente regolare. Attenzione però ad un incidente, in questo caso non ci sono code, ma tra Poggio Imperiale e San Severo verso Bari viene segnalato questo incidente a chilometro 513.

E questa era Shakira con l'inno dei mondiali, l'inno ufficiale insieme a Burna Boy, sicuramente credo, anzi sicuramente lo sentiremo nella finale dell'Halftime Show, che sarà appunto di scena durante la finale dei campionati del mondo che si giocherà il 19 di luglio prossimo a New York. Allora, intanto alle 10:22 minuti andiamo a vedere la situazione traffico a Genova o comunque anche in Liguria in generale, perché abbiamo diverse segnalazioni. Prima di tutto c'è questo incidente sulla 10 segnalato tra Celle Ligure ed Albisola, quindi sulla Genova Ventimiglia in direzione di Ventimiglia. A chilometro 35 c'è questo incidente con volte due vetture sulla corsia di sorpasso all'interno di una galleria pecorile, si chiama questa galleria. Il traffico viaggia solo parzialmente sulla corsia di marcia, c'è una coda di 6 km tra Varazze ed Albisola in direzione di Ventimiglia. Poi abbiamo code per traffico anche sulla 7 in direzione Genova tra Isola del Cantone e Roncoscrivia, qui c'è anche però un cantiere che sta provocando oltretutto questa coda di 1 km. Abbiamo poi coda di traffico intenso con un tempo di percorrenza di 30 minuti sulla 26 da Genova Gravellona Toce tra Masone e la 10 Genova Ventimiglia. Ancora sulla 10 abbiamo una coda ad Albisola in uscita per chi arriva da Genova, sono code dovute al traffico intenso. Altri 2 km di coda tra Fine Campanare Savona e Spotorno in direzione di Ventimiglia, quindi parliamo dell'autostrada dei Fiori. Sulla 10 tra Finale Ligure ed Orcofellino verso Genova code a tratti per materiali dispersi per 2 km. Adesso arriva la segnalazione del traffico bloccato lì dove vi dicevo dei 6 km di coda tra Varazze ed Albisola, esattamente a chilometro 35 traffico bloccato in direzione di Ventimiglia tra Celle Ligure ed Albisola. Poi c'è un'altra notizia che riguarda la 12, in questo caso siamo praticamente tra l'uscita di Colle Salvetti e Rosignano, in direzione di Rosignano ci sono rallentamenti dovuti al traffico intenso.

0: domenica.
1: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
2: Ed eccoci all'appuntamento di Summer Breeze, tre canzoni da ricordare delle estati passate. La prima davvero non ha bisogno di presentazioni, vi dico solo che è del 1978 ed è sicuramente una delle canzoni che nella storia dei balli in assoluto è la più ballata. E poi c'è la seconda canzone del 2018, un trio a cantarla, mentre per la chiusura c'è un brano del 1969, una canzone che Lorella Cuccarini cantò con il titolo di Sugar Sugar, ma questa canzone qui con lei non c'entra nulla.

Eccolo qua, Summer Breeze, dunque l'appuntamento con le canzoni dell'estate passata. È l'ultima che abbiamo ascoltato, è veramente un brano di repertorio del 1969, Sugar Sugar, cantavano The Arches, ed è una canzone che tra l'altro viene definita, o comunque veniva definita, questo genere di musica bubblegum music, ovvero musica da gomma da masticare, praticamente, nel senso che quando potevi canticchiarla anche masticando una gomma, tanto era semplice la struttura della canzone. Allora, siamo alle 10:38, ripartiamo dalla Liguria con gli aggiornamenti, perché c'è questa coda di 6 km tra Varazze ed Albisola in direzione di Ventimiglia e il traffico resta ancora bloccato, come dicevamo prima, quindi per questo incidente che coinvolge 4 auto e un camion, quindi un incidente importante, tra l'altro all'interno di una galleria, al chilometro 34,9 della galleria Pecorile. Il consiglio che dà Autostrade a chi viaggia verso Ventimiglia è di uscire a Varazze, percorrere la statale 1 Aurelia, rientrare sulla 10 dalla stazione di Albisola. Questa è la situazione al momento, quindi si riesce a passare a fatica, chiaramente essendoci tutti questi mezzi coinvolti, oltretutto all'interno della galleria.

0: Onyx dal 3 al 12 luglio. C'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronix, un mondo più avanti.
1: La nuova serie animata per scoprire i segreti della natura.
2: Cosa volete imparare oggi?
3: Come le api fanno il miele.
4: Sì, perché lo troviamo davvero delizioso.
1: Edmondo e Lucy Plus, tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli
6: e alle nostre vacanze romane,
7: anche se non siamo a Roma.
5: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 2 al 5 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Rai Radio.

Roxette con The Look, 10 e 49 minuti, si continua sulle strade del mattino su Rise Radio con aggiornamenti, e dobbiamo ripartire sempre dall'incidente più importante al momento, con la coda più lunga segnalata, quella della 10 tra Varazze e Dalbisola. Il traffico al momento non è più bloccato, e questa è intanto la novità che posso darvi, però restano comunque questi 8 km di coda a partire da Varazze per chi va in direzione di Ventimiglia, quindi il percorso alternativo è assolutamente valido. E il suggerimento di Autostrade è di uscire a Varazze, percorrere la statale 1 Aureli e rientrare in A10 alla stazione di Albisola. Vediamo però le altre notizie, ripartendo sempre dalle code della 1 tra Binasco e Milano Sud verso Bologna, coda di traffico congestionato anche alla barriera di Milano Sud, ci sono code in direzione Bologna. Poi abbiamo anche ancora la coda segnalata con i 30 minuti di attesa tra Masone e la 10 Genova Ventimiglia sulla 26 in direzione Sud. Per quanto riguarda poi l'autostrada del Sole, riparliamo ancora una volta del tratto fine Comprenare Piacenza Fidenza, 35 minuti e ci vogliono per arrivare in direzione sud a Fidenza. Poi abbiamo anche altre code segnalate sulla 1 tra il raccordo di Casalecchio Bivio 1 e Sasso Marconi in direzione di Firenze, 2 km di coda in questo caso per un incidente. Ci sono anche code a tratti fino alla variante di Valico a partire dal raccordo di Casalecchio, sempre sulla 1 in direzione sud. Per quanto riguarda poi ancora l'autostrada 1 verso Bologna, carreggiata nord, altri rallentamenti per lavori tra la variante di Valico e Sasso Marconi Sud. C'è poi l'incidente segnalato tra Forlì e Faenza in A14, un tamponamento tra due auto in carreggiata nord con una coda tra Cesena Nord e Faenza di 3 km.

studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.

0: Ore 11.
1: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
2: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.

musica dei Maroon 5, la loro Sunday Morning. Oggi però è sabato, ricordiamolo, oggi è sabato 4 di luglio e ci sono tante notizie di infomobilità, quindi andiamo a riprendere quelle che riguardano intanto il sud, perché c'è una novità che interessa la 3, la Napoli-Salerno. C'è stato un incidente al chilometro 51 e quindi abbiamo tra Vietri sul Mare e Salerno verso sud questa coda non meglio quantificata, ma è comunque tra il chilometro 50 e il 51 e 300. Poi verso Salerno sulla 3 abbiamo anche dei rallentamenti tra Angri Sud e Salerno, mentre ci sono code per un chilometro sulla 30, la Caserta Salerno, tra Mercato San Severino e Raccordo Salerno Vellino in direzione sud. Sulla 1 però c'è invece una coda piuttosto lunga che segnalata da Autostrade per l'Italia di 5 km tra Santa Maria Capua Vetere e Capua in carreggiata nord verso Roma. L'incidente al chilometro 720 e 100 e si tratta di un incidente che coinvolge un camion finito contro la cuspide, quindi abbiamo questa coda di 5 km, quindi a chi viaggia verso Roma il consiglio che da Autostrade è quello di uscire a Santa Maria Capua Vetere e rientrare a Caianello dopo aver percorso la statale 6 Casilina. Oltre questa coda di 5 km in direzione nord verso Roma c'è anche in uscita da Napoli proprio alla stazione di Capua anche un'altra coda proprio per questo stesso incidente. In Toscana invece sulla Firenze-Pisa-Livorno abbiamo rallentamenti sulla Firenze-Pisa-Livorno appunto tra Santa Croce sull'Arno e la diramazione di Pisa, e poi un chilometro di coda, qui c'è stato un incidente tra Empoli Ovest e San Miniato, la direzione sempre verso ovest, quindi verso Livorno. Sulla 11 ancora una volta verso ovest, quindi in questo caso verso Pisa, tra Chiesina Uzzanese e Lucca Est, altre code a tratti per traffico intenso. Andiamo anche sul tratto della 1 Toscano di Arezzo Valdarno, dove in direzione di Firenze c'è un incidente a chilometro 341, in carreggiata nord abbiamo anche dei pedoni tra Firenze Nord e Calenzano, e poi tra la Complanare di Firenze Nord fino ad arrivare alla variante di Valico, altre code a tratti per traffico intenso in direzione di Bologna. In direzione di Roma invece le code sono anche queste a tratti tra Firenze Sud ed Incisa Regello e sono code di traffico intenso.

C'è stato un nuovo incidente sulla 1, siamo nel tratto ancora in Toscana, tra Arezzo e Valdarno in direzione di Firenze. Per il momento è arrivata da pochissima notizia, quindi non ci sono per ora altre novità rispetto a questo incidente del chilometro 341, solo un invito alla prudenza. Ma abbiamo comunque in carreggiata nord, tra Firenze Nord e la variante di Valico, code a tratti per traffico intenso. Andiamo più a nord adesso e in particolare vediamo un po' la situazione cominciando da Milano, dove aumenta il traffico anche sulla 4 nel tratto milanese tra Cormano e Milano Est verso Brescia, code a tratti per traffico intenso. Ricordo però che già la barriera di Milano Sud e ancora prima della barriera tra Binasco fino alla barriera verso Bologna ci sono code di traffico congestionato e poi anche in barriera appunto coda di traffico intenso, tutto in direzione sud verso Bologna. Verso Bologna abbiamo ancora le difficoltà che si incontrano esattamente tra il bivio 1 fine Companare Piacenza e Fidenza, tempo di percorrenza per ora invariato di 35 minuti. Per quanto riguarda poi la carreggiata sud anche della 1 tra il raccordo di Casalecchio e Sasso Marconi abbiamo un incidente con 2 km di coda. Code a tratti sulla 1 tra il raccordo di Casalecchio e la variante di Valico in direzione di Firenze per traffico intenso. Vediamo però la situazione anche in Liguria, soprattutto sulla 26 dove abbiamo ancora questa coda con un tempo di percorrenza di 30 minuti verso Genova Voltri tra Masone e la 10 Genova Ventimiglia. Oltretutto proprio in questo tratto si è anche verificato adesso un incidente che potrebbe complicare un po' la situazione. Abbiamo poi la 10, la Genova Ventimiglia, e qui c'è tutta la coda di 8 km ancora per l'incidente tra quattro auto e un camion avvenuto all'altezza all'interno della galleria Pecorile all'altezza del chilometro 34 e 900. Il traffico defluisce solo su una corsia perché è vero che fino a poco fa era il traffico bloccato, ma adesso appunto si riesce con fatica a transitare. C'è comunque sempre il consiglio di autostrade per chi va verso Ventimiglia di uscire a Varazze, percorrere la statale 1 Aurelia e rientrare sulla 10 alla stazione di Albi Sola. E questa è la situazione appunto per la 26. Sulla 7, restando in Liguria, tra Genova Bolzanetto e Busalla verso Milano, anche qui c'è una coda per incidente. Tra l'altro la stazione di Busalla è stata proprio chiusa per questo incidente in uscita per chi arriva da Genova, si è ribaltata una vettura. Ancora la 7 con un'altra notizia in direzione sud, un chilometro di coda per lavori tra Isola del Cantone e Ronco Scrivi. E poi non dimentichiamo il traforo del Monte Bianco, tempo di attesa di un'ora su Piazzale Francese verso Courmayeur. C'è anche la 9 della Linate Como Chiasso con code in dogana verso la Svizzera tra Como Centro e Chiasso, mentre nell'altra carreggiata abbiamo code a Como Grandate per traffico intenso e traffico congestionato con code tra Como Montelimpino e Como Grandate in direzione di Linate.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Ogni anno CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, premia attraverso il bando per l'ecodesign le aziende che immettono al consumo in Italia i packaging più innovativi ed ecosostenibili. Tra queste, lo scorso anno è stato premiato il marchio Erbatint di Antica Erboristeria S.p.A. Ci dice di più Serena Stoppoloni, direttrice marketing.
2: Abbiamo rinnovato completamente il packaging della linea di colorazione permanent Erbatint. L'astuccio in cartoncino è stato alleggerito e le bustine in terra e materiale composito sono state sostituite da tubetti in plastica riciclata e riciclabile. Il restyling delle varie componenti ha poi consentito di aumentare il numero di prodotti trasportati per pallet. Grazie a CONAI il nostro impegno è stato premiato.
1: Info su conai.org.
3: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via. Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, birra Pilsner tedesca Becks da 60 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
4: Rai Isoradio.

la sua Oh My Soul alle 11:27 minuti, dove dobbiamo ritornare adesso sulla 10 a Genova Ventimiglia. Qui c'è sempre il problema degli 8 km di coda tra Varazze ed Albisola in direzione Ventimiglia, ma c'è una buona notizia per chi si trova anche in coda, perché l'incidente è praticamente risolto. Questo ci fa sapere Autostrade per l'Italia. Resta per il momento da smaltire la coda, ma insomma questo, il fatto che la strada sia sgombra dai mezzi incidentati, è una buona notizia. Tutto riguarda l'incidente a chilometro 34.900 all'interno della galleria Pecorile, quindi incidente risolto. Aspettiamo che questa coda possa piano piano smaltirsi. Nel frattempo vi ricordo che oltre a questi 8 km di coda, anche tra la 26 dei trafori da Renzano sulla 10 verso Ventimiglia c'è un'altra coda di traffico intenso tra il chilometro 12 e 600 e il chilometro 20. Anche un altro incidente, quello della 26 tra Massone e la 10 Genova Ventimiglia, risolto. Resta però la coda tra Massone e la 10 con un tempo di percorrenza al momento calcolato in 30 minuti. Altro incidente che si risolve, quello in direzione nord verso Bologna, tra Forlì e Faenza. Restano delle code a tratti però in A14 in carreggiata nord tra Valle Rubicone e il bivio con la 14 A1 in direzione appunto dell'Autostrada del Sole. Code a tratti per traffico intenso, qui il tempo di percorrenza tra Valle Rubicone e la 1 è di 1 ora e 30 minuti.

Lui è Alex Warren con Fever Dreams, il brano. Intanto torniamo sulla 14 nel tratto di Bologna fino ad arrivare a Rimini, praticamente tra il bivio 14 e 13, Bologna-Padova e Rimini Nord in direzione Ancona, tra il chilometro 14 e il chilometro 117, quindi 100 km circa di tratto. Ci si impiegano 2 ore, questo è il tempo di percorrenza calcolato da Autostrade per Italia. Ci sono code a tratti per traffico intenso, code a tratti per traffico intenso anche su un altro punto della 14, tra Civitanova Marche Macerata e Pedaso in direzione sud. Mentre per quanto riguarda l'incidente di Capua, ricordo ancora che c'è questo incidente a chilometro 720 e 100, siamo qui sull'autostrada del Sole e è stato un pullman ad essere colpito dall'incidente. Infatti c'è questo pullman contro la cuspide che sta causando adesso 6 km di coda tra Santa Maria Capua Vetere e Capua in carreggiata nord, quindi ancora per chi viaggia verso Roma il consiglio che da Autostrade è di uscire a Santa Maria Capua Vetere e rientrare a Capua dopo aver percorso la statale 6 Casilina. Allora, parliamo invece adesso dell'evento di questa sera a Roma. Ne hanno parlato tutti, se ne parla ancora ovviamente perché c'è una enorme affluenza di fan già dalla serata di ieri, cancelli del concerto dei Record, quello di Ultimo previsto per questa sera a Tor Vergata. Saranno 250.000 gli spettatori e tra l'altro i biglietti sono assolutamente sold out, fanno sapere. Sono stati già aperti dunque i cancelli già verso l'una di questa notte e non alle 7 del mattino come era stato previsto, perché c'era appunto tantissima affluenza. Le code davanti ai varchi di accesso erano enormi già dalla serata di ieri, così per favorire un afflusso graduale e ordinato è stato deciso di anticipare l'apertura dei cancelli. Questo raccontano sui social moltissimi degli spettatori che erano già in coda e

0: poi entrati nella grandissima arena. Pare che i primi pit siano anche già completi, ma insomma vedremo un po' e sentiranno soprattutto i 250.000 spettatori che parteciperanno a questo concerto dei Record di Ultimo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

Mergen Cremont con Serena Brancale, The Colors, ed era Partenope la canzone. Adesso però torniamo subito sulla 10, Genova 20 miglia. Si modifica la situazione, anche se ci sono ancora delle code, sono code a tratti tra il chilometro 12 e 600 e il 32 e 400. La direzione è sempre quella verso 20 miglia, per cui adesso questa situazione è la seguente: tra il bivio della 10 e la 26 dei trafori e Celle Liguri abbiamo code a tratti per traffico intenso, quindi l'incidente è completamente risolto, chiusa proprio la notizia dell'incidente, resta il traffico intenso in coda. Sulla 10 ricordo che ci sono anche delle code tra Genova Aeroporto e la 7 in direzione di Genova, quindi nell'altra carreggiata, anche in questo caso sono code di traffico intenso. Poi abbiamo anche l'incidente della 26 che è praticamente risolto, oltretutto non c'è più neanche la coda neanche per il traffico, quindi tra Massoni e la 10 Genova 20 miglia tutto regolare in direzione di Genova. Andiamo sul tratto invece di, della 1 tra il raccordo di Casalecchio e Sasso Marconi in direzione di Firenze. Qui c'è un incidente che sta provocando in questo momento 4 km di coda. L'incidente è il chilometro 205 ed è un tamponamento tra un'auto ed una moto. Ci sono anche in A14 delle code a tratti in direzione nord con un tempo di percorrenza molto elevato per percorrere praticamente 110 km tra Valle Rubicone e l'innesto con la 1. Ci si impiega un'ora e 30 minuti. Altri 4 km di coda per una novità che riguarda la 23, la Palmanova Tarvisio, dove c'è stato un incidente tra Udine Nord e Gemona Osoppo in direzione nord, proprio verso Tarvisio. La coda tra Udine Nord e Gemona Osoppo è di 4 km in più. Ancora verso nord abbiamo altre code di 1 km tra Pontebbe e Dugovizza, traffico congestionato, e code anche a Dugovizza, la barriera in direzione nord verso Tarvisio, code anche in direzione sud sulla 23, tempo di percorrenza di 25 minuti a partire da Tarvisio Sud fino ad arrivare a Dugovizza.

0: Laura Pausini, le cose che non mi aspetto, noi invece ci aspettiamo e sarà così, avremo il GR di mezzogiorno.
1: Raiso Radio, musica, news e pubblica utilità.
0: E infatti a mezzogiorno ci sarà l'appuntamento con il GR1, sentiremo le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, ma nel frattempo io riparto dalla 14 perché verso Pescara abbiamo code a tratti tra Civitanova Marche, Macerata e Pedaso tra il chilometro 266 e 287, non dimentichiamo poi le code a tratti nel tratto ancora della 14 tra la 13 Bologna-Padova e Rimini Nord verso Ancona, qui il tempo di percorrenza è praticamente di 2 ore.

studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.

0: ore 12.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giorgio Schiavoni. Come avete sentito finora nel nostro speciale dedicato al viaggio di Papa Leone XIV a Lampedusa, in una visita breve ma significativa, il pontefice ha lanciato un monito forte all'Europa. Allora andiamo in diretta con l'inviata Francesca Paltracca.
3: Da questo estremo lembo di Europa, nel mare Mediterraneo, si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee.
4: E anche per questo, afferma Leone XIV, l'Europa possiede un potenziale unico che le deriva dalla sua storia e dalla sua cultura e quindi una responsabilità, una pari responsabilità. L'appello lanciato da Lampedusa, dallo stadio Arena, cattedrale a cielo aperto, presenti 4.000 fedeli, ci sono i migranti che ce l'hanno fatta, e poi il pensiero rivolto a quanti hanno perso la vita durante le traversate.
3: I morti in questo mare sono vittime sia di decisioni prese, sia di decisioni mancate.
4: È la denuncia del Papa, che poi aggiunge: per la sua posizione geografica e per il suo assetto istituzionale, l'Europa è in grado in quest'area di affrontare la crisi in modo organico, in un piano strategico di lungo periodo, capace di accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti rispettando la dignità di ogni persona. Resterà nella memoria l'immagine di Leone che varca la porta d'Europa, si arrampica sugli scogli con lo sguardo commosso verso l'orizzonte e il Mediterraneo, il suo carico di dolore e speranze, al cimitero dell'isola, la preghiera davanti alle tombe senza nomi. Servono gesti di umanità, così si costruisce un domani migliore per tutti. Con Luciano Pecoraro, linea allo studio.
2: Donald Trump dà il via alle celebrazioni per il 250° anniversario della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America. Nel suo discorso al Monte Rushmore, sotto i volti scolpiti di 4 presidenti, il capo della Casa Bianca esalta l'eccezionalismo statunitense.
5: Trump, che si prepara a un discorso fiume a Washington nonostante il caldo record annunciato tale da far annullare la parata militare, ha invece tenuto il suo intervento della vigilia nel fresco della notte al Memorial del Monte Rushmore in South Dakota, sotto l'enorme scultura dei 4 presidenti.
6: America is the oldest.
5: Siamo la repubblica più antica della terra, il paese più potente al mondo e dai risultati più apprezzati nella storia dell'umanità. Non lesina le iperboli sull'identità degli Stati Uniti, il capo della Casa Bianca, e poi rievoca la paura rossa d'antan, legandola alla sua retorica antimigranti. Assistiamo alla rinascita della minaccia più grave per la nostra libertà, il comunismo, alimentato anche, dichiara il tycoon, da chi è appena arrivato da noi e abbraccia idee diametralmente opposte al nostro stile di vita. E se i sondaggi in vista delle elezioni di metà mandato danno i repubblicani in netto svantaggio, Trump rilancia: oggi siamo rispettati all'estero, abbiamo dato una sonora lezione anche all'Iran e siamo economicamente più in salute che mai. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: Washington e Roma lavorino insieme per la pace. L'appello che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella accompagna agli auguri al popolo statunitense per il 250° anniversario dell'indipendenza. Una celebrazione, scrive il capo dello Stato in un messaggio al presidente Trump, che è divenuta nel tempo patrimonio condiviso di chi si riconosce nei principi di libertà, democrazia e tutela universale dei diritti di ogni uomo. A Trump anche gli auguri di Putin per il 4 luglio. Con l'occasione, il presidente russo ha sottolineato che Stati Uniti e Russia sono responsabili della sicurezza internazionale. Intanto sul campo proseguono gli attacchi incrociati, pesante raid ucraino su San Pietroburgo, colpito un terminal petrolifero, i residenti invitati a rimanere in casa. Kiev smentisce che i russi abbiano conquistato la città chiave di Kostiantynivka in Donbass, come invece aveva annunciato Putin nelle scorse ore. In Iran, al via i funerali dell'ayatollah Ali Khamenei, la guida suprema uccisa a fine febbraio nei bombardamenti israeliani e statunitensi. Migliaia di persone stanno rendendo omaggio alla salma nella grande moschea di Teheran, dove risuonano anche cori contro gli Stati Uniti. Le cerimonie dureranno 6 giorni, incerta la partecipazione dell'attuale guida suprema Mojtaba Khamenei, figlio del defunto. Torniamo in Italia con la cronaca: inchiesta sul ferimento di un tifoso della Juventus durante gli incidenti che hanno preceduto il derby della Mole lo scorso maggio. La procura chiede l'arresto di un poliziotto.
7: Filmati e testimonianze, elementi che portano la procura di Torino ad un punto fermo e fanno scattare la richiesta di arresti domiciliari per un agente di polizia del reparto mobile. I magistrati non hanno dubbi. Visionati i video e ascoltati i colleghi, ricostruiscono quanto accaduto quel difficile pomeriggio del 24 maggio prima del derby, segnato dagli scontri tra ultras granata e bianconeri, e accusano la gente di aver sparato ad altezza uomo il lacrimogeno che ha colpito alla testa il 36enne Marco Basoccu, tifoso della Juventus, rimasto gravemente ferito. È accusato di lesioni aggravate. Quadro indiziario grave, il lacrimogeno lanciato in maniera non conforme dall'operatore, incurante delle possibili gravissime conseguenze, spiegano gli inquirenti. È stata la squadra mobile a condurre gli accertamenti, individuando così il collega poi indagato, che ieri si è presentato davanti al giudice per le indagini preliminari per l'interrogatorio preventivo, dopo il quale il GIP dovrà decidere se accogliere oppure no la richiesta di arresto. Bruno Sokolovic, GR1.
2: Partiti, saldi estivi. Secondo le anticipazioni, il giro d'affari sarà di oltre 3 miliardi di euro. Prevista una spesa media di circa 200 euro a famiglia, ossia 90 a persona. I commercianti sperano in una nuova spinta dei consumi e chiedono uno spostamento in avanti del calendario. E stasera il concerto evento di Ultimo, La favola per sempre, a Tor Vergata, a Roma, davanti a 250.000 spettatori. Per l'enorme affluenza di fan già da ieri sera, i cancelli sono stati aperti nella notte e non alle 7 del mattino, come inizialmente previsto, per favorire un'entrata graduale e ordinata. Da giorni i fan di Niccolò Morricone, in arte Ultimo, sono accampati davanti all'area dell'università. Allora, sentiamo alcune voci.
0: 250.000 persone sono veramente tantissime, la botta emotiva sarà veramente il doppio rispetto al solito.
1: Non vediamo l'ura, veramente.
8: Dalla Sicilia.
9: Ci esprime tante sensazioni che uno vive nel quotidiano.
10: È il concerto della storia, il concerto della vita.
11: Per essere tutti insieme per vivere Ultimo.
2: E dalle 14 inizia il programma di intrattenimento con DJ Set Radio, il format Fatemi suonare e l'esibizione di Fabrizio Moro. Indiscrezioni parlano di un arrivo dell'artista in elicottero. E in chiusura allo sport, stasera al via gli ottavi di finale dei mondiali di calcio, alle 7 Canada-Marocco, alle 11 Francia-Paraguay. E per il ciclismo oggi inizia l'edizione numero 113 del Tour de France.
12: La lotta per il primo gradino del podio resta la stessa delle ultime 5 edizioni: Pogacar contro Vingegaard, con il primo che però può raggiungere il ristretto circolo dei pentavincitori, comprendente anche Thiel, Merckx, Hino e Indurain. Un obiettivo che difficilmente lo sloveno, primo nel 24 e nel 25, vorrà lasciarsi scappare. Il suo avversario, che ha dominato il Giro d'Italia, arriva comunque motivato e con un team costruito per il successo. Poche le speranze di inserirsi tra i due di archi per gli altri big, da Lipovic ad Evenepoel, passando per Ayuso e Seixas, al debutto nella Grand Boucle. Il Tour de France partirà dalla Spagna, come 3 anni fa. Si comincia con la crono squadre di Barcellona di 19 km, 12 gli azzurri in gara. Italia che punta molto su Filippo Ganna per la crono del 21 luglio, debutto in Francia per Tiberi, che proverà a fare classifica, mentre Piganzoli, come al Giro, sarà l'ultimo scudiero di Vingegaard in salita. Cristiano Piccinelli, GR1.
2: È tutto, grazie per l'attenzione.
13: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
14: Il lavoro domestico fa funzionare ogni giorno milioni di case e di famiglie, crea nuovi rapporti di lavoro e di fiducia. Quando il lavoro è in regola, la fiducia poggia su basi solide, perché il contratto tutela chi lavora e chi assume. Mettere in regola il lavoro domestico è semplice, basta applicare il contratto collettivo e comunicare l'assunzione all'INPS. Informati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o vai su inps.it. Fuori dal sommerso è tutto un altro lavoro.
15: Un'iniziativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.

Ora su Isoradio la musica che torna dopo le notizie del GR di mezzogiorno, ancora Angelo Torchetti con voi fino alle 13. Intanto ripartiamo però con aggiornamenti, sono tante le notizie, del resto siamo ad un weekend importante di luglio per gli spostamenti, quindi andiamo subito sulla Venezia Trieste, dove ci sono code praticamente tra l'allacciamento a 23 e Palma Nuova Tervisio, il nodo appunto tra la 4 e la 23 in direzione di Tervisio. Poi abbiamo ancora la 4 con altre code al casello alla barriera di Trieste Lisert, Monfalcone Est in direzione di Venezia, code anche segnalate tra Brescia Centro e Sirmione sulla Brescia Padova, 4 in direzione di Padova, e poi ci sono altre segnalazioni che interessano in questo caso la A21, la Torino-Brescia, code per 1 chilometro tra Ponte Vico Robecco e 13 chilometri dopo Cremona in direzione di Torino. Anche sulla 15, la Parma-La Spezia, rallentamenti e code tra Pontremoli e 10 chilometri dopo Berceto in direzione di Parma. Sulla diramazione Lucca-Viareggio, code per 1 chilometro per recupero di mezzi incidentati, 2,5 chilometri prima di Massarosa in direzione di Viareggio. Arriviamo anche al raccordo anulare di Roma, dove ci sono code per un incidente 1 chilometro prima dell'uscita 29 Parco dei Medici in direzione della via Aurelia. E poi sulla diramazione di Reggio Calabria della 2, rallentamenti per un incidente 2,5 chilometri prima di Villa San Giovanni in direzione di Reggio Calabria. Questi sono tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. Invece sui tratti in questione di autostrade abbiamo intanto una novità che riguarda la 26, dove all'interno della galleria Tagliolo sulla corsia di marcia abbiamo un veicolo in avaria che sta provocando una coda, quindi tra la diramazione per Dosabettole e Ovada in direzione sud verso Genova Voltri. Ricordo che ci sono anche le code a tratti sulla 10 a Genova Ventimiglia in direzione di Ventimiglia, con un tempo di percorrenza di 1 ora e 20 minuti tra il Bive 10 a 26 dei trafori ed Albisola. Poi altre code sono presenti sulla 1 tra Modena Sud e la 22 del Brennero in direzione di Milano, sono code a tratti per traffico intenso. Nell'altra carreggiata verso Firenze sulla 1 tra il Bivio 1 a 14 e Sasso Marconi, 4 km di coda per incidente. Abbiamo poi code a tratti sulla 1 tra il raccordo di Casalecchio e la variante di Valico verso sud, qui con un tempo di percorrenza di 40 minuti. Sulla 14, veicolo fermo, attenzione al chilometro 62 tra la diramazione di Ravenna e Faenza in direzione di Ancona, c'è anche un incidente tra Forlì e Faenza in direzione nord verso Bologna, e proprio verso nord ricordo le code a tratti con un tempo di percorrenza di 1 ora e 30 minuti tra Valle Rubicone e l'innesto con la 1 in carreggiata nord. Sul raccordo di Casalecchio code verso nord, proprio sul bivio che collega il raccordo all'autostrada del Sole. Poi ci sono anche altre segnalazioni di code intorno a Firenze sulla 1, code a tratti verso Bologna tra Firenze Nord e la variante di Valico, code a tratti per traffico intenso verso Roma anche tra Firenze Sud ed Incisa Reggello. Ad Orte sulla 1 in uscita si è formata una coda, e poi ci sono le code a tratti della 14 tra la 13 Bologna Padova Rimini Nord con un tempo di percorrenza di 2 ore in direzione di Ancona, code di traffico intenso e rallentamenti, non più code ma comunque ancora rallentato il traffico sulla 14 tra Civitanova Marche e Macerata e Grottammare in direzione di Pescara.

0: Dobbiamo parlare.
1: Lo sapevo.
0: Di questi continui alti e bassi.
1: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
0: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
2: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
4: Rai Isoradio.

Siena Spyro con Material Lover. Torniamo agli aggiornamenti, sono veramente tante le notizie, quindi cerchiamo di ripetervele il più possibile frequentemente, ma chiaramente sono tantissime, quindi bisogna fare un po' il giro di tutte quante le segnalazioni, perché non possiamo ovviamente darvene conto contemporaneamente in un unico intervento. Allora ripartiamo adesso dalla 1, perché tra Fine Compagnia di Piacenza e Fiorenzuola finalmente la situazione è decisamente migliorata. Abbiamo poi però altre segnalazioni che ci parlano ancora una volta di code segnalate sulla 26 per questo veicolo in avaria, quindi verso Genova Voltri tra la diramazione Pedrosa Bettole e Ovada. Qui si tratta di un mezzo fermo all'interno della galleria Tagliolo. Ci sono code ancora verso Ventimiglia con un tempo di percorrenza di 1 ora e 20 minuti tra il bivio 10 a 26 di Trafori ed Albisola, e poi code a tratti ancora sull'autostrada Genova Ventimiglia tra Fine Compagnare Savona e Spotorno verso ovest, altri 2 chilometri di coda. Rallentamenti sulla 1 tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione di Bologna tra il chilometro 74 e il chilometro 90 e 400. Poi abbiamo code tratti tra Modena Sud e la 22 del Brennero in carreggiata nord verso Milano, sono code per traffico intenso. C'è un incidente sulla 1 tra la 14 e Sasso Marconi, la coda verso sud è di 4 chilometri. Abbiamo poi code a tratti tra il raccordo di Casalecchio e la variante di Valico in direzione di Firenze, qui sempre sulla 1 il tempo di percorrenza è di 40 minuti. Per quanto riguarda la 14 abbiamo Forlì Faenza, il tratto in direzione nord verso Bologna con un incidente, in più le code verso nord tra Valle Rubicone e l'innesto con la 1, code a tratti per traffico intenso 1 ora e 30 minuti. Per quanto riguarda invece la situazione sulla 24, attenzione alla presenza di pedoni che abbiamo sull'autostrada tra lo statale 80 di Giulianova e il vincolo di Teramo Ovest, e torniamo anche sul tratto della 1 dove c'è l'incidente tra Santa Maria Capua Vetere e Capua in direzione Roma, 5 km di coda di traffico congestionato. A chi viaggia verso Roma Autostrade suggerisce di uscire a Santa Maria Capua Vetere e rientrare in autostrada Capua dopo aver percorso la statale 6 Casilina. Attenzione sulla 14 però, perché in Puglia abbiamo incendi. Allora, il primo è segnalato tra Foggia, zona industriale, e Cerignola Est, quindi attenzione al fumo. E fumo segnalato per incendio anche nel tratto tra Bari Nord e Bitonto in direzione nord verso Pescara. Scendiamo al sud, ancora più a sud sulla 3, la Napoli-Salerno, dove tra Angri Sud e Salerno verso sud c'è un rallentamento dovuto al traffico intenso.

Ancora aggiornamenti, questa volta parliamo della 23, la Palmanova Tarvisio, perché c'è questo incidente in carreggiata a nord e abbiamo tra Udine Nord e Gemona Osoppo un chilometro di coda. In realtà l'incidente è risolto, quindi i mezzi sono stati spostati, però resta per il momento questa coda segnalata appunto sulla A23, ma abbiamo ancora altre code sulla 23 in direzione sud tra Tarvisio Sud e Dugovizza, con un tempo di percorrenza di 25 minuti. Alla barriera di Dugovizza verso nord ci sono code segnalate per traffico congestionato anche tra Pontebba e Dugovizza in carreggiata nord verso Tarvisio. Altri aggiornamenti un po' in ordine sparso perché sono le ultimissime notizie arrivate. Allora parliamo intanto del raccordo della tangenziale di Bari, dove ci sono rallentamenti tra Modugno e il bivio con la tangenziale di Bari in direzione sud. Ricordo tra l'altro che in questa zona, proprio tra Bari Nord e Bitonto, c'è un incendio segnalato, delle sterpaglie stanno bruciando e c'è comunque fumo in autostrada, attenzione, tra Bari Nord e Bitonto, e quindi altro incendio poi sulla 14 in scarpata, anche questo c'è fumo tra Foggia, zona industriale, e Cerignola Est. Altri aggiornamenti ci riportano sulla 1, perché abbiamo rallentamenti tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord verso Bologna, code a tratti tra Calenzano e la variante di Valico in direzione nord per traffico intenso, e poi si è fermato un veicolo adesso tra Firenze Imprunete e Firenze Sud in direzione Roma, attenzione al chilometro 297-700, ma soprattutto ricordo la coda di 4 km per incidente sulla 1 tra la 14 Bologna-Taranto e Sasso Marconi in direzione Firenze, qui appunto tra il chilometro 195 e 208 ci sono 4 km di coda.

di Sting, naturalmente insieme ai suoi Police, però ultimamente Sting ha inciso un album ovviamente da solista, perché sono anni e anni che i Police non ci sono più e lui continua a fare musica e la fa acustica, l'ha registrata all'interno di uno dei più importanti musei di Amsterdam, e quindi è questo Night Watch, questo titolo appunto del suo ultimo album uscito il 26 giugno, dove rilegge in chiave acustica tutti i suoi classici e grandi successi. Torniamo però adesso da Amsterdam in Liguria, perché qui ci sono ancora delle code che devo ricordare. Infatti abbiamo intanto l'incidente sulla 7 a Busalla in uscita da Genova, c'è un'auto ribaltata e l'uscita da Genova è chiusa. Poi ci sono altre segnalazioni, questa volta sulla 10 Genova Ventimiglia, dove in direzione di Ventimiglia abbiamo ancora le code a tratti tra il bivio 10 e 26 ed Albisola. Ci sono verso Ventimiglia poi altri 2 km di coda tra fine Comprenare Savona e Spotorno, code a tratti per traffico intenso. Sulla 26 una coda per un veicolo in avaria tra la diramazione Predosa Bettole e Ovada in direzione sud. In realtà il veicolo che era in avaria è stato spostato, resta per il momento ancora la coda, però la situazione sta, credo, migliorando, perché l'ostacolo non c'è più. Poi abbiamo sulla 12 anche un messaggio, tra l'altro poco fa arrivato, che ci segnalava una coda prima di Rapallo. Noi abbiamo questa segnalazione che riguarda la 12, che interessa esattamente il tratto della barriera di Rosignano. Proprio in barriera ci sono code dovute al traffico intenso.

0: dei giornalisti, questa è la canzone Felicità Puttana,
1: si intitola così.
0: Io so che ambasciatore non porta pena.
1: Ci sono delle remore, magari quando ci sono dei titoli un po' ambigui o totalmente palesi volgarità, però ragazzi, il linguaggio è quello.
0: Hanno sdoganato un po' di tutto.
1: Esatto. Buongiorno.
0: Mi sorprendi perché ti facevo a New York al matrimonio di Taylor Swift.
1: Ma non vedi che faccia stanca che ho? Ah. Io sono appena rientrato.
0: Ma ancora non si sono sposati, che sei andato a fare?
1: No, ma io porto la busta.
0: E basta. È sold out.
1: Ti saluta. Ti salutano. Sì, perché i ragazzi, sai, tra un po' mi si sposano. Dovevo comunque fare presenza. Poi ho detto sono di turno, ragazzi, perdonatemi, quindi sono dovuto tornare indietro.
0: Quindi non andrai neanche al concerto di Ultimo?
1: No,
0: perché sei stanco dal viaggio.
1: Sì, penso che ne subirò le ripercussioni per quello che riguarda la viabilità, tra l'altro.
0: Esatto.
1: Venendo via da Saxa Rubra a raggiungere Tor Vergata.
0: Comunque qui rimani per le prossime 3-4 ore.
1: Prossime 4 ore, fino alle 17, sì, saremo insieme, sì.
0: Allora, grazie a tutti voi che ci avete ascoltato, naturalmente continuate a farlo, grazie a Stefano Velli per la parte tecnica, ad Angelo Torchetti è tutto, tra poco anche il GR1 e poi, come avete sentito, Max Locafaro. A dopo.

0: 13.
1: GR1.
2: Papa Leone sulle tombe dei migranti, il pontefice a Lampedusa varca la porta d'Europa, qui parlano i gesti, l'Unione è chiamata a una responsabilità epocale. Stati Uniti e Italia lavorino insieme per la pace, Mattarella Trump nel 250° anniversario dell'indipendenza americana, discorso del capo della Casa Bianca, la nostra identità sotto attacco, noi mai comunisti. Droni su San Pietroburgo, colpito un terminal petrolifero, Putin presa una roccaforte strategica per conquistare il Donbass, ma Kiev nega, Zelensky raid russo su Sumi. Il lungo addio all'Ayatollah Ali Khamenei a Teheran, 20 milioni di persone per le esequie che dureranno 6 giorni, mistero sulla presenza del figlio Mojtaba. Shopping sì, ma con i saldi, parte l'estate degli sconti, spesa media 200 euro a famiglia, giro d'affari complessivo di oltre 3 miliardi. Il giorno che aspettavo, stasera Roma canta con Ultimo, attese 250.000 persone a Tor Vergata, cancelli aperti nella notte, la macchina della sicurezza già all'opera. Lo sport di sabato, Formula 1 a Silverstone, in palio i primi punti del weekend con la gara sprint, mondiali, al via gli ottavi con Canada-Marocco e Francia-Paraguay. Tennis a Wimbledon, 4 azzurri in campo.
3: Buongiorno. Destinazione estate con Rai Isoradio.
4: Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.

0: Stevie Wonder con You Are the Sunshine of My Life, 1972, questo è l'anno della ISO Radio Gold che ha aperto questa nuova ora qui su Rai ISO Radio dopo l'appuntamento con l'informazione con le breaking news del GR1 1304, anzi 13.05 che stanno per scoccare. Ancora buon viaggio e buon sabato 4 luglio da parte mia. Io sono Max Locafano, in questo momento al microfono con Stefano Veglia, la parte tecnica ad occuparsi della messa in onda. Salutiamo Angelo Torchetti che vi ha tenuto compagnia nel corso delle seconde ore della mattinata. Insomma, per quello che mi riguarda ci facciamo le ore prandiali, quindi pranziamo insieme. Mi raccomando, mani sul volante se doveste fermarvi a mangiare. Sì, non mangiate mentre state guidando, quindi fatelo sempre in assoluta sicurezza, così come quando dovete maneggiare il telefono, altrettanto una focaccia, un panino, quant'altro. Insomma, vi dovete fermare per ristorarvi nelle apposite aree di parcheggio o aree di servizio. E siamo insieme fino alle 17 con le notizie riguardanti il traffico, la buona musica sapientemente scelta dai nostri music selector, un occhio puntato alle notizie con le agenzie provenienti dall'Italia e dal mondo, i vostri messaggi che giungono sempre numerosi al 348 103 1010. A tal proposito voglio salutare con affetto Giuliano che sta viaggiando in questo momento e insieme a noi, e a suo beneficio di quanti fossero interessati, andiamo a dare quelle che sono le informazioni riguardanti il traffico che in quanto tali si palesano sui nostri sistemi, quindi laddove dovessero esserci dei percorsi alternativi o quant'altro sappiate che non sono una nostra iniziativa ma sono comunque indicazioni che abbiamo ricevuto da parte del gestore stradale o autostradale. Allora ripartiamo dalla A1 dove tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord verso Bologna rallentamenti dovuti al traffico intenso, così come anche tra Sasso Marconi e il bivio della 1 con la variante di valico, sempre questa volta in direzione di Firenze verso sud, quindi verso il capoluogo toscano. Ancora verso nord nel tratto toscano tra Calenzano e il bivio della 1 con la variante di valico ci sono code dovute al traffico intenso, mentre sulla diramazione Roma Sud all'uscita di Monte Porzio Catone c'è coda dovuta al traffico intenso, ma anche tra Torre Nova e il bivio con il grande raccordo verso quest'ultimo anche qui coda dovuta al traffico, ma quest'area è particolarmente interessata dal traffico intenso dato l'evento che c'è stasera lì nei pressi, il famoso concerto evento di Ultimo a Tor Vergata. Sulla 3 c'è un incidente accaduto tra Ercolano Scavi e Torre del Greco verso Salerno al chilometro 10.500 e sta provocando coda a partire dal chilometro 9, mentre l'uscita di Busalla sulla Milano-Genova anch'essa è in questo momento interessata da un incidente, il ribaltamento di una vettura che addirittura sta provocando la chiusura dell'uscita stessa di Busalla, quindi l'uscita di Busalla per le provenienze dal capoluogo ligure da Genova è chiusa a causa di questo incidente. Sulla 10, tra il bivio con la fine Confradale per Savona e Spotorno verso Ventimiglia, le code per un paio di chilometri, mentre altro traffico intenso sulla A14, occorre un'ora e 30 minuti per percorrere il tratto verso Ancona tra il bivio con la Bologna-Padova e Rimini Nord. Siamo in un tratto di 103 chilometri, poco più. Anche in direzione opposta tra Faenza e Imola ci sono le code dovute al traffico intenso, mentre sulla Napoli-Canosa, prudenza se foste in viaggio verso Napoli. Al chilometro 67.300 tra Benevento e Avellino Est c'è stata una perdita di olio, quindi siate prudenti. Tra poco controlliamo anche la condizione del traffico sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia e daremo spazio come sempre anche ai vostri messaggi che giungono numerosi al 348 103 1010. Siamo partiti con l'ISO Radio Gold delle 13 con Stevie Wonder, quella You Are the Sunshine of My Life 1972, quello è l'anno della ISO Radio Gold, questa invece è l'ISO Novità di Emma insieme a Fabri Fibra, Antidroga.
1: My

Madonna insieme a Sabrina Carpenter, questa Bring Your Love su Rai Iso Radio. Allora salutiamo Giuliano, che abbiamo salutato anche fuori onda. Bruno, lui sta viaggiando sulla statale 3 bis Tiberina e qui è stato istituito il blocco del traffico verso Ravenna a causa di un incidente accaduto un chilometro prima di Bosco. E questa è l'informazione che abbiamo dato a beneficio di Bruno e quanti fossero interessati che stanno viaggiando sulla statale 3 bis Tiberina. Invece, tornando sulla rete viaria autostradale a gestione Autostrade per l'Italia, il tratto toscano della 1 tra Calenzano e il bivio con la variante di valico verso Bologna, le code dovute al traffico intenso, mentre è ancora attiva la notizia dell'incidente accaduto sulla 3 tra Portici e Torre del Greco verso Salerno, è avvenuto al chilometro 10.500 e c'è la coda a partire dal chilometro 9. Sulla variante di valico, tra il bivio della 1 con la variante di valico e Badia verso Firenze, rallentamenti qui sono dovuti al traffico intenso, vere e proprie code dovute al traffico invece sulla Bologna-Taranto tra Faenza e Imola verso Bologna. Anche sulla 16 non mancano i disagi e qui ancora la perdita di olio avvenuta tra Benevento e Avellino Est verso Napoli al chilometro 67 e 300. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia abbiamo detto della bis Tiberina, mentre sulla 2 del Mediterraneo è accaduto che c'è un veicolo in avaria che provoca rallentamenti verso Reggio Calabria e si rimane tra Battipaglia e Deboli, rallentamenti dovuti a un veicolo in avaria sulla 2 del Mediterraneo. Per il resto null'altro da segnalare.

0: Alla Coop, 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alle nostre vacanze romane.
2: Anche se non siamo a Roma!
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
4: Anche su un mezzo non tuo?
3: Sì.
4: E offre anche tutela legale.
3: Mi fai parlare?
4: E assistenza sanitaria e a casa.
3: Esatto, Moby, perché ACI
4: è il club sempre vicino a te.
3: Almeno la chiusura posso dirla io?
4: Ok, socia.
3: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
5: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

Vi sono avvisati Anna, questa White West Girl su Rise Radio, ancora buon viaggio. Sulla 10 tra Varazze e il Bivio, con la fine complanare per Savona verso Ventimiglia, c'è un tratto di 19 km poco meno che è interessato da code dovute al traffico intenso, e questo tratto si percorre in 40 minuti, mentre ne occorrono un po' di più, altro che un'ora e 30 addirittura sul Piazzale Francese. Parliamo della galleria del traforo del Monte Bianco. Per entrare in Italia, appunto, sul Piazzale Francese occorre un'ora e 30 minuti. Sulla 1 tra Calenzano e il Bivio, con la variante di valico verso Bologna, rallentamenti dovuti al traffico intenso, mentre sulla A14 occorre un'ora per percorrere i 70 km poco più tra Bologna San Lazzaro e Cesena Nord verso Ancona in direzione sud. Sulla 23 la Palmanova Tarvisio, tra Pontebba e Ugovizza verso Tarvisio, coda di 3 km dovuta al traffico congestionato. Invece sulla 1 tra Modena Nord e il Bivio con la 22 verso Milano ci sono anche qui code dovute al traffico intenso in un tratto di un paio di chilometri. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia confermiamo che sulla 2 del Mediterraneo ci sono rallentamenti dovuti a un veicolo in avaria che rimane tra Battipaglia ed Eboli verso Reggio Calabria. Sulla statale 3 bis Tiberina 45 invece è ancora bloccato il traffico a causa di un incidente accaduto 1,5 km prima di Bosco verso Ravenna.

Rientriamo subito in diretta mantenendo ancora in sottofondo il brano di Florence and the Machine, perché sulla 27, la Venezia Belluno, dobbiamo dare conto di un veicolo che procede contromano verso Venezia. Tra Belluno e Fadalto, in direzione sud, moderate la velocità, mantenete la destra, dove possibile fermatevi per effetto del veicolo che procede contromano sulla Venezia Belluno, tra Belluno e Fadalto, verso Venezia.

la hit dell'estate 2026, questa hit parade di Gianni Morandi con Alessandra Amoroso su Raiso Radio. All'uscita di Orvieto sulla 1 per le provenienze da Firenze ci sono code dovute al traffico intenso, mentre ricordiamo ancora il veicolo che procede contromano, che non è stato ancora intercettato e procede controsenso sulla 27, la Venezia Belluno, tra Belluno e Fadalto verso Venezia. Siate prudenti in carreggiata sud, mantenete la destra, moderate la velocità e laddove possibile fermatevi, perché c'è questo veicolo che procede

Tra Fermo e Pedaso verso Pescara, il mezzo è fermo al chilometro 285 e 600 e c'è la coda a partire dal chilometro 282, siamo a un chilometro di coda, forse anche qualcosa di più. Ricordiamo poi invece che c'è l'uscita di Busalla sulla Milano-Genova, ancora chiusa per le provenienze da Genova a causa di incidente. Questa è l'informazione che davamo conto, di cui davamo conto poco fa. Prudenza se foste in viaggio sulla 30, tra il bivio con la 1 e Maddaloni c'è del fumo sprigionato dall'incendio che è divampato lì nei pressi, quindi la visibilità potrebbe essere ridotta o addirittura compromessa, quindi mantenete un'adeguata distanza di sicurezza rispetto a chi vi precede. Ribadiamo che sulla 27 c'è ancora questo veicolo che procede contromano tra Belluno e Fadalto verso Venezia.

producer ormai tra i più affermati al mondo, Martin Garrix, che in questo caso insieme a Ed Sheeran si sono adoperati in questa produzione che li vede protagonisti, questa Repeat It su Rai Radio, ed entrambi sono stati ormai protagonisti di un episodio diventato virale, già 3-4 giorni che è accaduto questa cosa, perché in effetti scrivere al proprio idolo su Instagram, sui social, insomma, è un comportamento tutto sommato abbastanza comune, consueto, anche se poi lo facciamo consapevoli che non risponderà mai al messaggio quella star o quel personaggio artistico, insomma, che magari noi agogniamo di poter incontrare una volta. Ma fatto sta che invece tutto è partito da una battuta, perché in effetti, finiti i rispettivi show, Martin Garrix e Ed Sheeran si sono fatti scortare dalla polizia di Chicago fino al planetario, prendendo letteralmente possesso della console e del microfono davanti a una sala di invitati increduli. Sapete di che cosa? Di un matrimonio al quale erano stati invitati da questa coppia attraverso i social. Sì, capirai, quando mai verranno al nostro matrimonio? E invece, scherzando così tra i loro amici, gli sposi hanno detto: guarda, noi li invitiamo, chissà che non accettino l'invito. Fatto sta che il fratello della sposa ha deciso di provarci sul serio, scrivendo un messaggio privato a Martin Garrix per chiedergli se potesse fare una breve deviazione per festeggiare la sorella che si sposava. Garrix non solo ha risposto, ma ha aggiunto: vengo volentieri e porto una persona con me. Un a caso, ed era Ed Sheeran, proprio, che hanno finito, insomma, entrambi gli spettacoli a Chicago. E in effetti sono andati a questo matrimonio e si sono letteralmente imbucati. Non so se avete avuto modo di vedere il film Due Single a Nozze, quello con Owen Wilson e Vince Vaughn. Se doveste avere modo, guardatelo, perché a parte che è un film di quelli proprio romantici con il lieto fine, però una bellissima storia che tutto sommato negli Stati Uniti sembra essere anche una abitudine, forse anche in Italia, quello di imbucarsi nei matrimoni, che ovviamente devono avere un certo numero di invitati, perché cosa succede? Tu sei ti imbuchi a un matrimonio dove stanno 3, 20, 30 persone, è ovvio che si arrivi a capire che tu non fai parte della famiglia. Quelli invece da un centinaio in su, e tu puoi essere davvero il figlio di, il nipote di, l'amico di, che magari sei cresciuto dopo tanto tempo, sei quasi irriconoscibile, ma pensa tu come sei diventato, ma guarda che pezzo di ragazzo sei diventato. E magari lì andare a imbucarsi al matrimonio, godere del ricevimento e quindi il mangiare, il divertirsi e così via, e farlo quasi una sorta di abitudine. Solo che bisogna stare attenti, perché lo dicono anche i protagonisti del film nella pellicola Due Single a Nozze: non bisogna andare fin troppo nei dettagli familiari, perché rischieresti di dire delle cose non vere o inesatte. Che ne so, dare per morto qualcuno che invece è ancora in vita, o viceversa, dice: guarda che è già morto da un pezzo. Quindi lì, a quel punto, capisci bene che non è aria, e quindi andarsene. Invece basta stare un pochino sul vago, stare sul vago e uno si imbuca e si gode quel bel ricevimento, che tutto sommato, sai, godersi un pranzo che comincia ad essere abbastanza luculiano, no? Non è mica uno spaghetto al burro quello che ti viene offerto

0: Bam bam bambina.
1: Eh sì, bam bam bambina, quella di Elettra Lamborghini, la canzone per l'estate 2026, sulla condizione, meglio, in merito alla condizione del traffico sulla Bologna-Taranto per percorrere i 34 km poco più tra Bologna-San Lazzaro e il bivio con la diramazione per Ravenna verso Ancona occorre mezz'ora. Nella medesima direzione tra Fermo e Pedaso c'è un veicolo fermo in avaria al chilometro 285 e 600 e sta provocando coda di un paio di chilometri, forse anche qualcosa di più. Diramazione Roma Sud, all'uscita di Monte Porzio Catone, per le provenienze dall'autostrada c'è coda dovuta al traffico intenso e qui sono i tanti fan che stanno accorrendo per insomma accapararsi le migliori postazioni per il concerto di Ultimo che si terrà stasera a Tor Vergata, nell'area di Tor Vergata. Sulla Brescia-Padova ci sono code a tratti dovute al traffico intenso tra Brescia Centro e Sirmione verso Venezia. Per il resto null'altro da segnalare. Ed allora i Simple Red, mamma mia ragazzi, questa meriterebbe proprio di essere sentita davanti al mare, perché no, anche con un bel bicchiere da fermi si può.

Gli Scancanancy con Lately su Raiso Radio, Liceo Radio Gold delle 14, che ci ha trasportato indietro al 1999 nel caso specifico. Le 14.03 appena scoccate, ancora buon viaggio da Max Locafano in questo momento al microfono. Sulla 10 il traffico è intenso verso Ventimiglia, tra il bivio con la fine Complanare per Savona e Spotorno, code per 5 km dovute al traffico appunto. Nella medesima direzione tra Spotorno e Orco Feglino verso Ventimiglia, code sono provocate da un veicolo fermo in avaria. Altro traffico intenso con conseguenti code a tratti sulla Bologna-Taranto, tra Bologna-San Lazzaro il bivio con la diramazione per Ravenna verso Ancona, mentre tra Fermo e Pedaso verso Pescara rimane la coda di 2 km provocata dal veicolo fermo al chilometro 285 e 600 dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. Sulla Brescia-Padova confermiamo le code dovute al traffico intenso tra Brescia Centro e Sirmione verso Venezia. Siamo partiti con l'Isola di Gold di Scancanancy, che con Lately ci ha trasportato indietro al 1999. Questa invece è l'Isola Novità di Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'Amore.

Sono novità di Olivia Rodrigo, questa Drop Dead su Raiso Radio. La condizione del traffico sulla Bologna-Taranto si complica un po' per effetto dell'incidente accaduto tra Val di Sangro e Lanciano verso Pescara al chilometro 417 della carreggiata nord. Ha visto coinvolte due auto. Al momento sembra non esserci, sì, non ci sono delle particolari criticità, anche se in effetti in direzione opposta ci sono le code dovute al traffico più che altro tra Bologna-San Lazzaro e il bivio con la diramazione per Ravenna verso Ancona. Nella medesima direzione tra Fermo e Pedaso ci sono code dovute a un veicolo fermo che però è stato rimosso e messo in sicurezza. Rimane la coda provocata dal medesimo di un paio di chilometri tra Fermo e Pedaso verso Pescara. Non manca il traffico anche sulla 10 tra il bivio con la fine complanare per Savone e Spotorno verso Ventimiglia, le code per un 5 chilometri. Anche nella stessa direzione tra Varazze e il bivio con la fine complanare per Savona, quindi come a dire che tra il chilometro 26.800 e il chilometro 49.700 ci sono due distinte code, siate prudenti. Sulla diramazione Roma Sud tra San Cesario e Monte Porzio Catone verso il Grande Raccordo, coda di un chilometro dovuta al traffico. All'uscita stessa di Monte Porzio Catone per le provenienze dalla Milano-Napoli ci sono le code dovute al traffico, più che altro stanno accorrendo i fans al concerto di Ultimo che si terrà stasera nell'area universitaria di Tor Vergata. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, sulla Brescia-Padova le code per traffico intenso tra Brescia Centro e Sirmione verso Venezia.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99 euro al pezzo. Scopri di più su conad.it.
3: Rai Isoradio.

Gianna Nannini insieme a Marrakesh, questa America su Raiso Radio, 25 minuti dopo le 14. Andiamo invece in Inghilterra, a Wimbledon per l'esattezza, perché sono partiti gli incontri della giornata di oggi nel tabellone che vede impegnati anche gli azzurri negli ottavi di finale. Siamo partiti già con i sedicesimi di finale, chiedo scusa, perché gli ottavi si stanno delineando pian piano, e adesso ulteriore incontro di sedicesimi di finale. Sono partiti Deminaur e Svaida, l'australiano contro lo statunitense, mentre il nostro Flavio Cobolli è partito poco fa contro Karen Khachanov, e sono sul 2-0, perché dopo il primo gioco in cui ha servito nel game vincente Karen Khachanov, l'italiano purtroppo si è fatto breccare e quindi conduce il russo 2-0, 30-0 nel corso del terzo gioco. Quindi questa è una partenza un po' con l'handicap da parte del nostro azzurro, che speriamo, insomma, sappiamo bene che lui sa reagire molto alla lunga, soprattutto nell'arco dei 5 set, come si può articolare eventualmente l'incontro degli slam, in questo caso proprio di Wimbledon. Sulla 10, tra il bivio con la fine complanare per Savone e Orcofellino verso Ventimiglia, code dovute al traffico, e anche sulla Palmanova Tarvisio tra Pontebbio e Govizza verso Tarvisio, coda di 4 km dovuta al traffico congestionato. Occorrono 60 minuti, un'ora sul piazzale francese alla galleria del traforo del Monte Bianco per entrare in Italia in direzione sud. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia sulla Brescia-Padova permangono le code dovute al traffico tra Brescia Centro e Sirmione verso Venezia.

Lizzo con Sexy Ladies su Raizo Radio, ancora buon viaggio. Parliamo di tennis. A Wimbledon il doppio azzurro Bolelli-Vavassori hanno superato De Jong, Royer in appena un'ora di gioco e hanno confermato il loro ottimo momento di forma dopo il trionfo qui all'Internazionale d'Italia di Roma, e agli ottavi affronteranno la coppia Krajicek-Mektić. Invece è davvero un cammino in salita per Flavio Cobolli, testa di serie numero 9 del tabellone di Wimbledon, che in questo momento sta perdendo 5-0 contro Karen Khachanov, il russo testa di serie numero 19 del torneo, che ha mantenuto i propri 3 turni di servizio e ha strappato il servizio a Cobolli in un paio di occasioni, e quindi il tutto si traduce in un 5-0 perentorio. Davvero un Karen Khachanov che sta mettendo molte prime di servizio in campo, con una solidità che, contro la quale Cobolli sta davvero avendo difficoltà a entrare in partita, sembra un po' imballato e in balia della gestione tecnica e tattica dell'incontro da parte del russo. Ecco, deve provare a diversificare un po' il proprio gioco, magari anche facendo muovere un po' Karen Khachanov, che non è così mobile nei movimenti anteroposteriori o laterali, quindi cercare di farlo muovere e di diversificare il proprio gioco, perché se la dovesse mettere a chi tira più forte da fondo campo e contro il russo, soprattutto sulla diagonale del rovescio, sembra davvero complicato uscirne vincitori. Quindi deve cercare di diversificare un po' il proprio gioco, e lo sta facendo, o perlomeno sta provando a farlo, Flavio Cobolli. La condizione nel traffico sulla Bologna-Taranto, tra Bologna, San Lazzaro e Cesena verso Ancona, code dovute al traffico intenso, mentre sul tratto della diramazione Roma Sud, nei pressi di Tor Vergata, tra San Cesareo e Monte Porzio Catone verso il grande raccordo anulare, c'è una coda di un paio di chilometri dovuta al traffico congestionato. Prudenza se foste in viaggio sulla 1, perché giunge adesso notizia di un veicolo che ha preso fuoco tra San Vittore e Caianello verso Napoli, al chilometro 686 della carreggiata sud. La carreggiata sud al chilometro 686 verso Napoli, veicolo che brucia tra San Vittore e Caianello. Neanche a dirlo, il fumo sprigionato dal medesimo potrebbe ridurre o compromettere del tutto la visibilità, quindi siate prudenti e mantenete un'adeguata distanza di sicurezza rispetto a chi vi precede. Buone notizie giungono dalla Milano-Genova: riaperta l'uscita di Busalla, precedentemente chiusa per un incidente. E poi parliamo della galleria del Trefoil del Monte Bianco sul piazzale francese. Per entrare in Italia c'è coda, così come su quello italiano per entrare in Francia. E si è chiuso nel peggiore dei modi il primo set a Wimbledon tra Karen Khachanov e Flavio Cobolli. Insomma, 3 break subiti da parte dell'azzurro si traducono in un perentorio 6-0 da parte di Karen Khachanov, che mette già in cantiere il primo set, quindi conduce un 7-0. Viaggio a senso solo, senza

Tame Impala con Jenny, questa Dracula su Rai, su Radio 14:45, appena scoccata ancora Buon Viaggio. La connessione del traffico rimane di intenso sulla 10 tra Borghetto Santo Spirito e Albenga verso Ventimiglia, mentre nei pressi dell'area di Tor Vergata, interessata dal concerto che ci sarà stasera di Ultimo, al quale stanno accorrendo in tanti e che già è già interessata da giorni dai fans che hanno raggiunto per accaparrarsi la migliore posizione lì nei pressi del palco. Sulla diramazione Roma Sud tra San Cesario e Monte Porzio Catone verso il grande raccordo anulare c'è una coda di 1 chilometro dovuta al traffico congestionato. Ancora in fiamme il veicolo sulla 1 tra San Vittorio e Caianello verso Napoli al chilometro 686. La mini buona notizia è che quantomeno per ora non ci sono ripercussioni sulla viabilità. Traffico intenso con conseguenti code a tratti sulla A14 tra Bologna San Lazzaro e Cesena verso Ancona. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia al momento non ci sono ripercussioni sulla viabilità in merito all'incidente avvenuto sulla statale 466 di Sibiola vicino Serdiana. Per il resto null'altro da segnalare. Ricordiamo insomma, per gli appassionati del tennis, si è concluso il primo set a Wimbledon tra Karen Khachanov e Flavio Cobolli. Il russo si è aggiudicato il primo set in maniera perentoria 6-0. Adesso, dopo il toilet break, Cobolli è rientrato in campo e adesso si partirà per il secondo set.

Piaga con Businessman su Raiso Radio. Prima di lasciarvi all'ascolto della musica che vi accompagnerà poi al GR1 delle 15, aggiorniamo la condizione nel traffico. Allora, in merito a ciò che sta accadendo ed è avvenuto sulla diramazione Roma Sud, ricordiamo che c'è questa uscita, quella di Torre Nova, chiusa per le provenienze dalla Milano-Napoli, appunto per lo show di Ultimo nell'area universitaria di Tor Vergata. Quindi l'uscita di Torre Nova è chiusa al traffico fino alle 6 di domani, provenendo dalla autostrada Milano-Napoli. In alternativa viene consigliato di proseguire sulla diramazione Roma Sud e raggiungere il grande raccordo anulare, tant'è che anticipando l'uscita a Monteporzio Catone per le provenienze appunto dalla A1 c'è coda qui dovuta al traffico intenso. Ancora attiva la notizia dell'incidente accaduto sulla Bologna-Taranto tra Val di Sangro e Lanciano verso Pescara in direzione nord al chilometro 417, e poi ricordiamo che sulla 10 ci sono le code tra il bivio con la fine con Planare per Savone e Orcofellino verso Ventimiglia.

0: Ore 15.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Francesca Giannini. Leone XIV a Lampedusa, una breve visita, il pontefice già rientrato in Vaticano ma densa di significato. La preghiera sulle tombe dei migranti, la benedizione di due bambini che hanno perso la madre in un naufragio e sono stati accolti in famiglie italiane. Al molo il Papa ha scoperto la targa intitolata al suo predecessore Francesco 13 anni dopo la storica tappa sull'isola. La messa nello stadio Arena, una cattedrale a cielo aperto, ha accolto 4.000 fedeli. Questo è un luogo in cui più che le parole parlano i gesti, ha detto il Papa, che poi ha lanciato un monito all'Europa. Ascoltiamo le sue parole.
3: Da questo estremo lembo di Europa, nel mare Mediterraneo, si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee. Anche per questo aspetto, come per quelli della transizione ecologica e della promozione della pace, l'Europa possiede un potenziale unico e quindi una pari responsabilità.
2: Washington e Roma lavorino insieme per la pace, l'appello che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella accompagna agli auguri al popolo statunitense per il 250esimo anniversario dell'indipendenza. Una celebrazione, scrive il Capo dello Stato in un messaggio al Presidente Trump, che è divenuta nel tempo patrimonio condiviso di chi si riconosce nei principi di libertà, democrazia e tutela universale dei diritti di ogni uomo. La guerra russo-ucraina, attacco di Kiev su larga scala con droni a San Pietroburgo, esplosioni e incendi in un impianto petrolifero, ma non si segnalano vittime. È la rappresaglia dopo i massicci bombardamenti russi dei giorni scorsi. Zelensky smentisce la conquista russa della città strategica di Kostantinivka. Nuovi raid sulla Crimea uccidono una persona e ne feriscono due. La NATO stanzia altri 140 miliardi per l'Ucraina. In Iran sono ufficialmente iniziate le esequie dell'ayatollah Ali Khamenei, l'ex guida suprema del paese ucciso nel primo giorno di bombardamenti di Stati Uniti e Israele contro la Repubblica Islamica.
4: Attesi milioni di persone per rendere omaggio all'ayatollah. Da ore una folla si è radunata nel luogo dove è esposta la bara su cui è stato posato il turbante nero del religioso sciita. Risuonano slogan contro gli Stati Uniti e promesse di vendetta. Nella folla c'è chi si batte il petto, chi sventola bandiere della Repubblica Islamica, stendardi rossi o immagini del defunto. Leader indiscusso dell'Iran per oltre un trentennio, ma anche artefice della repressione delle proteste di piazza scoppiate a più riprese negli anni in cui è stato al potere. Molti dei presenti mostrano anche foto di Mojtaba Khamenei, figlio del defunto e attuale guida suprema. Media statali iraniani escludono al momento la sua presenza alle esequie. Mojtaba non è più apparso in pubblico da quando è stato ferito, probabilmente nello stesso attacco che ha ucciso il padre. Secondo il New York Times, sarebbero le forze di sicurezza a opporsi a una sua partecipazione alla sepoltura il 9 luglio. Lunedì, con una processione a Teheran, comincerà il viaggio del feretro verso la città natale dell'ayatollah Mashhad. Le cerimonie toccheranno i principali santuari sciiti tra Iran e Iraq. Davide Maggiore, GR1.
2: Siamo alla cronaca. Milano, zona San Siro, arrestato per tentato omicidio un 22enne originario del Gambia che questa mattina ha colpito con una ventina di coltellate un uomo di 55 anni, ricoverato ora in codice rosso all'ospedale Niguarda. Ancora da chiarire il motivo dell'aggressione. Rivolta nel carcere di Enna, dove oltre 100 detenuti si sono impossessati delle sezioni del vecchio padiglione dopo aver distrutto le telecamere di sorveglianza. Nei giorni scorsi un fulmine aveva colpito le centraline e telefoniche e fatto saltare le linee, rendendo così impossibili i contatti tra detenuti e familiari. Stamani il disservizio era stato risolto, ma questo non ha impedito la rivolta dei carcerati. Conto alla rovescia per il concerto di Ultimo, la favola per sempre, stasera a Roma sulla spianata di Tor Vergata, incorniciata dalla vela di Calatrava davanti a 250.000 spettatori. Piano straordinario dei trasporti nella capitale, misure di sicurezza eccezionali, come ci racconta in diretta Claudio Dovati della redazione regionale.
0: Siamo nella sala operativa della Questura di Roma, siamo circondati dagli schermi, si vede già l'area del concerto di Ultimo che si sta riempendo, ci sono i varchi dove i ragazzi e le ragazze stanno entrando e qui si fa tutto quanto il coordinamento con tutte le forze dell'ordine. Accanto a me c'è Giampaolo Monasso, il capo di gabinetto, a cui chiediamo come sta andando.
1: Abbiamo aperto i varchi con netto anticipo rispetto al cronoprogramma, già a partire da mezzanotte uno dei due varchi è diventato operativo. Stiamo monitorando le procedure di afflusso, registriamo, come dire, un arrivo graduale ma comunque consistente di fan che stanno raggiungendo il sito dell'evento.
0: E qui dalla sala operativa della Questura di Roma è tutto, a voi la linea.
2: Grazie Vedovati. Formula 1, il leader del mondiale Antonelli ha vinto la gara sprint del Gran Premio d'Inghilterra sul circuito di Silverstone, il pilota della Mercedes ha preceduto la Ferrari di Hamilton seconda e la McLaren di Norris terza. Le 17 le qualifiche per il Gran Premio di domenica. La linea torna a Sabato Sport, prossimo GR1 alle 16. Buon ascolto.
5: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale. Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.

I Village People con In the Navy, l'Iso Radio Gold delle 15, che ci ha riportato indietro al 1979, se non mi sbaglio. Dopo l'appuntamento con l'informazione del GR1, l'Iso Radio Gold, che con la quale insomma abbiamo approfittato anche per ricordare il fondatore Victor Willis, che è scomparso proprio qualche giorno fa, fondatore e frontman dei Village People, e così lo abbiamo ricordato. 15:09 appena scoccate, ancora buon viaggio da Max Locafaro, in questo momento al microfono insieme a Massimiliano Mattia alla parte tecnica ad occuparsi della messa in onda. Allora, lo sport è davvero il tennis è davvero uno sport eccezionale, perché dopo il primo set, che davvero non lasciava tracce di miglioramenti a livello sportivo da parte di Flavio Cobolli, che sta giocando il suo incontro contro Karen Khachanov, ha perso 6-0 il primo set, adesso sono sul 2-2 e addirittura poco fa ha avuto l'occasione per breccare nel corso del quinto gioco il nostro azzurro Flavio Cobolli contro Karen Khachanov. Adesso sta servendo invece per mantenere il proprio turno di servizio Karen Khachanov sul 2-2 e ritengo che abbia in effetti sì commesso errore, ancora 40-40, quindi si è ristabilito un certo equilibrio in questo incontro dopo il primo set, che nulla lasciava presagire che fosse, come dire, così equilibrato l'incontro dopo un perentorio 6-0 da parte del russo. La condizione del traffico sulla 10 tra Genova Aeroporto e Genova Pegli verso 20 miglia coda dovuta a un veicolo fermo al chilometro 4800 e c'è la coda a partire dal chilometro 2300 nella medesima direzione verso 20 miglia tra Pietra Liguri e Albenga, code per un paio di chilometri, così come tra il bivio con la fine con Planare per Savone Spotorno. Tra Genova Aeroporto e Genova Pegli invece prudenza, perché c'è un'auto ferma in prima corsia. Sì, è quella lì a cui facevamo riferimento, al chilometro 4800. Sulla diramazione Roma Sud, all'uscita di Monte Porzio Catone, per le provenienze dalla Milano-Napoli, ci sono le code dovute al traffico intenso, ma più che altro sono le ripercussioni della istituzione della chiusura dell'uscita di Torrenova, sempre per le provenienze dalla A1 fino alle 6 di domani per il concerto di Ultimo, che ci sarà stasera proprio a Tor Vergata, qui a Roma. Siamo partiti con l'Iso Radio Gold dei Village People, In the Navy 1979, questa invece è l'Iso Novità di J-Ax, questa EPIO. Go!

0: dobbiamo parlare.
1: Lo sapevo.
0: Di questi continui alti e bassi.
1: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
0: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
2: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
3: Il segreto delle estati più belle? Gavina,

Lauro con Comuni Immortali su Raiso Radio. La condizione del traffico si complica un po' sulla 1, dove tra Colleferro e Anagni verso Napoli è accaduto un incidente al chilometro 602 della carreggiata sud. Diamo lettura della nota: qui veicoli fermi in terza corsia addirittura, quindi siate davvero prudenti tra Colleferro e Anagni verso il capoluogo campano in direzione sud a causa di questo incidente accaduto al chilometro 602. Rimane invece il traffico intenso sulla 10 tra Bordighera e Ventimiglia verso quest'ultima, ci sono code per un chilometro, e poi tra Genova Aeroporto e Genova Pegli, sempre verso Ventimiglia, rimosso il veicolo che rimaneva fermo in avaria in direzione ovest, ma rimane ancora la coda provocata dal medesimo. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia è accaduto un incidente sulla Milano-Genova, all'altezza dell'allacciamento con la tangenziale ovest di Milano, in uscita in direzione di Milano. Parliamo invece del tennis. Khachanov conduce 5-4 in questo momento nel corso del secondo set, quindi Flavio Cobolli quantomeno sta provando a fermare la furia nei turni di servizio del russo, ma quantomeno ha servito e ha mantenuto il proprio turno di servizio, quindi a dispetto del 6-0 iniziale del primo set con cui si è aggiudicato il russo il primo set, adesso in questo momento tutto sommato una situazione di equilibrio. È davvero un Karen Khachanov che sta servendo benissimo la prima di servizio, ma non lo scopriamo soltanto oggi, perché in effetti con un 66% di percentuale di prima di servizio in campo e l'86% addirittura di realizzazione del punto sulla prima di servizio, bisogna davvero inventarsi qualcosa. E Flavio Cobolli, dobbiamo dire che, come annunciavamo poco fa, sta provando a diversificare un po' il gioco e ha addirittura avuto anche l'occasione nel game precedente per poterlo breccare. Chissà che non si arrivi al tie break e lì poi si potrà vedere cosa accadrà. Intanto cominciate a sentire i profumi, arrivano i profumi dell'estate, i nostri Summer Breeze, tra poco.

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
1: Eh sì, la tripletta di successi di Raizo Radio che vi trasporta indietro nell'estate di qualche anno fa, e quest'oggi facciamo in questo orario alle 15.30 il Summer Breeze parte con l'estate del 1982 con una canzone che aveva la firma del maestro Franco Battiato, ma la voce è quella di una splendida, straordinaria cantante che ci ha lasciato prematuramente, che all'epoca addirittura venne definita come la voce paragonabile a un gabbiano. Poi passeremo con l'estate del 2015 con un cantante canadese e torneremo indietro in Italia con l'estate del 1969, l'unica canzone che riporta, come nel titolo, il mese in cui siamo. Partiamo l'estate del 1982.

Mano del Turco con Luglio che chiude la tripletta del Summer Breeze di quest'ora delle 15.30 qui su Raiso Radio. Siamo partiti con l'estate 1982 con Un'estate al mare di Giuni Russo, brano scritto sì dal maestro Franco Battiato insieme a Giusto Pio, poi passati attraverso l'estate del 2015 con Shawn Mendes con quella Stitches dell'estate del 2015 appunto, e poi come sentite ancora in sottofondo l'estate del 1969 che fu caratterizzata da questo tormentone estivo di Riccardo Del Turco, questa Luglio che vogliamo dedicare a Barbara di Reggio Emilia che dice speriamo finisca presto l'estate perché in pianura padana si muore.

0: Beh, Barbara, ti porta a verità, il caldo si muore, adesso si muore, un caldo afoso non soltanto a Reggio Emilia dalle tue parti, ma un po' dappertutto, così come vogliamo salutare e fare gli auguri a Rita e Roberto che si sposano e che vedranno arrivare a Ripateatina anche Roberto che li sta raggiungendo per festeggiare il loro matrimonio. Tie break doveva essere e tie break è partito poco fa. In effetti, nel corso del secondo set, Karen Khachanov insieme a Flavio Cobolli stanno giocando il loro incontro di sedicesimi di finale e dopo essersi aggiudicato il primo set il russo sul 6-0, adesso sono sul 6 pari appunto e tie break che si sta disputando in questo momento con il nostro azzurro che è passato in vantaggio proprio adesso mantenendo il proprio turno di servizio sul 2-1. La connessione del traffico invece, ricordiamo l'incidente accaduto in A1 tra Colleferro e Anagni verso Napoli al chilometro 602 con le vetture che rimangono ferme in terza corsia, quindi siate prudenti perché c'è la coda di un chilometro provocata dal medesimo. E poi invece tra il bivio con la 22 a Reggio Emilia verso Milano ci sono rallentamenti dovuti al traffico intenso e altra coda sempre dovuta al traffico alla barriera di Rosignano sulla 12 in direzione proprio di Rosignano.
1: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io?
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
3: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Alla Coop, 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette.
5: Conviene al tuo portafogli.
6: E alle nostre vacanze romane.
7: Anche se non siamo a Roma!
4: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Rai su Radio.

Molto spesso si ricordano i brani con gli interpreti, ma non si ricordano coloro che fanno assoli, che rimangono poi nella storia della musica italiana e internazionale. Io voglio ricordare Der Grosmid, che è il sassofonista di questo assolo che ha caratterizzato da sempre la musica di Lucio Battisti, ma nello specifico questo qui, questo brano iconico, questo Prendila Così, appunto, di Derek Grosmid, il sassofonista di Prendila Così su Raiso Radio, quando mancano poco meno, anzi in questo momento stanno per scoccare le 15:53, quindi 7 minuti alle 16. Questa è Raiso Radio. Buonissime notizie da Londra, da Wimbledon, perché nel tie break Flavio Cobolli ha vinto, si è aggiudicato il proprio tie break 7-4 e quindi un set pari. Dopo il 6-0 subito da parte di Karen Khachanov, la testa di serie numero 19, il russo, Flavio Cobolli, il nostro azzurro, si è aggiudicato 7-6 al tie break, appunto, che si è aggiudicato sul 7-4 e quindi un set pari, e ha già mantenuto il proprio turno di servizio nel corso del terzo set, quindi conduce 1-0. Invece la condizione del traffico, ricordiamo che tra Colleferro e Anagni c'è un'auto che ha sbandato ed è ferma in terza corsia verso Napoli al chilometro 602 e c'è una coda provocata da questo incidente, siate prudenti. Mentre rimangono i disagi sulla diramazione Roma Sud tra San Cesario e Monte Porzio Catone verso il Gandara Accordo e all'uscita stessa di Monte Porzio Catone per le provenienze dalla A1, ma qui sono ripercussioni dovute alla istituzione dell'uscita che è chiusa, quella di Torrenova, è chiusa al traffico fino alle 6 di domani mattina, e in alternativa appunto viene consigliato di proseguire sulla diramazione Roma Sud e raggiungere il Grande Raccordo Anulare. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, prudenza se foste in viaggio su un'importante arteria della viabilità ordinaria, la statale 309 Romea. Qui è stata istituita la chiusura di un tratto verso Ravenna a causa di un incidente accaduto 500 metri dopo il confine delle province di Padova e Venezia, quindi siate prudenti. Per il resto null'altro da segnalare. Salutiamo Max, il mio omonimo da Roma, grazie, così come anche chi c'è, Stefania, grazie, che sta viaggiando sulla 1 insieme a noi. Siamo stati con Prendila Così con Lucio Battisti, ed allora tra poco il segnale orario. Mi sento

0: Roma Servizi per la mobilità per Raiso Radio. Traffico e viabilità.
1: Aggiorniamo la condizione del traffico a Roma, lo facciamo collegandoci con Simona Innocenti. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio anche a voi. È scattato il piano mobilità per il concerto di Ultimo in programma questa sera a Tor Vergata a partire dalle 21. Chiusure al traffico nell'area dell'evento sull'autostrada A1 di ramazione Roma Sud resterà chiuso sino alle 6 di domani mattina in uscita lo svincolo di Torrenova. Sempre sulla diramazione Roma Sud della 1 chiusa anche la Complanare, il traffico viene indirizzato verso il grande raccordo anulare. Le linee A, B, B1 e C del metro resteranno attive tutta la notte per garantire un deflusso in piena sicurezza. Sulla metro C, lo ricordiamo, sono chiuse le stazioni Torrenova e Torre Angela. Sulla metro A invece stasera dalle 22 e fino al termine del deflusso saranno chiuse le stazioni di Re di Roma e Manzoni. Sempre dalle 22 e fino al termine del deflusso la stazione San Giovanni della metro A sarà chiusa in entrata. I treni fermeranno solo per la discesa dei viaggiatori. Non sarà possibile il passaggio tra linea A e linea C. Nell'area di Tor Vergata inoltre sospeso il servizio delle linee diurne 20 e 500 e di 5 linee notturne. Il piano viabilità e trasporti è consultabile in dettaglio su romamobilita.it. Linea a voi.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.
3: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Iso Radio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Iso Radio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

con Rock Me Amadeus 1985. Questo è l'anno della ISO Radio Gold delle 16, anzi delle 16.05, che stanno per scoccare ancora Buon Viaggio da Max Locafano, in questo momento al microfono con Massimiliano Mattia, la parte tecnica ad occuparsi la messa in onda. Siamo insieme per quello che mi riguarda fino alle 17, laddove poi passerò il microfono e la postazione al maestro Alessandro De Gerardis, che vi terrà compagnia e soprattutto aggiornati per le successive ore, sempre che ne abbia voglia. Però sembrerebbe che abbia voglia, forse. Tu sei ancora dopo, quindi prima Davide Santirocchi, quindi dalle 17 alle 21 ci sarà Davide Santirocchi e successivamente invece ci sarà il maestro Alessandro De Gerardis a farvi compagnia e soprattutto a tenervi aggiornati in merito a ciò che è accaduto e sta avvenendo sulla nostra rete viaria. Buone notizie giungono dalla 1 tra Colleferro e Anagni verso Napoli, l'incidente che era avvenuto al chilometro 602 della carreggiata sud, in quanto tale è stato risolto, ovvero l'auto che aveva sbandato ed era ferma in terza corsia è stata rimossa e messa in sicurezza. Rimane però la coda provocata dal medesimo di un chilometro in direzione di Napoli, quindi tra Colleferro e Anagni in direzione sud. Rimane il traffico intenso con conseguenti code a tratti sulla 10 verso Ventimiglia tra Bordighera e Ventimiglia, mentre sul piazzale francese, parliamo della galleria del traforo del Monte Bianco, per entrare in Italia c'è coda, ma non abbiamo la stima dei tempi di attesa. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia in viabilità ordinaria, la statale 309 Romea, confermiamo la chiusura del tratto in entrambe le direzioni, 500 metri prima dell'incrocio con il confine delle province di Padova e Venezia, e il tratto è chiuso in entrambe le direzioni. Ci sono le deviazioni sul posto, per il resto null'altro da segnalare. Per quanto concerne invece il tennis, un set pari tra Khachanov e Flavio Cobolli, l'azzurro in questo momento è al servizio, è in corso il quinto gioco e sono sul 15-30. Siamo partiti con l'Isola de Gold di Falco, quella Rock Me Amadeus del 1985, questa invece è l'Isola Novità di Giovanotti insieme ad Alfa. Buon vento!

Carol Jeans in Manu Chao con questa Viajando por el Mundo su Raizo Radio. Sulla Torino Courmayeur ci sono rallentamenti con code a tratti tra Scarmagno e San Giorgio Canavese verso Torino a causa di un incidente avvenuto 4,5 km dopo San Giorgio Canavese in direzione del capoluogo piemontese. Invece ricordiamo la chiusura istituita sulla statale 309 Romea a causa dell'incidente accaduto 500 metri prima dell'incrocio con il confine che delimita le province di Padova, Venezia, e il tratto è chiuso in entrambe le direzioni, ci sono le deviazioni sul posto. Sulla 14 qui è divampato un incendio tra Foggia, zona industriale, e Cerignola Est, presenza di fumo in entrambe le carreggiate, quindi siate prudenti. Mentre tra Foro del Monte Bianco sul piazzale francese per entrare in Italia occorrono 45 minuti di attesa e conseguentemente c'è la coda. In questo momento Flavio Cobolli ha a disposizione una pala break sul 3-2 per lui nel corso del terzo set, in corso il sesto gioco, sono sul 30-40 con Karen Khachanov al servizio e quindi c'è la possibilità del break per l'azzurro. Vedremo dopo Laura Pausini e Henry Stahl se si sarà giudicato il game.

0: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, confezione da 6 di cornetto Algida gusti assortiti da 450 grammi a 3,49 euro. Scopri di più su Conad.it.

Harry Styles con l'isola novità Dance No More su Raiso Radio. Allora, sulla diramazione Roma Sud continua ad esserci traffico intenso tra San Cesario e Monte Porzio Catone verso il Grande Raccordo, ma adesso al chilometro 3.500 prudenza, perché c'è un autobus fermo in corsia di emergenza verso il Grande Raccordo anulare tra il bivio con la 1 e San Cesario, ripetiamo al chilometro 3.500 della carreggiata nord, laddove poi ricordiamo che all'uscita di Monte Porzio Catone ci sono le code dovute al traffico intenso. Piazzale Italiano del traforo del Monte Bianco, occorrono 15 minuti per entrare in Francia, mentre giunge adesso notizia di un incidente accaduto sulla 1 tra il bivio con la variante di Valico e Sasso Marconi verso Bologna. Al chilometro 213 della carreggiata nord al momento non ci sono ripercussioni sulla viabilità. Ve ne sono invece sulla Torino-Courmayeur rallentamenti dovuti a un incidente avvenuto 4 chilometri e mezzo dopo San Giorgio Canavese verso Torino, e ci sono le code tra Scarmagno e San Giorgio Canavese verso il capoluogo piemontese. La statale 309 Romea, qui ancora chiuso il tratto in entrambe le direzioni 500 metri prima del confine delle province di Padova e Venezia a causa di un incidente avvenuto al chilometro 105, al chilometro 105, quindi siate comunque prudenti. Cobolli è sul 4 pari in questo momento nel terzo set, sta servendo lui, e in effetti era cominciato un po' in salita questo game, il nono game del terzo set, adesso sono sul 15 pari. Ricordiamo che per coloro che fossero appassionati, che si fossero posti in collegamento con noi di Isoradio soltanto adesso, sono sul set, un set pari, Cobolli e Kachanov. Il russo si è aggiudicato il primo 6-0, mentre l'azzurro si è aggiudicato il secondo set 7-6 con il tie break 7-4.

La musica che rimane davvero nel tempo, si commentava fuori onda con il buon Massimiliano Mattia che canzoni e gruppi come questi, che tra l'altro sono ancora tuttora in attività, i Tears for Fears con questa Shout, ora senza nulla togliere ai gruppi attuali, ma vi possiamo garantire che tra esattamente 40 anni dubito fortemente e dubitiamo fortemente che molti interpreti e molti gruppi attuali tra 40 anni, credo che difficilmente le radio torneranno a suonare brani attuali adesso, eh? Ora, senza nulla togliere, non facciamo nomi e cognomi, senza alcun riferimento, ogni riferimento è puramente casuale, come si dice nelle pellicole cinematografiche, però davvero questa musica non si può ritenere neanche senza tempo, perché all'epoca sembrava davvero talmente sembravano dei pionieri i Tears for Fears, quella che sembrava nel periodo della New Wave, questa musica sembrava anni e anni avanti, perché in effetti stiamo parlando del pop dell'epoca, perché quando si andava negli stabilimenti balneari con la 100-200 lire all'epoca si inseriva la moneta e si selezionavano le canzoni, e questa era una di quelle. Quando si selezionavano le canzoni nel jukebox, che poteva anche risultare una canzone fin troppo commerciale, adesso all'epoca fin troppo, come dire, assuefatta a quello che era l'ascolto, fatto sta che però si diceva: ma questi suoni non sono attuali, cioè sì sono attuali, ma secondo me è roba che non abbiamo mai sentito, e in effetti erano talmente avanti che a distanza di 40 anni e oltre suonano come se fossero scritte, come se fossero state scritte ieri. Fatto sta che sta la nostra musica a farvi compagnia, che siate fermi o in movimento, e se foste in movimento sulla 1, beh, sappiate che c'è un incidente tra il bivio con la variante di valico e Sasso Marconi verso Bologna al chilometro 214, c'è un'auto ferma in prima corsia vittima di questo incidente che provoca rallentamenti verso il capoluogo emiliano. Invece sulla 8 c'è un veicolo in fiamme verso Milano tra Solbiate, Albizzate e Cavaria, verso sud, sì, al chilometro 35 e 500, siate prudenti. Sulla diramazione Roma Sud tra Torre Nova e il bivio con il grande raccordo, verso quest'ultimo c'è coda, e poi sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e il bivio della Roma Termo con la tangenziale est, verso quest'ultima c'è la coda. Grandissime occasioni e grandissime notizie giungono da Wimbledon, perché in questo momento Flavio Cobolli conduce 5-4 e ha a disposizione due palle break con cui aggiudicarsi il terzo set, quindi stiamo parlando di due set point.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Voci in barcaccia, largo ai giovani. Il concorso martedì 7 luglio alle 20.30. Radio 3.
2: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.

Norvegesi di Bauja, questa è Magnetic su Raizo Radio, un Flavio Cobolli che sta davvero lottando con tutte le proprie forze contro il russo Karen Khachanov, che è stato fortunatissimo poco fa, ha annullato praticamente il set point con un nastro la cui, insomma, il coausilio, perché in effetti la palla ha battuto sul nastro dopo essere stata colpita dal russo, è praticamente morta subito dopo la rete, aver colpito la rete, il nastro, e ha consentito al russo di annullare il set point per Flavio Cobolli, che invece in questo momento sta cercando a sua volta di annullare la palla break per il russo, e in effetti ha annullato anche questa, ha avuto due palle break a disposizione il russo a sua volta, e quindi sono sul 5 pari, 40 pari nel terzo set, un set pari. Voglio salutare Barbara, grazie del messaggio che ci hai scritto, così come anche Anna, che ci hanno messaggiato entrambe al 348 103 1010. Sulla 10 la Genova Ventimiglia, tra Ventimiglia e Bordighera verso Genova le code dovuti al traffico intenso in un tratto di 6 km, ma ricordiamo più che altro i rallentamenti in A1 tra il bivio con la variante di Valico e Sasso Marconi verso Bologna, provocati dall'incidente che ha visto coinvolta un'auto che è ferma in prima corsia in direzione nord, e ci sono rallentamenti già a partire dal chilometro 216. Invece ricordiamo che sulla 5 la Torino-Courmayeur ci sono rallentamenti dovuti all'incidente accaduto 4,5 km dopo San Giorgio Canavese verso Torino, e ci sono le code tra Scarmagno e San Giorgio Canavese verso Torino. Salutiamo anche Francesco che ci ha scritto al 348 103 1010, e in questo momento ulteriore palla break per Khachanov, che è nel tentativo, insomma, di strappare il servizio a Cobolli e per poi andare a servire per il set.

Mace insieme a Colapesce con questa Cattive Abitudini. Quando mancano 10 minuti alle 17 ci sarà l'appuntamento con il GR1 qui su Raiso Radio. Buonissime notizie giungono da Wimbledon, perché l'undicesimo gioco se l'è aggiudicato Flavio Cobolli dopo aver annullato 4 palle break, quindi sono sul 6 pari, perché poi successivamente Karen Khachanov ha conservato il proprio turno di servizio agevolmente. Sono sul 6 pari, un set pari Khachanov e Cobolli, e in questo momento è appena partito il tie break, e questo sarà il set che secondo noi, insomma, sarà quello un po' lo spartiacque. Chi si aggiudica questo, riteniamo che forse andrà ad aggiudicarsi l'incontro, ma con Flavio Cobolli si sa sempre che fino alla fine non si sa mai come va a finire, quindi seguirete le vicende riguardanti lo sport anche attraverso Davide Santirocchi, che successivamente dopo il mio turno vi terrà compagnia per le successive ore. Prima di lasciarvi all'ascolto della musica, vi do conto di una coda presente sulla 1 tra il Bivio con la variante di Valico e Sasso Marconi verso Bologna per effetto dell'incidente accaduto al chilometro 214, mentre sulla diramazione Capodichino tra l'acciamento A1 Sud e Capodichino verso la tangenziale c'è un veicolo in fiamme al chilometro 2500. Sulla Roma Teramo tra Assergi e San Gabriele Colledara verso Teramo c'è un veicolo fermo in posizione insidiosa in corsia di sorpasso all'interno di una galleria al chilometro 118 e 600, quindi siate prudenti, e questa è la segnalazione che riceviamo. Tra l'altro, a proposito di fumo e di veicoli, o meglio di incendio, è stata istituita la chiusura di un tratto della Bologna-Taranto verso Bari tra Foggia, zona industriale, e Cerignola Est, tratto chiuso per fumo a causa di un incendio divampato da quelle parti. Ecco, in questo momento è stato chiuso anche in direzione opposta, quindi il tratto tra Foggia, zona industriale, Cerignola Est, sia verso Bari che verso Pescara, è chiuso a causa del fumo che sta invadendo entrambe le carreggiate, sprigionato dall'incendio divampato lì nei pressi, quindi siate prudenti. Fatto sta che sulla A14 è stata istituita questa chiusura, quindi siate prudenti. Invece parliamo dei tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia sul grande raccordo anulare, e qui c'è un incidente avvenuto verso la Casilina che provoca rallentamenti. È accaduto un chilometro prima dell'allacciamento con la 24 alla Roma Teramo, e poi tra l'altro sulla statale 309 Romea, tratto chiuso anche qui in entrambe le direzioni a causa di incidente avvenuto 500 metri prima del confine province di Padova e Venezia. Amy Stewart e Olivia Dean, e poi sarà il GR1 del 17. Buon viaggio da Max Locafaro, questa è Iso Radio, la radio che viaggia con voi e non si ferma mai.

studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: Giorgio Schiavoni in studio, la visita del Papa a Lampedusa, dove ha celebrato messa davanti a 4.000 fedeli. Leone XIV ha varcato simbolicamente la Porta d'Europa, ha pregato sulle tombe senza nome dei migranti nel cimitero di Cala Pisana e sul Molo Favarolo ha scoperto una targa dedicata al suo predecessore Francesco. In Iran sono iniziati i funerali di Ali Khamenei, l'ex guida suprema della Repubblica Islamica, uccisa nel primo giorno di bombardamenti statunitensi e israeliani a fine febbraio. A Teheran migliaia di persone stanno rendendo omaggio alla salma, il paese si prepara a 6 giorni di commemorazioni. Maxi operazione di polizia e carabinieri stamane nella zona del Colosseo a Roma, 2 giorni dall'aggressione a una pattuglia della polizia locale durante i disordini scoppiati nella notte. 350 persone identificate, 10 arrestate. Sui social il ringraziamento di Giorgia Meloni alle forze dell'ordine che, scrive la Premier, ogni giorno con professionalità e coraggio garantiscono la sicurezza dei cittadini e la tutela dei luoghi simbolo della nostra nazione. Un uomo di 54 anni è morto sulla battigia di una spiaggia di Otranto in provincia di Lecce dopo aver tratto in salvo i suoi 2 gemelli di 8 anni sospinti al largo dalle correnti marine. Fatale potrebbe essere stato lo sforzo cui l'uomo si era sottoposto prima per raggiungere in acqua e poi per riportare a terra i figli. La rivolta al carcere di Enna, un centinaio di detenuti ha occupato le sezioni del vecchio padiglione e messo fuori uso le telecamere di sorveglianza. La protesta sarebbe scoppiata per i ritardi nella riparazione al guasto delle linee telefoniche causato da un fulmine che gli ha impedito di comunicare con le famiglie. Al via da domani una serie di scioperi nel trasporto aereo. Dalla mezzanotte per 24 ore si asterrà dal lavoro il personale della compagnia EasyJet. Altre agitazioni sono previste nel settore dei servizi di terra. A Malpensa la protesta riguarderà anche i controllori di volo. Tutto pronto per il concerto dei record di Ultimo nei 150.000 metri quadrati della spianata di Tor Vergata a Roma, 46 punti di ristoro, 2.000 bagni, 40 km di transenne, 2.500 addetti ai servizi e 500 operatori sanitari. Questi alcuni dei numeri del più grande evento a pagamento mai organizzato in Italia, attesi 250.000 fan. È tutto, grazie per l'attenzione.
3: Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
4: Mi vuoi sposare?
5: Nonna, sono sazia.
4: Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, sempre più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Vai su www.agenzieentrate.gov.it e accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili. A quella dei redditi ci abbiamo pensato noi. Campagna a cura Agenzia Entrate, Ministero dell'Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.

oggi sento le voci, c'è qualcosa che non va, no, anche perché ne sento diverse di tutti i tipi, no? Da Ray Charles a Lionel Richie, da Michael Jackson al Jarreau, passando per Cyndi Lauper, Bob Dylan, Kim Carnes, Huey Lewis, insomma abbiamo fatto un piccolo riepilogo di quelli, una piccola parte ne abbiamo citata, che erano presenti per questo We Are The World, disco che gli USA for Africa fecero parecchio tempo fa. Allora, buon pomeriggio, un pomeriggio complicato, sento le voci anche dal grande raccordo anulare, perché lì la situazione è molto difficile. Abbiamo delle code per due incidenti, uno si è verificato in carreggiata esterna, siamo all'altezza dello svincolo per la via Tuscolana e ci sono code che iniziano dall'Ardeatina, quindi un tratto abbastanza ampio. In carreggiata interna, più o meno sullo stesso tratto, altro incidente, altre code segnalate tra lo svincolo per la Roma L'Aquila Teramo e lo svincolo per Ciampino, quindi situazioni difficili, ci si muove anche molto lentamente, ripercussioni segnalate per questi due incidenti anche sulla Casilina in entrata verso la capitale. Tutto questo alle 17:11 minuti 21 secondi. Mi presento, Davide Santirocchi ad accompagnarvi dopo Max Locafaro con il nostro Fabio Cardinali alla parte tecnica. Ci sono notizie importanti anche per la A14, il traffico momentaneamente bloccato tra Cerignola Est e Foggia, zona industriale, in carreggiata nord, bloccato a causa di un incendio, evidentemente un incendio grave. È uscita adesso una appunto nota di Autostrade per l'Italia che ci fa sapere che anche il tratto è stato chiuso in entrambe le direzioni, quindi tra Foggia, zona industriale, Cerignola Est, tratto chiuso per questo incendio divampato in un campo esterno all'autostrada. All'interno del tratto chiuso il traffico bloccato in direzione Pescara, chi è diretto verso Pescara dopo l'uscita obbligatoria a Cerignola Est, invitiamo a seguire la strada provinciale 77 Rivolese, la statale 16 Adriatica, per poi percorrere la tangenziale di Foggia, la statale 673, ed entrare in autostrada a Foggia zona industriale. Chi invece è diretto verso Bari deve seguire il percorso inverso, questo per evitare, appunto, per ovviare a questa chiusura in atto a causa di un incendio. In A14 restano le code anche tra Bologna, San Lazzaro e Cesena in direzione sud, tratto ampio, sono oltre 75 km di autostrada, molto frequentata evidentemente, con code a tratti dovuti proprio al traffico intenso. Per la 1 le code tra il raccordo di Casalecchio e la variante di Valico verso Firenze, anche verso Bologna abbiamo rallentamenti, Sasso Marconi Nord, e verso nord c'è anche un incidente al chilometro 214, si è verificato nel tratto compreso tra la variante di Valico e Sasso Marconi, una delle vetture coinvolte in questo incidente ferma sulla corsia di marcia e quindi si è formata una coda lunga un chilometro appunto verso Bologna. Per quel che riguarda la capitale, la diramazione Roma Sud è interessata da code in uscita a Monte Porzio Catone per chi arriva dalla 1, anche un tratto della diramazione Roma Sud interessato da code, quello compreso tra Torrenova ed il grande raccordo anulare verso lo stesso raccordo. Oggi inizia anche il tour, quindi insomma ce ne sono di notizie, giocano a Wimbledon, ci sono i mondiali, c'è la Formula 1, le qualifiche, ne parliamo tra poco. Intanto c'è anche il nuovo di Biagio Antonacci insieme a Giuli, questa l'ultima canzone. Canterò

0: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
1: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it.
2: Rai su Radio.

883 e nella notte un classico 17:25. Salutiamo Emiliano che con un messaggio ci comunica che anche lui sente le voci, soprattutto al supermercato, dice alla cassa numero 5 Dalia. E questo è un classico. Allora, i vostri messaggi al 348 103 1010 digitati in sicurezza mai mentre siete alla guida. Questa è una raccomandazione che continuamente ripetiamo. È diventata coda quel rallentamento per l'incidente sulla 1 tra la variante di Valico e Sasso Marconi. L'incidente però è risolto, quindi c'è questa coda di un chilometro verso Bologna, speriamo che si dissolva quanto prima. Intanto abbiamo buone notizie per la diramazione Roma Sud, le code a Monte Porzio Catone terminate e anche quelle tra Torrenova ed il Grande Raccordo Anulare. C'è una novità invece sulla A4, abbiamo un veicolo fermo tra Milano Est e Sesto San Giovanni e in direzione Torino si è formata una coda, il veicolo fermo al chilometro 137. Abbiamo invece dei materiali dispersi sulla A7 tra Genova Bolzanito e Busalla verso Milano, tutto accade al chilometro 116 e 200, la giusta cautela. Per la A10 abbiamo le code tra Bordighera e Ventimiglia in direzione Ventimiglia lunghe 2 km dovute al traffico intenso, non è più bloccato invece il traffico sulla A14, c'è però il tratto chiuso, rimane segnalato sulla tratta Cerignola Est Foggia zona industriale, rimane chiuso in entrambe le direzioni per questo incendio divampato in un campo esterno all'autostrada. La coda che si è formata verso Pescara è di 2 km e sta diminuendo dopo lo sblocco del traffico, c'è però l'uscita obbligatoria, abbiamo dato i percorsi alternativi, tra un pochino li ripetiamo. Ci sono parecchie notizie anche per chi viaggia verso la Francia o dalla Francia in Italia col traforo del Monte Bianco, l'attesa sul piazzale francese di 45 minuti in direzione Courmayeur, 15 minuti invece per chi dall'Italia viaggia in direzione Chamonix. Queste le ultimissime dal confine con la Francia. Per Roma abbiamo questo tratto urbano con code tra Portonaccio e Tangenziale Est entrando a Roma e abbiamo detto le difficoltà sul raccordo anulare, il quadrante a sud-est nel tratto compreso tra lo svincolo per Ciampino e lo svincolo per la via Tuscolana in carreggiata esterna, ci sono code, l'incidente che le ha motivate è stato risolto, anche l'altro incidente in carreggiata interna è stato risolto, ma le code restano segnalate più o meno sullo stesso tratto anche in carreggiata interna.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Can't stop the Red Hot Chili Peppers. Abbiamo mischiato un po' le cose, ma insomma, una canzone che ha portato una ventata d'energia. Sulla 2 del Mediterraneo invece è arrivato la notizia di un incidente che si è verificato a Laino Borgo. Siamo in direzione sud, all'altezza del chilometro 153. Si stanno formando dei rallentamenti, l'invito è alla cautela. Per la 12, la Genova Rosignano, il traffico intenso ha determinato e determina delle code da Santo Stefano di Magra fino alla

nulla invece sulla 1 nel tratto variante di Valico Sasso Marconi verso nord. La coda che si era formata dovuta all'incidente poi risolto ora si è dissolta. Abbiamo buone notizie anche per la 4, la coda che si era formata tra Milano Est e Sesto San Giovanni in direzione di Torino per un veicolo in avaria è terminata, non ci sono più queste code perché è stato appunto spostato quel veicolo fermo in avaria. Notizie dall'Inghilterra, da Wimbledon. Allora diamo conto di quello che accade sul campo da gioco tra Kochanov e Cobolli. Allora Kochanov ha vinto il secondo set al tie break e quindi siamo 2-1 per quel che riguarda i set, però il nostro Cobolli ha breccato due volte nel quarto set ed è in vantaggio appunto per 5-2, quindi promette benissimo questo quarto set per Cobolli. E intanto Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono approdati agli ottavi di finale del doppio maschile di Wimbledon. Il bolognese e il piemontese sono favoriti come quarta formazione del tabellone, hanno sconfitto al secondo turno per 6-1 6-4 l'olandese De Jong e il francese Royer. Tutto questo con la Paolini che è stata bravissima, prestazione dominante, torna agli ottavi di finale a Wimbledon superando con un grande match la Maria Saccari che è una brava, ma evidentemente non è bastato per domare la furia di Jasmine che è stata veramente perfetta. E lei poi ha detto: sono emozionata di aver raggiunto di nuovo la seconda settimana qui a Londra, gli scorsi mesi sono stati molto difficili, sono molto contenta per come ho giocato e per come mi sono mossa in campo, mi sono divertita, un giorno stupendo, quest'anno è stato pieno di alti e bassi, mi sono infortunata a Roland Garros e mi sono presa del tempo per recuperare, è arrivata a Wimbledon con molte aspettative, spero di mantenerle tutte.

Katy Perry e la sua Watch It Burn. 17:45 minuti, ce l'ha fatta Cobolli, ha conquistato il secondo set e quindi siamo sul 2-2, decisivo il prossimo e quinto per questa partita. Intanto anche sul fronte delle corse con i motori, questa volta parliamo di Formula 1, Hamilton sta primeggiando in questo momento nella Q2, cioè quella qualifica che è quella intermedia, insomma poi ci sarà il Q3 e decideranno chi sarà il protagonista nella griglia di partenza e quindi avrà la pole position. Per adesso Hamilton ha dato in qualche modo da filo da torcere un po' a tutti, a Russell, Antonelli e Leclerc che seguono. Tutto questo alle 17:45 minuti, intorno alle 18 avremo il nostro Fabrizio Casinelli con la top 20 del Radio Corriere TV per sentire le 20 posizioni. In effetti oggi ne sentiremo soltanto 10, dalla 20 all'11esima, per sapere appunto quali sono i dischi più suonati in giro per le radio. Sappiamo che invece al traforo del Monte Bianco l'attesa sul lato italiano è terminata, resta quella di 15 minuti, quindi si è ridotta anche qui sul lato francese per chi viaggia in direzione di Courmayeur. Sulla 309 Romea invece va segnalato un incidente che ha reso necessario chiudere un tratto della 309 Romea in entrambe le direzioni. Il tratto della Romea è chiuso all'altezza del chilometro 106 in entrambe

Dancing Bob Sinclair quando mancano 7 minuti alle 6 del pomeriggio. Siete su Raiso Radio, notizie da Davide Santirocchi che vi accompagna fino a questa sera, e sono buone quelle che abbiamo per chi viaggia sulla A14. Infatti è stato riaperto il tratto Cerignola Est Foggia zona industriale in entrambe le carreggiate, è riaperto, si sono già dissolte le code che si erano formate verso nord, è stato domato l'incendio anche se è ancora presente del fumo residuo, quindi comunque cauti all'altezza del chilometro 579. Abbiamo notizie ancora dalla 10, le code a tratti tra Bordighera e Ventimiglia in direzione Ventimiglia, e poi sulla A4 dove all'ingresso dello svincolo di Novara Est si è verificato un incidente. Chi viaggia entrando a Novara Est verso Milano dovrà essere molto cauto. Non c'è più invece la segnalazione dell'incidente alla Inoborgo sulla 2 del Mediterraneo, tutto risolto nel giro di poco e quindi situazione assolutamente ottimale. Intanto, per quel che riguarda la situazione dei Q1, Q2 e Q3, il Q2 è terminato e Antonelli purtroppo ha sovrastato il buon Hamilton. Anche Leclerc è riuscito a fare meglio di Hamilton, quindi abbiamo in questo momento Antonelli il più veloce, Leclerc, Hamilton e poi Russell, Hajar e Verstappen, questi i primi sei, ma appunto attendiamo la Q3 che sarà quella decisiva per la pole position. 348 103 1010 è invece il numero per i vostri messaggi indirizzati a Raiso Radio, digitati in sicurezza mai mentre siete alla guida. Salutiamo Carla che ci manda una bella foto, la ringraziamo. Ringraziamo anche Luciano che invece è in viaggio sulla 4 e ci segnala un traffico regolare dalle parti di Brescia, cosa che non succede tutti i sabato.

Destinazione estate con Raiso Radio, musica, news e pubblica utilità. Rich girl, and you're gone too far, 'cause you know it don't matter anyway.

0: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli.
1: Ci siamo anche questa settimana con la classifica, la top 20, i 20 brani più ascoltati e più suonati della settimana, secondo quelli che sono i rilevamenti che vengono effettuati da Airplay. Un saluto da Fabrizio Casinelli e da tutta la redazione della Radio Corriere TV, il vostro settimanale di riferimento. 20 posizioni, 10 le scopriamo oggi, 10 le scopriremo domani. Partiamo dalla posizione numero 20, affidata ad Anna, White Girl Wasted. Lasciami

0: Ci sentiamo domani per scoprire le altre 10 posizioni della nostra specialissima classifica, la classifica del Radio Corriere TV. Lo trovate ogni lunedì a partire dalle ore 12 al radiocorrieretv.rai.it. E noi ci sentiamo domani sempre alla stessa ora per scoprire il resto della top 20.
1: Radio Airplay, la classifica, il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. radiocorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

0: The Best Disco in Town, la Rich e le Rich Family, il brano che è datato quanto? 70, 71, 78. Indovinate un po' al 348 103 1010 qual era l'anno preciso, non ce lo ricordiamo. Invece ci ricordiamo di seguire Cobolli che ha breccato Kochanov nel quinto e decisivo set e adesso conduce per 4-2 dopo appunto il break importante. E notizie anche dall'Inghilterra per quanto riguarda invece il Gran Premio. Allora si corre la Q3, è terminata proprio ora, i risultati sono, Antonelli è stato il più veloce, Kimi Antonelli si è in qualche modo migliorato ogni giro, ne ha fatti ben 5 a dispetto dei 3 di Leclerc ed Hamilton ed è riuscito ogni volta a migliorarsi, quindi in questo momento la pole position, anzi non in questo momento ma è proprio terminata ufficialmente la Q3, l'ultima prova per la griglia, quindi Antonelli partirà al fianco di Leclerc in pole position, terzo Hamilton, quarto Russell, poi quinto Hajar, Norris sesto, Verstappen settimo, Piastri ottavo e poi naturalmente tutti gli altri. È stato un sorpasso quello che ha permesso proprio ai danni di Hamilton, che ha permesso a Kimi Antonelli di vincere anche la sprint, la vittoria nella gara sprint importantissima perché comunque da punti per il mondiale e quella di Silverstone è stata particolarmente bella e combattuta di sprint. E poi ha detto non possiamo abbassare la guardia, il pilota della Mercedes ha detto che Lewis e le Ferrari stanno facendo un lavoro incredibile, la Red Bull e la McLaren stanno recuperando terreno e George è velocissimo, il suo compagno di squadra Russell, quindi dobbiamo continuare ad alzare l'asticella e a migliorare e lui lo fa ogni giro.
1: Wow, yeah, yeah.
0: È il nuovo di Giro 1 H.

classe di Chaka Khan insieme a Snoop Dogg con questa loro Boogies in My Soul, e la tenacia di Cobolli che ha conquistato il terzo e decisivo set, appunto battendo 3-2 Kochanov. Quindi possiamo archiviare anche questo match che è stato combattutissimo. Com'è combattutissimo? Un po' meno combattuto è stato quello che ha visto vincere Sara Errani e Andrea Vavassori nel doppio misto, sempre a Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam. La coppia azzurra, che è la favorita del tabellone, ha sconfitto al primo turno il duo britannico composto da Jody Burrage e da David Stevenson con un secco 6-4 6-1, quindi tutto bene per quel che riguarda il tennis, almeno per oggi. Intanto torniamo sulla A14, si è ridotto un po' il tratto ma il traffico rimane intenso, le code tra Imola e Cesena segnalate in direzione sud verso Ancona dovute appunto al massiccio movimento veicolare. Non ci sono più invece le code sulla A10 tra Bordighera e Ventimiglia, prima segnalate in direzione Ventimiglia. Attenzione sulla tangenziale di Napoli se siete verso Capodichino, tra Italia 90 e Fuorigrotta c'è un veicolo fermo in galleria in corsia di marcia, quindi sulla prima corsia di destra c'è questo veicolo fermo al chilometro 9600, siate molto cauti, è un ostacolo che va evitato. E poi al traforo del Monte Bianco resta un'attesa di 15 minuti sul lato francese per chi entra in Italia. Per la 1 abbiamo ancora dei rallentamenti verso Bologna tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord, tratto minimo un paio di chilometri di rallentamenti. Restano invece le code verso sud tra il raccordo di Casalecchio e la variante di Valico, anche queste motivate dal traffico intenso.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: Dobbiamo parlare.
3: Lo sapevo.
2: Di questi continui alti e bassi.
3: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
2: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
4: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Esta Energy S.p.A.
5: Rai su Radio.

0: siamo all'appuntamento con le notizie meteo. Buon pomeriggio al tenente colonnello Lorenzo Granati.
1: Grazie, buona serata anche a voi. Giornata tipicamente estiva, quella odierna, caratterizzata da un ampio soleggiamento. L'ultimo colpo di coda della perturbazione che ci ha interessato nei giorni scorsi c'è stato questa mattina, con dei temporali tra la Bassa Calabria e il Messinese, poi dissoltisi appunto nel corso della mattinata. Dobbiamo soltanto segnalare degli innocui annuvolamenti a ridosso delle aree montuose, le zone interne della Toscana, del Lazio, anche delle due isole maggiori, e soltanto associate a queste nubi, soltanto qualche piovasco sulla Toscana e la parte sud orientale della Sicilia. Ovviamente in serata torna tutto sereno, le temperature hanno riniziato a crescere e abbiamo ancora una media intorno ai 30 gradi come valori massimi, con punte intorno ai 34 per quello che riguarda la pianura padana centro occidentale. È tutto, la linea torna allo studio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Isoradio. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

sale della terra, 6:30 del pomeriggio, 18:36 per essere precisi, in A14 il fumo non è più segnalato tra Foggia, zona industriale, e Cerignola Est, finalmente del tutto domato questo incendio che ha creato difficoltà significative. Anche sul tratto urbano della 24 in entrata a Roma, a Portonaccio, non ci sono più le code. Buone notizie anche per la 1 in carreggiata nord, finiti i rallentamenti Sasso Marconi, Sasso Marconi Nord, restano le code a tratti in direzione sud tra il raccordo di Casalecchio e la variante di Valico, e resta questo tratto di circa 50 km in A14 molto frequentato, e a causa del traffico intenso abbiamo code a tratti da Imola fino a Cesena in direzione di Ancona. È ancora segnalato quel veicolo fermo in galleria sulla corsia di marcia in tangenziale a Napoli tra Italia 90 e Fuori Grotta Prudenti verso Capodichino, è fermo al chilometro 9 e 600, e resta segnalato questo incolonnamento sulla 12 a Genova Rosignano dovuto al traffico intenso tra Santo Stefano di Magra e la diramazione Lucca Viareggio in direzione Rosignano. Per la statale 36 del Lago di Como dello Spluga segnaliamo ancora dei rallentamenti a Muggio in direzione della Svizzera per un veicolo in avaria, l'incidente quasi del tutto risolto. Allora vediamo quali sono le prossime tappe sportive che ci attendono per seguirle insieme. Stanno per iniziare il match Canada e Marocco, ovviamente parliamo degli ottavi del mondiale, i sedicesimi che conducono agli ottavi, e quindi intorno alle 19 inizieranno questa partita. Alle 23 invece attesissima la Francia contro il Paraguay, e questa la potrete seguire su Rai 1 con appunto grandissimi ascolti ieri per Argentina-Capoverde. Nonostante sia iniziata oltre la mezzanotte, l'Argentina alla fine ha avuto ragione dei capoverdiani, ma ce l'hanno veramente messa tutta per riuscire a vincere, perché sono stati bravissimi quelli di Capoverde, molto molto attenti, hanno in qualche modo neutralizzato tutti i tanti attacchi di Lautaro Martinez e quelli evidentemente numerosi di Messi, e però poi alla fine hanno ceduto per 3-2, pensate, nei tempi supplementari, quindi tutto si è concluso dopo circa 120 minuti di partita, e non era da aspettarsi questa situazione che appunto ha visto l'Argentina, campione del mondo in carica, affrontare Capoverde, che è una squadra che non ha mai partecipato prima di quest'anno al mondiale.

Francesco Gabbani e la sua Summer Funk 1845. Viaggiamo verso i titoli del TG3, tra poco li incontreremo se rimarrete con noi su Raizo Radio. Intanto si corre la prima tappa del Tour de France e questa volta si parte da Barcellona. È una prova a squadre, una tappa appunto a cronometro, ma a cronometro a squadre di 19,6 km. Chi è in questo momento in testa a tutti è un nostro una nostra vecchia conoscenza, ed è infatti Filippo Ganna, che si è preso il record almeno per il momento con un tempo eccezionale, 21 minuti 55 secondi, insieme a tutta la squadra, per riuscire ad agguantare il primato che potrebbe essere naturalmente messo in discussione dalle altre squadre che ancora devono scendere, quella di Vingegaard e quella di Pogacar. Ma intanto Filippo Ganna è il number one, come si dice in questi casi. Allora andiamo subito a vedere le ultimissime. Si è nuovamente formata una coda sulla diramazione Roma Sud tra Torre Nova e il Grande Raccordo Anulare, lunga 1 km in direzione del raccordo, per traffico intenso proprio sul raccordo anulare. Andiamo a vederla la situazione che è evoluta, perché l'incidente, anzi i due incidenti che abbiamo segnalato nel quadrante a sud-est, sono stati risolti. Restano delle code tra lo svincolo per la via Nagnina e quello per la Casilina, questo in carreggiata esterna, e poi un altro tratto sempre in carreggiata esterna con rallentamenti che arrivano fino allo svincolo per la via Prenestina. Quindi ci sono questi due tratti non troppo lunghi dove ci sono ancora delle code sul tratto sulla carreggiata esterna, per il resto il traffico abbastanza regolare. Fa eccezione la statale 148 Pontina, dove il traffico rimane intenso all'altezza di Castel Romano verso Roma, quindi rientri verso la capitale dalla statale 148 Pontina, segnalati questi incolonnamenti. Restano le code a tratti sulla 14 Imola Cesena verso Ancona, dovute al traffico intenso, un tratto ampio su circa 50 km, le code a tratti dovute al traffico ancora ben presente. Invece finalmente è rimosso quel veicolo sulla tangenziale di Napoli, a Fuorigrotta non ci sono più problemi legati a questo ostacolo. E invece sulla 1 abbiamo ancora le code tra il raccordo di Casalecchio e la variante di Valico in direzione di Firenze. E insomma, oggi ha detto Cobolli, appena vittorioso nel match contro Kachanov, ha detto: oggi ho dato davvero tutto in campo, ora mi servirà del tempo per recuperare, riposare, poi potrò celebrare questa fantastica vittoria. Fra l'altro a fine primo set ha chiesto il time out per un problema allo stomaco, poi evidentemente è riuscito a risolverlo e quindi si è aggiudicato questo importante match. Si giocano in questo momento un altro passaggio del turno, altri, siamo veramente in tanti oggi a cercare di capire come funziona tutto il quadro sportivo. Fritz sta affrontando Sonego, sono appunto sul campo da pochi minuti, nel primo set sono sull'1-1, quindi Lorenzo Sonego affronta Taylor Fritz, e tra poco anche Berrettini avrà modo di affrontare Dimitrov. Tutto questo intorno alle 19, quando noi invece seguiremo i titoli del TG3.

Antonello Venditti, che tesoro che sei, 3:19 e intanto ha breccato Sonego, Lorenzo Sonego ha breccato Fritz e quindi è sul 3-2 con il servizio a suo favore, un buon primo set, si è messo bene. Allora andiamo subito sulla 1 perché abbiamo un problema dei materiali dispersi tra Arezzo e Valdarno in direzione Firenze, più o meno all'altezza del chilometro 350 si sono formati dei rallentamenti e c'è un veicolo in fiamme sulla 3, la Napoli-Salerno, attenzione, tra Cava dei Tirreni e Nocera Barriera in direzione Napoli al chilometro 42, segnaliamo questo veicolo in fiamme. E poi c'è una coda ora sulla 12 tra Genova Nervi e Genova Est in direzione Genova dovuta al traffico intenso. Terminate invece le code tra Santo Stefano di Magra e la diramazione Lucca-Viareggio. È stata anche riaperta la statale 309 Romea, prima chiusa per incidente.

0: Papa Leone a Lampedusa si inginocchia sulle tombe dei migranti e varca la porta d'Europa. L'Unione ha responsabilità epocale. Chi muore in mare è vittima delle sue decisioni mancate. Le parole del pontefice chiamano in causa la politica, maggioranza Europa più attenta ai migranti. Da quando c'è Meloni, opposizioni hanno faccia tosta incredibile, fanno il contrario. Teheran, milioni per i funerali dell'Ayatollah Khamenei, il figlio Mujtaba non c'è, potrebbe presenziare la tumulazione fra una settimana, ripresa dei colloqui con gli americani. Stati Uniti celebrano i 250 anni di indipendenza, critiche per una festa di parte, Trump parlerà alla nazione stanotte a Washington, cancellata la parata per il caldo. La procura di Torino chiede i domiciliari per il poliziotto accusato di aver ferito con un lacrimogeno un tifoso della Juventus prima del derby. Lui al TG3 dice: sono preoccupato. Attesa finita per il concerto da record della musica italiana, ultimo sta per salire sul palco di Tor Vergata, 250.000 persone, un popolo da giorni accampato per il live del cantautore romano.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast. L'America ha raccontato attraverso i suoi personaggi gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

0: Questi erano i Beatles, se non ricordo male. Penny Lane, quando sono passate le 19 da 5 minuti, siete su Raiso Radio, Davide Santirocchi, il tizio che parla, e insieme a me Max Mattia alla parte tecnica. Stiamo giocando su vari tavoli, a parte la viabilità che ha pochi problemi, e li abbiamo raccontati, l'ultimo dei quali è un rallentamento sulla 2 del Mediterraneo all'altezza di Gioia Tauro su entrambe le carreggiate. Abbiamo notizie sportive importanti perché stiamo seguendo il match tra Sonego e Fritz, col Sonego che è in vantaggio per 4-2 nel primo set, quindi promette bene. Tra poco in campo anche Berrettini contro Dimitrov, e intanto è iniziato il match tra Canada e Marocco. Marocco sicuramente favorita rispetto alla Canada, ma al quinto minuto del primo tempo siamo ancora sullo 0-0. Rivediamo qualche notizia importante che è arrivata da poco, per esempio lì sulla 3 quel veicolo in fiamme al chilometro 42, ora tra Vietri sul Mare e la barriera di Nocera si è formata una coda, conseguenza di questo fatto, appunto, di questo veicolo in fiamme. Una novità anche dalla 7, la Milano-Genova, un incidente segnalato tra Busalla e Genova-Bolzaneto verso il sud in direzione Genova al chilometro 118. Cautela, è accaduto da poco e coinvolta anche una moto su questo tratto della Milano-Genova. Restano le code a tratti tra Imola e Cesena in A14 verso Ancona, e abbiamo notizie positive invece per il traforo di Monte Bianco. Le attese anche sul lato francese del traforo sono terminate, quindi si viaggia regolarmente. Per la 1 restano questi rallentamenti tra Arezzo e Valdarno verso Firenze per materiali dispersi non ancora recuperati, e sulla 1 ancora, ma questa volta verso sud, le code tra la Ramo Casalecchio e la variante di Valico verso Firenze. Sulla diramazione Roma Sud resta una coda di 1 chilometro tra Torre Nova ed il grande raccordo anulare. Da poco stiamo segnalando anche sulla 12 una coda dovuta al traffico intenso tra Genova Nervi e Genova Est in carreggiata nord in direzione di Genova. Pochi minuti ancora, perché di minuti si tratta, e poi inizierà questo incredibile appuntamento con Ultimo e i suoi ultimi lì a Tor Vergata, e noi intanto ritroviamo la sua Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Questo è il nuovo Talk to You, uno dei brani più ascoltati in questo periodo anche in Italia. Sono passate le 19 da 13 minuti, una giornata storica per Lampedusa, perché il Papa, dopo Papa Francesco, che nel 2013 visitò appunto il luogo dove approdano molti dei migranti, anche Papa Prevost è stato appunto nel luogo dove si consumano purtroppo situazioni davvero molto drammatiche, delle foto incredibili, lo sentiremo anche nei titoli del TG1. In particolare c'è stato un bambino che ha dato un biglietto e poi ha incontrato anche Papa Leone, un biglietto e un pallone. Caro Papa, c'era scritto, sono super emozionato di incontrarti. 10 anni fa la mia storia è iniziata qui a Lampedusa. Ero da solo e avevo perso tutto, soprattutto la mia mamma. Mi dicono che ho smesso di piangere solo quando mi hanno dato un pallone fatto di carta. Da quel giorno il pallone è rimasto nel mio cuore e io non ho mai smesso di giocare. Questo è il commovente biglietto che un bambino ha donato a Papa Leone alla porta d'Europa a Lampedusa. Il bambino, che è stato adottato da una famiglia, ha parlato qualche minuto con il pontefice e gli ha regalato un pallone. Spero tanto che questa palla che ti regalo adesso possa arrivare ad un altro bambino e farlo felice proprio come me. Grazie. Questo è il biglietto scritto a mano con il disegno di una palla da calcio. Una notizia piccola piccola, ma un gesto con un significato enorme.

0: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
1: Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Bruno Mars, On My Soul, questo è il nuovo lavoro, molto molto ben accolto. 19:23, abbiamo notizie dalla Firenze Pisa-Livorno, la strada di grande comunicazione, dove si è verificato un incidente al chilometro 58, siamo tra Lavoria e la diramazione per Pisa, si è subito formata una coda verso Firenze, lunga un chilometro e tende ad aumentare. Sono invece terminati i rallentamenti a Arezzo-Valdarno verso nord, prima segnalati per dei materiali dispersi che poi sono stati recuperati. Ricordo che c'è questo veicolo in fiamme e la coda di un chilometro sulla Napoli-Salerno, tra Vietri sul mare e la barriera di Nocera verso Napoli. Abbiamo ancora notizie di incidenti e questa volta quello sulla A7 ha dato vita ad una coda tra Busalla e Genova Bolzaneto che segnaliamo in direzione Genova, è accaduto al chilometro 112. E confermiamo sulla A12 le code tra Genova Nervi e Genova Est verso Genova e anche sul tratto Rapallo-Chiavari abbiamo verso Livorno in carreggiata sud una coda di un chilometro perché c'è un veicolo fermo all'altezza del chilometro 34. E allora Lorenzo Sonego è riuscito ad agguantare il primo set contro Taylor Fritz, l'ha battuto con un 6-4 e adesso si gioca il secondo set, sta per scendere in campo Berrettini contro Dimitrov. Tra Canada e Marocco non ci sono stati gol per il momento, al 23esimo siamo ancora sullo 0-0. La notizia che non ci piacerebbe dare, invece diamo comunque, è che Jonas Vingegaard del team Visma ha conquistato la maglia gialla nella prima tappa del Tour de France che si è corsa a Barcellona. Vingegaard ha ottenuto il miglior tempo nella cronometro a squadre che prevedeva un percorso di 19,6 km nella città catalana. Dopo di lui in seconda posizione Filippo Ganna e solo terzo Tadej Pogacar della UAE Team Emirates. Tutto questo con un inizio abbastanza spumeggiante con questi due rivali, Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar, che se la giocano per vedere appunto chi riuscirà a vincere il Tour de France. Jonas Vingegaard potrebbe fare la doppietta perché qualche settimana fa ha vinto il Giro d'Italia, ma Filippo Ganna insomma dice la sua ed è stato appunto ottimo in questa crono a squadre, arrivando però soltanto secondo.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

Anche i Bee Gees in viaggio su Raizo Radio con questo classico Stayin' Alive, 19:33 minuti su Raizo Radio. Aggiorniamo le condizioni della A3, dove è stato spento quel veicolo in fiamme. La coda che si era formata tra Vietri sul Mare e la barriera di Nocera è terminata, era verso Napoli, e si riduce il tratto interessato dal traffico intenso in A14. Ora le code a tratti sono da Imola fino a Faenza, quindi un tratto di meno di 15 km rispetto ai 50 e 70 che fino a poche ore fa segnalavamo con code a tratti. È sicuramente un'ottima notizia, quindi rimangono le code ma un tratto esiguo rispetto a prima. Invece sulla Firenze Pisa Livorno aumenta la coda, raddoppia in lunghezza, ora 2 km di incolonnamenti sono segnalati tra Lavoria e la diramazione per Pisa verso Firenze. L'incidente che ha dato vita a questa coda è all'altezza del chilometro 58. Invece risolti i problemi sulla statale 36 del Lago di Como dello Spluga, sono terminati i rallentamenti verso la Svizzera, prima segnalati in direzione di Muggio. Ci ha affascinati durante l'ultimo Festival di Sanremo, è tornata con la stessa carica, Malika Ayane.

0: Coop, 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alle nostre vacanze romane.
2: Anche se non siamo a Roma!
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, confezione da 6 di cornetto Algida gusti assortiti da 450 grammi a 3,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
6: Rai Isoradio.

Vasco Rossi, c'è chi dice no, invece c'è anche chi dice sì. Taylor Swift ha detto sì a Travis Kelce, si sono sposati, il matrimonio è stato addirittura officiato da Adam Sandler, che è un amico di famiglia. I festeggiamenti continuano al Super Garden, al Madison Square Garden, sono in corso, ci sono circa una cosetta, 1000 invitati, e insomma ci sono i maxi schermi fuori per chi non è riuscito ad entrare. 1000 invitati, e dice: facciamo la lista di quelli che parteciperanno al matrimonio, ci vogliono mesi, e vabbè, insomma non è un matrimonio da tutti i giorni. Allora, buone notizie per la Bologna Bari Taranto, terminate finalmente le code tra Imola e Faenza, ora il traffico regolare su tutta la A14. Abbiamo notizie di un pedone invece che vaga sulla 11 tra Capannoli e Lucca Est, attenti verso Pisa, segnalato al chilometro 64. In questi casi va indossato il giubbino ad alta visibilità, non dimenticatelo mai, vi permette di essere visibili da lunghe distanze, può salvarvi la vita, è un dispositivo appunto salvavita, però per salvarvi la vita lo dovete indossare. 348 103 1010, salutiamo anche Mirko che è in viaggio sulla Bologna Bari Taranto, ci racconta appunto delle code terminate, dice non ci sono più le code, in effetti è arrivata anche a noi la notizia, grazie Mirko. Abbiamo notizie invece meno buone per il tennis, perché Sonego è in svantaggio per 5-3, in questo momento sta servendo Fritz per il break che ha ottenuto poco fa e quindi potrebbe vincere il secondo set. Non va bene neanche sull'altro fronte, perché Berrettini è stato breccato, infatti Dimitrov è in vantaggio per 4-2. Sul fronte calcistico nulla di nuovo, sono ancora sullo 0-0 Canada e Marocco, il Marocco ha attaccato molte più volte del Canada, ma il Canada si è reso pericoloso in un paio di occasioni, tutte mancate, e quindi si stanno giocando i minuti di recupero, ben 6 concessi dall'arbitro prima della fine del primo tempo, e noi invece viaggiamo verso i titoli del TG1, e c'è il nuovo di Jennifer Lopez insieme ad Alok, questa è intitolata Everything is Fine. Everything.

0: You Too, e questa Stay Far Away So Close, che se non erro era anche colonna sonora di un film di Wenders, Così Lontano Così Vicino, sicuramente uno dei più belli. Allora andiamo subito sulla 1 perché si è verificato un incidente a Milano Sud in uscita verso Bologna. Attenzione a questa novità: invece risolto l'incidente sulla A7, resta una coda di 2 km Ronco Scrivia Genova Bolzaneto verso Genova. Risolti i disagi sulla 12 sia verso Livorno che verso Genova. È arrivato il TG1, i titoli.
1: A Lampedusa Papa Leone prega per i migranti e i morti in mare, per l'Europa una responsabilità epocale. In serata a Roma all'ambasciata USA presso la Santa Sede. La festa di Trump per i 250 anni dall'indipendenza, gli Stati Uniti sono sotto attacco di forze radicali, non saremo mai comunisti. A Teheran l'omaggio alla salma di Ali Khamenei, Pasdaran minacciano vendetta e il grido di morte all'America, il reportage del TG1. Tifoso ferito al derby di Torino, la procura chiede l'arresto del poliziotto lacrimogeno sparato ad altezza Duomo, la vittima sollievo e rabbia. Milano, uomo accoltellato da uno sconosciuto, è in pericolo di vita, l'aggressore bloccato dai clienti del bar, è un 22enne da pochi giorni in città. Aldo Montano in ospedale per shock anafilattico dopo una cena fuori, l'ex campione aveva avvisato il ristorante, la mia vita appesa ad un filo. Un concerto che è già storia in 250.000 a Tor Vergata per la magica notte di Ultimo. I fan aspettavamo questo momento da un anno. Mondiali al via le sfide degli ottavi dopo una prima fase di grandi gol tra conferme e sorprese, dal sogno sfiorato di Capoverde all'impresa del Paraguay che dopo aver eliminato la Germania stasera affronta la Francia delle stelle, diretta su Rai 1 alle 23.
2: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

un brano molto particolare, questo dei Queen, infilato dentro innuendo These Are the Days of Our Lives, brano che nel video mostra un Freddie Mercury veramente alla fine, l'ultimo video che ha realizzato il gruppo dei Queen insieme a Freddie Mercury prima della sua morte, avvenuta il 24 novembre del 1991, e si vede provatissimo in questa pellicola, chiamiamola così perché all'epoca era ancora su pellicola, il video di cui vi sto parlando. Torno alla viabilità perché è stato già risolto quell'incidente che abbiamo segnalato sulla 1 a Milano Sud. Non ci sono più difficoltà sulla 3, la Napoli-Salerno, dopo lo spegnimento del veicolo in fiamme, la coda si è esaurita tra Vietri sul Mare e la barriera di Nocera, traffico che è tornato regolare. Abbiamo ora sulla tangenziale di Napoli un veicolo in avaria, fermo sulla corsia di marcia in galleria, molto insidioso, tra Italia 90 e Fuorigrotta, prudenti verso Capodichino, è fermo al chilometro 9 e 600. Resta sulla Firenze-Pisa-Livorno una coda di 2 km per un incidente non ancora risolto, siamo tra Lavoria e la diramazione per Pisa verso Firenze, coda di 2 km segnalata in ulteriore aumento. Anche sulla 7, nonostante sia stato risolto l'incidente tra Ronco Scrivia e Genova Bolzaneto, resta una coda di 2 km in direzione Genova, in questo momento segnalata stabile. 348 103 1010 numero per i vostri messaggi indirizzati a Raiso Radio. Salutiamo anche Francesco che è in viaggio in questo momento sulla A4 e ci parla di un traffico regolare, di un bel tramonto che sta per iniziare, quindi buone notizie dalla A4. Se si guarda il tramonto, evidentemente il traffico lo può in qualche modo lo permette, ecco, insomma è tranquillo. Come butta invece sul fronte del tennis? Allora, Fritz ha pareggiato il set, siamo 1-1 contro Lorenzo Sonego, si gioca il terzo set, siamo sul 2-1. Berrettini ha ceduto a Dimitrov il primo set 6-3, si gioca ora il secondo con Berrettini in vantaggio per 1-0. E poi Canada-Marocco ancora sullo 0-0, si è durante l'intervallo stiamo rivedendo appunto le fasi salienti con il Marocco con diverse occasioni, ma anche il Canada ne ha avute alcune, comunque siamo sullo 0-0. E poi abbiamo detto che questa sera l'appuntamento su Rai 1 è con Paraguay-Francia, altro match importantissimo per i francesi che sono tra i favoriti, ma anche per il Paraguay che non molla. Questa è Raiso Radio, ci sono i Pinguini Tattici Nucleari, i prossimi chilometri li spendiamo con questa Sorry, scusa, lo siento.

Sienna Spyro e questa Material Lover, 20 e 10 minuti, Raizo Radio, Davide Santirocchi al microfono con il nostro Fabio Cardinali alla parte tecnica. Terminate le code sulla 7 tra Ronco Scrivia e Genova Bolzaneto, quel veicolo fermo sulla tangenziale di Napoli in galleria è stato rimosso, attenzione sulla 3, una coda ora segnalata a Castellammare di Stabia in uscita provenendo da Napoli, e c'è una novità anche sulla 14, abbiamo una coda allo svincolo di Faenza in uscita a causa di un veicolo fermo in avaria. Per entrambe le provenienze chiediamo la massima attenzione. Sulla diramazione Roma Sud restano code di un chilometro tra Torre Nova e Raccordo Anulare verso lo stesso Raccordo Anulare. Il traffico rimane abbastanza intenso anche sulla 1 nel tratto Raccordo di Casalecchio, variante di Valico. Qui verso Firenze segnaliamo ancora delle code a tratti. E l'incidente ancora da risolvere sulla Firenze-Pisa-Livorno con una coda di 2 chilometri tra Lavoria e la diramazione per Pisa in carreggiata est in direzione di Firenze. Le notizie che riguardano appunto la situazione tennistica vedono un Berrettini in grande spolvero in questo secondo set, sta conducendo per 2-1 ma non ha ancora breccato il suo avversario, invece Fritz ha breccato Sonego nel terzo set, siamo 1-1 nel conto dei set già giocati, e questo è il terzo set con Fritz in vantaggio appunto per 4-2. Non sono cambiate le cose sul fronte calcistico, siamo alla ripresa del match tra Canada e Marocco, al 48esimo minuto della partita siamo ancora sullo 0-0, e c'è qualcosa di speciale questa sera, l'appuntamento è con un grande cantautore. Allora, tutto esaurito per questo gigante Riccardo Cocciante, e poi c'è anche un altro appuntamento, ma dove, direte voi? A Pompei, un signore che si chiama Pat Matini che arriva il 6 di luglio, quindi tra un paio di giorni, ma questo fine settimana è davvero denso di emozioni al Parco Archeologico di Pompei per questi due concerti, e quello che si svolge tra pochissimo all'anfiteatro vede Riccardo Cocciante far registrare il tutto esaurito, tutto questo appunto con un leggendario Riccardo Cocciante che torna, sarà un bagno di folla che attende questo celebre cantautore che quest'anno spegne 80 candeline, si esibirà in uno degli appuntamenti già sold out della rassegna che trasforma appunto quest'area archeologica meravigliosa in un palcoscenico globale per la musica. Lo spettacolo è Io Riccardo Cocciante nel 2026, e noi lo ritroviamo però nel 1991, infatti con questo brano nel Sanremo del 1991 si presentava e faceva Mambassa perché vinceva la kermesse. Questa è Se stiamo insieme, ci accompagna per i prossimi 8 chilometri con tutta la melodia che solo Cocciante sa regalare. Quante storie

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Voci in barcaccia, largo ai giovani. Il concorso martedì 7 luglio alle 20.30. Radio 3.
0: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.

0: Due mostri sacri insieme, Elton John e Stevie Wonder, per questa finish line. Sembra che parlino di me.
1: Dite la tua finish line.
0: Siamo arrivati almeno per quel che mi riguarda al capolinea, non il Marocco che è passato in vantaggio grazie a Unai, e quindi al 50esimo minuto ha sbloccato la partita. Il Marocco conduce per 1-0 sul Canada. Come butta sul fronte del tennis? Ci chiede Paolo, che è in viaggio e non può seguirli. Allora, stiamo seguendo il terzo set, il primo vinto da Sonego, il secondo da Fritz. Il terzo set vede in vantaggio Fritz, che può servire per il terzo set. Siamo sul 5-4. Dall'altra parte giocano anche Dimitrov contro Berrettini, e anche qui siamo 1-0 in favore di Dimitrov per quanto riguarda i set, 3-3 invece nel secondo set. Questo è il quadro.
1: Bene, continueremo a seguirlo anche perché non so quante notizie ci siano di traffico, però insomma credo che ci sia spazio anche per lo sport.
0: Sono poche. Grande traffico a Tor Vergata per il mega concerto,
1: certo,
0: di ultimo. Il punto della situazione è a pochi minuti dall'inizio del concerto. Sembra che siano entrati circa 190.000 spettatori, gli altri 60.000, che è un campo di uno stadio di calcio pieno, stanno entrando piano piano all'ingresso dell'area dell'evento. Hanno spiegato così quelli dell'organizzazione. Questa complessa macchina dei controlli risponde al meglio nonostante la pressione dei numeri. Un record assoluto, 250.000 persone per un concerto.
1: Che poi oggi anche chi è arrivato per primo è arrivato per ultimo.
0: Infatti, appunto, l'ultimo verrà festeggiato. Se cominciamo così, immagino che la serata sarà frizzante. C'è anche il nuovo di Gianna Nannini, è uscito da poche ore, caldo, la firma insieme a Marrakesh, questa nuova versione di America, l'ha intitolata America Inc. Io invece ringrazio il nostro Fabio Cardinali, che ha curato la parte tecnica. Vi lascio con Alessandro De Gerardis. Da Davide Santirocchi, buon viaggio.

0: Shakira Day Day con Burnaboy, 33 minuti trascorsi dopo le 20 e confermo la mia buonasera e arriveremo fino a mezzanotte 30 quando sarà già domenica. Sto viaggiando con Fabio Cardinali alla parte tecnica, ben trovate all'ascolto la parte di Alessandro De Gerardis. Intanto Canada-Marocco ancora 1-0 a favore del Marocco, siamo al 70esimo, vi ricordo al 50esimo c'è stato il gol di Unai per il Marocco. Andiamo in A1, code a tratti per traffico tra il raccordo di Casalecchio e la variante di Valico, direzione sud Firenze, code per un mezzo fermo in A14 a Faenza in uscita per entrambe le provenienze, code sulla diramazione Roma Sud tra Torre Nova e il grande raccordo anulare in direzione del raccordo 1 chilometro, poi ricordiamo un incidente e relative code sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Lavoria e la diramazione per Pisa direzione Firenze, 2 chilometri di coda all'incidente al chilometro 59. Incendio in A30 tra Nocera Pagani e Castel San Giorgio, siamo al chilometro 44, attenzione per la riduzione della visibilità, e poi code sulla 3 a Castellammare di Stabia in uscita da Napoli a causa del traffico. Arrivano Giuli e Biagio Antonacci, l'ultima canzone.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

maledetto me. Fulminacci con maledetto me. Allunga le distanze il Marocco 2-0, una doppietta di Unai che ricordiamo ha segnato al 50esimo e all'82esimo. Adesso stiamo all'86esimo, quindi siamo nelle fasi finali. Sarà difficile un eventuale pareggio da parte del Canada, ma non si sa mai. Allora andiamo a rivedere la situazione sulla Firenze-Pisa-Livorno, dove l'incidente è risolto tra lavori e la diramazione per Pisa. Rimangono però 2 chilometri di coda, l'incidente al chilometro 59, quindi 2 chilometri di coda tra Lavoria e la diramazione per Pisa in direzione di Firenze. Ancora code sulla diramazione Roma Sud tra Torre Nova e il Grande Raccordo Anulare, 1 chilometro, in A14 code per un mezzo fermo a Faenza in uscita per entrambe le provenienze, sulla 1 code a tratti tra il Raccordo Ricasalecchio e la variante Rivalico in direzione sud Firenze.

Smith e Nina Horan con Drive Safe. Intanto si stanno giocando i minuti di recupero di Canada-Marocco, ancora in testa il Marocco per 2-0, ci sono 8 minuti di recupero, siamo al 93esimo, quindi ne mancano ancora 5 di minuti, vedremo se la situazione rimarrà stazionaria o magari cambierà qualcosa. Ancora un po' di musica, poi il GR1.

0: Ore 21.
1: And for love's sake, each mistake, oh, you.

Ashford and Simpson con Solid. Terminato l'incontro Canada-Marocco, un ulteriore gol del Marocco messo a segno da Raimi al 98esimo. Si stavano giocando i tempi di recupero, ha portato il Marocco ancora allungando le distanze a 3-0, quindi praticamente il recupero che poteva servire in qualche modo a far rimontare il Canada è servito invece a allungare ulteriormente le distanze, quindi 0-3 punteggio finale Canada-Marocco. Torniamo ad aggiornare la situazione. Il GR1 va in onda con qualche minuto di ritardo, è questione di poco, però ormai. Intanto segnaliamo pedoni sulla tangenziale di Bologna tra lo svincolo 5 quartiere Lame e lo svincolo 6 Castelmaggiore in direzione della 14. Pedoni poi sulla tangenziale di Napoli segnalati tra Astroni e Fuori Grotta in direzione di Capo di Chino. Attenzione, code a tratti ancora segnalate in A1 tra il raccordo di Casalecchio e la variante Rivalico in direzione di Firenze, code per un mezzo fermo in A14 a Faenza in uscita per entrambe le provenienze, code sulla 3 a Castellammare di Stabia in uscita per le provenienze da Napoli. Ancora un po' di musica, Vincenzo Capo a tutta la notte, ma potrebbe arrivare GR1 da un momento all'altro.

0: GR1.
1: Buonasera da Sonia Oranges. La visita di Papa Leone XIV a Lampedusa. Il pontefice si è inginocchiato sulle tombe di migranti morti in mare e ha raggiunto la porta di Europa e il molo Favaloro, dove ha scoperto una targa dedicata a Papa Francesco. Nella messa allo stadio Arena, davanti a 4.000 fedeli, il monito all'Europa: qui parlano più i gesti delle parole.
2: Per la sua posizione geografica e per il suo assetto istituzionale, l'Europa è in grado, in quest'area, di affrontare la crisi in modo organico, inserendo il primo soccorso in un piano strategico di lungo periodo, capace di accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti e nello stesso tempo lavorando per lo sviluppo, così che nessuno sia costretto a emigrare.
1: Lo dicevamo, in 4.000 si sono radunati allo stadio comunale per la messa celebrata dal Santo Padre. Queste le loro voci, a cominciare da quella di Claudio Baglioni.
3: Sicuramente è un viaggio molto significativo. Francesco addirittura lo fece proprio come suo primo viaggio. Indubbiamente questa è una terra che ha molti racconti da fare, sia per chi è arrivato che anche per tante persone che sono emigrate da qui verso luoghi dove potevano trovare occasioni di vita migliori.
4: La frase che mi ha colpito di più è stata Osha, che vuol dire "Ciato mio", il fiato, la vita che ci ha dato. È quella che ci ha emozionato di più, che ce l'ha fatto sentire molto più vicino, perché è un'affermazione tipica dei lampedusani.
5: È un papa che emana luce.
6: È venuto ad abbracciare questo popolo, ma anche è andato a benedire il mare dove tanti sono morti.
7: Dall'Argentina a Lampedusa per vedere il papa?
8: Sì.
7: Quanto è contento di vedere il papa?
8: Io mi emoziono, già con il papa Francisco mi emozionava, con este también.
9: Grazie papa Leone per quello che fai per il mondo.
7: Antonella Gurrieri, GR1.
1: Gli Stati Uniti, nel giorno dell'indipendenza, Donald Trump rilancia la campagna per le elezioni di metà mandato. Da Mount Rushmore, attacchi democratici progressisti, definiti una minaccia comunista, e gli immigrati, sostenendo che mettono a rischio l'identità americana. Intanto il caldo record costringe ad annullare la parata per i 250 anni a Washington. E Donald Trump incontrerà il premier israeliano Netanyahu la prossima settimana alla Casa Bianca, dopo il vertice della NATO in Turchia. Mentre Israele continua a bombardare Gaza, 16 le vittime negli ultimi due giorni in raid compiuti a Gaza City e nel nord della striscia, altrettanti feriti, 9 corpi sono stati recuperati tra le macerie di edifici distrutti. Il terremoto del 24 giugno in Venezuela, mentre si continua a scavare sotto le macerie degli edifici crollati, con speranze ormai nulle di trovare persone ancora in vita, il bilancio ufficiale delle vittime sale a 2.954 morti. I feriti sono invece oltre 16.000. Ora la cronaca, il furto di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma. Proseguono le indagini dei carabinieri che, oltre ai responsabili della sottrazione del potente oppiaceo, dovranno anche verificare il rispetto dei protocolli di sicurezza.
10: Il reato per il quale si procede è furto e detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. Le indagini dei carabinieri, visto il potenziale devastante del fentanyl, sono subito entrate nel vivo, con una lunga ispezione all'ospedale israelitico di Roma. Gli accertamenti hanno come obiettivo, oltre alla ricerca dei responsabili, anche la verifica dei protocolli di sicurezza. Su questo versante, a quanto si è appreso, già sarebbero emerse le prime lacune, in particolare sull'aggiornamento dei registri del farmaco opioide e sulla gestione della chiave dell'armadio blindato dove era custodito. Almeno una ventina di persone avrebbero potuto prenderla. Mancavano poi le telecamere nella stanza della cassaforte. Resta inoltre da capire perché le 80 fiale siano state rubate in due diverse occasioni, il 22 giugno e poi il 24, quando c'è stata la denuncia. Diversi dipendenti dell'ospedale già sono stati sentiti. Fausto Bertuccioli, GR1.
1: E a Milano un uomo di 55 anni è stato accoltellato mentre faceva colazione con il padre in un bar della zona a San Siro. L'aggressore, un giovane di 22 anni, ha colpito all'improvviso e senza apparente motivo. Bloccato da alcuni clienti, è stato arrestato dalla polizia per tentato omicidio. La vittima è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Niguarda. Gli investigatori cercano di chiarire il movente dell'aggressione. Carburanti, scaduto a mezzanotte il taglio delle accise, il prezzo è in rialzo sulla rete stradale e autostradale. L'incremento rispetto a ieri è di circa 1-2 centesimi al litro, mentre i 6 attesi con il ritorno all'imposizione fiscale piena. In particolare la benzina è passata in media da 1,80 euro a 1,82 euro al litro, il gasolio da 1,88 euro a 1,89 euro. Stop ai rifiuti nella moda. Scatta il divieto europeo di distruggere l'invenduto.
0: L'industria della moda si prepara a una svolta storica. Dal 19 luglio entra in vigore il nuovo regolamento europeo sull'ecodesign che vieta alle grandi aziende la distruzione dei capi d'abbigliamento rimasti invenduti. La norma, finalizzata a contrastare 5,6 milioni di tonnellate di emissioni di CO2 generate ogni anno in Europa dai rifiuti tessili, si estenderà alle medie imprese a partire dal 2030, finendo per imporre una ridefinizione delle strategie tanto alla fast fashion che ai brand di lusso. Emanuela Prandelli, professoressa associata all'Università Bocconi.
11: Da un lato dobbiamo arrivare a disegnare dei capi che possono essere concepiti a priori per poter essere eventualmente riciclati. L'ecodesign è sicuramente una delle alternative sostenibili possibili. La seconda direzione invece ha più che vedere con la capacità dell'intelligenza artificiale di pianificare meglio la produzione grazie a una superiore capacità di predire le esigenze della domanda.
0: Con al centro il problema delle scorte.
11: Si parla di circa 11 kg di capi che vengono smaltiti a persona, core brand, dovranno capire come arrivare a non avere una quantità di stock così rilevante.
0: Mauro Zanda, GR1.
1: Era l'ultima notizia, ci fermiamo qui, in linea alla musica di Radio 1, il giornale torna alle 22.
12: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
13: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

0: Raiso Radio. Musica, news e pubblica utilità.
1: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

Carol G, Manu Chao insieme con Viajando por el Mundo. 21 e 23. Il 17 luglio scatta l'obbligo dell'RC auto per chi usa i monopattini. Le società di sharing si sono già adeguate alla nuova normativa, ma resta da capire come si comporteranno i circa 1 milione di privati. Certo è che l'obbligo del casco ormai da 2 anni e quello del targhino già in vigore appaiono praticamente una chimera. Multe ad oggi non è noto, lo dirà il Ministero degli Interni, ma qualcuno già si lamenta e sono le società che fanno sharing, cioè affittano i monopattini e lo fanno seguendo pedissequamente tutte le regole. Le regole le rispettiamo dal primo giorno, dicono dall'Associazione delle Imprese del Settore. Siamo l'unico segmento autorizzato, controllato e assicurato da sempre. Forse, aggiungono, non in regola sono i privati. 1 milione di persone che dal 17 luglio circolerà fuori norma. E i morti da monopattino ci sono, ma sullo sharing 0 morti dal novembre del 2021, da quando la legge Rosso ha abbassato la velocità a 20 km orari. Norme, aggiungono, che noi applichiamo via software su ogni singolo mezzo. Il legislatore ha visto gli incidenti dei privati e ha presentato, dicono, il conto a noi. Torniamo in autostrada. Code a tratti in A1 tra il raccordo di Casalecchio e la variante di Valico in direzione di Firenze, code per traffico a Faenza in A14 in uscita per entrambe le provenienze, code sulla diramazione Roma Sud tra Torre Nova e il grande raccordo anulare 1 chilometro, e poi abbiamo materiali dispersi sulla tangenziale di Napoli, uno scatolone sulla prima corsia dentro una galleria, attenzione, tra Corso Malta e Capodimonte verso Pozzuoli. Code a Castellammare di Stabia per traffico in uscita da Napoli. We'll be right back.

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però. Me e te. È quasi una negazione.

0: aggiornamenti meteo c'è Germano Di Leo in linea, buonasera.
1: Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori. Le gradevoli condizioni climatiche di questo sabato che volge al termine si rinnoveranno anche nel corso della giornata. Infatti l'ulteriore espansione di un campo di alta pressione favorirà condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato su gran parte della penisola, fatta eccezione per l'estremo settore nord-orientale dove il tempo si presenterà variabile a causa della marginale influenza della coda di una perturbazione in transito sull'Europa centrale. Entrando nel dettaglio della previsione per le prossime 24 ore, il CER presenterà sereno o poco nuvoloso su buona parte della penisola, con il sole che durante il giorno dominerà incontrastato, ad eccezione delle zone alpine orientali dove la presenza di addensamenti nuvolosi potrà dar luogo tra il pomeriggio e la sera a rovesci di pioggia localmente anche a sfondo temporalesco, più probabili su Dolomiti ed Alpi Carniche. Isolati banchi di nubi innocue potrebbero interessare nel pomeriggio anche la Penninica centrale. Le temperature a fronte di leggere variazioni nei valori minimi tenderanno ad aumentare in quelli massimi su Sardegna, regioni centrali tirreniche e nord-ovest, stazionari altrove in linea con la media climatica stagionale. Per quanto riguarda lo stato di mari e venti, da segnalare una moderata, localmente anche forte, ventilazione settentrionale che sull'Adriatico centro-meridionale Arionio rinnoverà condizioni di mare mosso sotto costa e molto mosso al largo, poco mossi o quasi calmi i restanti bacini. Bene, da Remetio è tutto, buon proseguimento di serata.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare. È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
3: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

uno dei tormentoni sanremesi dello scorso anno, cuoricini da Comacose. Ancora buona serata, buon sabato sera, questo è il ritmo della sera con Alessandro De Gerardis, Massimiliano Mattia alla parte tecnica. Proseguono senza sosta le operazioni di sgombero e messa in sicurezza nel Meranese dopo la colata detritica che ha colpito il territorio nei giorni scorsi. I lavori si stanno concentrando sulle aree residenziali e sulle aziende agricole danneggiate, oltre che sul ripristino delle infrastrutture e sulla messa in sicurezza della strada provinciale. Al fianco del corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano e dei numerosi corpi dei volontari sono impegnati il servizio strade, l'ufficio sistemazione bacini montani, la protezione civile e diverse imprese di movimento terra. Buone notizie sul fronte degli sfollati: la maggior parte delle 69 persone allontanate precauzionalmente è già potuta rientrare nelle proprie abitazioni. Resta invece critica la situazione per alcuni edifici che hanno riportato danni più gravi, per i quali i tempi di riapertura rimangono al momento difficili da prevedere.

Innamorata Laura Pausini, rivediamo in breve le poche notizie attive in questo momento. Ci sono code a tratti in A1 tra il raccordo di Casalecchio e la variante di Valico verso Firenze, terminate le code a Faenza in A14, poi abbiamo le code sulla diramazione Roma Sud tra Torre Nova e Grande Raccordo Anulare, 1 chilometro, e attenzione a questo scatolone in prima corsia sulla tangenziale di Napoli tra Corso Malta e Capodimonte verso Pozzuoli, 16 e 300, si trova in prima corsia in galleria, quindi insomma particolare attenzione. Rimaniamo in Campania per dare la buona notizia che sono terminate le code sulla 3 a Castellammare di Stabia in uscita per le provenienze da Napoli. Emma, Fabri Fibra, antidroga.

Joy Division, Love Will Tear Us Apart. I social media, i video, i giochi online, l'intelligenza artificiale fanno ormai parte della quotidianità delle nuove generazioni e il loro utilizzo è al centro di un intenso dibattito pubblico. In questo contesto nasce l'osservatorio Digital for Kids and Teens del Politecnico di Milano per mettere in rete imprese, start-up, istituzioni e terzo settore. È uno dei 60 filoni di ricerca degli osservatori Digital Innovation della Polymer School of Management, che affronta i temi chiave dell'innovazione digitale. L'offerta di servizi digitali ai minori copre tutti i principali ambiti della loro vita, dall'educazione all'intrattenimento, passando per la salute, e si basa su diverse tecnologie digitali. Una forte presenza in questo ambito è quella delle start-up. A livello internazionale, negli ultimi 5 anni hanno raccolto circa 4 miliardi di dollari di investimenti. In particolare, il 58% delle realtà censite opera nell'ambito educativo, sviluppando strumenti di apprendimento personalizzato, tutoring intelligente e generazione automatica di contenuti didattici, dati che fanno emergere l'importanza di sviluppare iniziative per promuovere l'uso consapevole e sicuro del digitale e un approccio etico allo sviluppo dei servizi rivolti a loro. Occorre una visione sistemica capace di leggere in maniera integrata rischi e opportunità, mitigando i primi e valorizzando le seconde, dichiara Alessandro Perego, responsabile scientifico degli osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano. La vera sfida è fare sistema, misurare l'impatto delle iniziative, valorizzare le esperienze di successo, renderle accessibili e replicabili e accompagnare lo sviluppo di soluzioni progettate in modo etico e responsabile. Il tema non riguarda soltanto la tecnologia, ma il modo in cui prepariamo bambini e adolescenti a diventare cittadini consapevoli in una società sempre più digitale. Nel frattempo sono terminate le code sulla 1 tra il raccordo di Casalecchio e la variante di Valico, direzione Firenze.

Just Can't Get Enough, Depeche Mode su Raiso Radio, e abbiamo varcato anche le 22, sono le 22:02, continuiamo in questo ritmo della sera. Massimiliano Mattia, la parte tecnica, Alessandro De Gerardis che vi parla, saremo insieme fino a 00:30. Terminate le code tra il raccordo di Casalecchio e la variante Livalico in direzione di Firenze, abbiamo una segnalazione di pedoni sulla diramazione Roma Sud tra Monte Porzio Catone e San Cesario in direzione sud, siamo a chilometro 9,5. Sulla stessa diramazione proseguono le code di un chilometro tra Torre Nova e il Grande Raccordo Anulare. Veicolo in fiamme in A14 a Roseto degli Abruzzi in uscita per entrambe le provenienze, e ricordiamo questa scatola, uno scatolone in prima corsia in galleria sulla tangenziale di Napoli tra Corso Malta e Capodimonte verso Pozzuoli. Siamo al chilometro 16 e 300.

Dance No More da Harry Styles, ultimo è arrivato in elicottero a Tor Vergata per il concerto dei Record, prima di atterrare due giri sopra il popolo dei 250.000 fan. Cappellino e canotta bianca, ultimo è sceso dall'elicottero che l'ha portato a Tor Vergata per il concerto dei Record di questa sera. Prima di atterrare dietro all'imponente palco allestito per l'occasione, l'elicottero ha fatto due giri sopra i 250.000 spettatori che lo aspettavano. Il popolo di Ultimo è affluito nell'area dell'università che ospita il concerto dei Record. Mai prima di lui un artista aveva riunito così tanti spettatori. Alcuni si erano accampati giorni fa per prendere i posti migliori, altri sono entrati nella notte all'apertura dei cancelli, tanti sono arrivati oggi con una lunga marcia di avvicinamento al palco, mezz'ora, un'ora a piedi dai parcheggi e dalle metropolitane che rimarranno aperte tutta la notte. C'è Roma, c'è il Lazio, ma tantissimi sono arrivati da fuori Roma tra mille dialetti diversi che si intrecciano. Oltre il 62% arriva da fuori, fa sapere l'assessore ai grandi eventi del Comune di Roma, Alessandro Onorato, una cifra che vale per il Comune oltre 2 milioni di euro in tasse di soggiorno. Siamo contenti ed emozionati per questa giornata. Ringrazio Ultimo, un grande artista, un figlio di Roma, capace di parlare a generazioni intere, che ha suscitato un entusiasmo incredibile. Così il sindaco Roberto Gualtieri, che aggiunge: accorrono da tutta Italia per partecipare a questa festa, è un momento di gioia, di musica collettiva, di partecipazione. Il sindaco era nel backstage poco prima dell'inizio del concerto di Ultimo a Tor Vergata con 250.000 paganti, come abbiamo detto. Il primo cittadino ha voluto sottolineare come l'organizzazione si sia fatta carico di alcuni servizi, l'apertura metro, il sistema di navetta. È un grande show, una grande festa, una sfida enorme. Un anno fa abbiamo sperimentato una sfida straordinariamente complessa per la Giornata Mondiale della Gioventù e oggi la rinnoviamo in un contesto diverso che ci fa parlare ormai di metodo Roma più che di metodo giubileo. Dopo il giubileo era importante dare l'idea di un investimento che restava per il futuro. Il concerto di oggi dimostra che questa è un'area infrastrutturata. È un altro tassello per affrontare sfide sempre più impegnative e rendere Roma una grande capitale capace di ospitare eventi straordinari. Il concerto di Ultimo nell'area di Tor Vergata è una delle più grandi sfide organizzative per Roma e la Regione Lazio degli ultimi anni. Come per la giornata della gioventù del Giubileo 2025, il contributo della Regione Lazio è determinante grazie al lavoro del presidente Francesco Rocca, degli assessori competenti Pasquale Ciacciarelli e Fabrizio Ghera, straordinarie le misure di sicurezza messe in campo dal prefetto di Roma Lamberto Giannini e dal Roberto Massucci. Desidero ringraziare tutti gli uomini e le donne in divisa che stanno garantendo che questa grande giornata di festa possa svolgersi nella massima sicurezza. Così Luisa Regimenti, assessore al personale, alla sicurezza urbana, alla polizia locale, agli enti locali e all'Università della Regione Lazio.

Attenzione, c'è un veicolo contromano sulla 12 Roma Tarquinia. Siamo tra Civitavecchia Nord e la diramazione per il porto in direzione nord verso Tarquinia, intorno al chilometro 64. Massima attenzione, ripeto, a 12 Roma Tarquinia, veicolo contromano tra Civitavecchia Nord e la diramazione per il porto in direzione di Tarquinia. Intanto terminate le code sulla diramazione Roma Sud tra Torre Nova e il grande raccordo anulare. E segnaliamo pedoni sulla diramazione Roma Sud tra Monte Porzio, Catone e San Cesario in direzione dell'autostrada del Sole, in direzione sud al chilometro 9500. Ancora mezzo che ha preso fuoco in A14 tra Roseto, o meglio a Roseto degli Abruzzi, in uscita per entrambe le provenienze. E questo scatolone sulla tangenziale di Napoli, siamo in prima corsia in galleria tra Corso Matta e Capodimonte verso Pozzuoli. Ma la notizia più importante, ripeto, è quella del veicolo contromano a 12 Roma Tarquinia tra Civitavecchia Nord e la diramazione per il porto di Civitavecchia in direzione di Tarquinia.

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
1: E allora vediamo se riuscite in qualche modo a ricordare queste vecchie canzoni, più o meno vecchie, più o meno vecchie. Non ve le presentiamo, poi faremo un giro così attraverso gli anni passati, attraverso anche i vari ricordi delle estati trascorse. Iniziamo intanto con questa.

E abbiamo fatto un bel viaggio nel tempo, eh? Termina Summer Breeze. Allora, siamo partiti con il 1981 di Casey and the Sunshine Band, la loro Get Down On It. Poi siamo saltati al 2017 con Arisa, Fragola, Tagace e Chetra con L'esercito del selfie, e un tuffo nel passato con Mario Tessuto, Lisa dagli occhi blu. Era il 1969.

0: talk about.
1: Madonna con Sabrina Carpenter e la loro Bring Your Love. Intanto abbiamo ancora questa segnalazione di veicolo contromano sulla 12 Roma-Tarquinia tra Civitavecchia Nord e la diramazione per il porto in direzione nord verso Tarquinia. Attenzione, siamo in prossimità del chilometro 64. Ancora questo, anzi no, è stato rimosso adesso, guarda un po' il veicolo contromano, lo scatolone sulla tangenziale di Napoli tra Corso Malta e Capodimonte in direzione di Pozzuoli. C'è ancora una segnalazione di veicolo che ha preso fuoco in A14 a Roseto degli Abruzzi in uscita per entrambe le provenienze. E intanto sono tutti pronti per assistere all'incontro Paraguay-Francia in programma a partire dalle 23 per gli ottavi di finale.

0: Sexy Ladies da Lizzo, siamo alle 22.50, 10 minuti all'appuntamento con l'informazione del GR1 delle 23. Allora abbiamo la chiusura in A7 tra Genova Bolzaneto e il Bivia 12 verso Genova. Deviazione per lavori sullo svincolo di Novi Ligure e sulla diramazione per Dosa Bettole in uscita dalla 26 Genova Gravellona Toce. Poi abbiamo la chiusura in A13 tra Altedo e Ferrara Sud in entrambe le direzioni. Attenzione poi per il veicolo in fiamme ancora presente in A14 a Roseto degli Abruzzi in uscita per entrambe le provenienze. Fortunatamente non c'è più la segnalazione di veicolo contromano sulla 12 Roma Tarquinia tra Civitavecchia Nord e il Porto in direzione di Tarquinia. Rimosso anche lo scatolone dalla galleria della tangenziale di Napoli tra Corso Malta e Capodimonte in direzione di Pozzuoli. Daniele Silvestri con La Paranza.
1: Sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne son rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di paranza, paranza, paranza.

La paranza è una danza che ebbe origine sull'isola di Ponza, dove senza concorrenza seppe imporsi a tutta la cittadinanza. È una danza, ma si pensa, rappresenti l'abbandono di una stronza, dal calvario alla partenza, fino al grido conclusivo di esultanza.

Anastasia con Not and Kind, 23:03, prossimo appuntamento con l'informazione intorno alle 23:55, sta per iniziare Paraguay-Francia, le due squadre caratterizzate praticamente dalle bandiere con gli stessi colori, Paraguay strisce orizzontali, Francia strisce verticali come la bandiera nostra, i colori sono il blu, il bianco e il rosso. Sta per iniziare questo incontro per gli ottavi di finale. Intanto non ci sono novità relativamente alla viabilità, c'è solo questa segnalazione di veicolo che ha preso fuoco sulla 14 a Roseto degli Abruzzi in uscita per entrambe le provenienze al chilometro 344. È iniziato l'incontro di calcio Paraguay-Francia proprio in questo momento. E allora siamo ancora noi, Alessandro De Gerardis, dopo Massimiliano Mattia ritorna Fabio Cardinale alla parte tecnica che mi seguirà fino a 00:30 e adesso la musica ritorna con The Colors, Rolling Stones.

0: Visto che i The Colors non piacciono i Rolling Stones, noi li abbiamo messi apposta con In The Stars. Bene, 23:11, siamo all'ottavo minuto di Paraguay-Francia ancora. Risultato sullo 0-0, sebbene il possesso palla, i passaggi siano nettamente a favore, almeno fino a questo momento, della Francia. Allora, torniamo intanto in Italia invece, sulla 4, tra Palazzolo e Rovato, materiali dispersi, un portabagagli, attenzione, sulla terza corsia, massima attenzione. Code per attraversare la frontiera svizzera sulla 9 tra Lago di Como e Chiasso in direzione della Svizzera. Non ci sono più pedoni sulla diramazione Roma Sud. Abbiamo un incidente in A1 tra San Vittore e Caianello in direzione di Napoli a chilometro 685. E poi un mezzo che ha preso fuoco, lo ricordiamo, in A14 a Roseto degli Abruzzi in uscita per entrambe le provenienze. Siamo al chilometro 344. Gente della notte, Giovanotti.
1: La notte è più bella, si vive meglio per chi fino alle 5 non conosce sbadiglio. E la città riprende fiato e sembra che dorma, e il buio la trasforma e gli cambia forma. E tutto è più tranquillo, tutto è vicino, e non esiste traffico e non c'è casino, almeno quello brutto, quello che stressa.

0: scattare una foto.
1: Elisa con l'amore, andiamo in Liguria, una mattinata vivace con un discreto passeggio, tanto nel centro storico come nel centro più in generale, con una tregua fisiologica nelle ore più calde e una nuova ripresa delle vendite in serata. Parliamo di saldi. Scordiamoci però i saldi di una volta, perché i tempi sono cambiati e questo strumento va ripensato e adeguato alla nuova realtà del commercio. E questo secondo la presidente provinciale nazionale di Fismo Confesercenti, Francesca Recine, il primissimo bilancio a Genova della giornata inaugurale di saldi estivi, un evento che continua a mantenere in parte il suo appeal, pur non essendo ormai paragonabile a ciò che aveva rappresentato in passato, tanto per gli esercenti come per gli stessi consumatori, stretto com'è tra le continue promozioni della grande distribuzione e dell'online. Secondo la ricerca Ipsos commissionata da Confesercenti, il 68% degli italiani attendeva questa giornata e la spesa media prevista da chi ha deciso di approfittarne è di 209 euro, privilegiando calzature e abbigliamento estivo anche rispetto ai capi più sportivi che invece avevano tirato le vendite gli scorsi anni. I saldi quindi continuano a rappresentare un momento importante, ma molto meno che in passato, arrivando anche così presto nella stagione. Il nostro settore è profondamente cambiato e continua la Recine. Molti colleghi hanno scelto di mettere in saldo solo una piccola parte delle proprie collezioni, in particolare i capi arrivati in primavera e quindi giunti effettivamente al termine della loro stagione, se non addirittura di non aderire nemmeno ai saldi. In questo momento dell'anno, infatti, per i negozi di vicinato è importante lavorare con margini equilibrati e necessari a sopravvivere, e quindi i saldi riacquisteranno la loro centralità, solo torneranno a tenersi alla fine dell'estate e dell'inverno, come Fismo chiede da anni e come ha formalizzato nella petizione nazionale lanciata appena poche settimane fa, che ha già raccolto migliaia di firme non solo tra gli addetti ai lavori. Nulla cambia su strade e autostrade, eccezione fatta per la rimozione del portabagagli che era presente tra Palazzolo e Rovato e anche del veicolo in fiamme a Roseto degli Abruzzi. Vi ricordiamo questo incidente in A1 tra San Vittore e Caianello verso Napoli, chilometro 685.

Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

news con Pressure, intanto con 0-0 per Paraguay Francia, siamo al 26esimo, comunque il possesso parla è nettamente a favore della Francia, stiamo giocando per gli ottavi di finale. A proposito di ottavi, Wimbledon, passiamo al tennis, Cobolli e Paolini agli ottavi, giornata in chiaroscuro per gli italiani al torneo di Wimbledon, Flavio Cobolli raggiunge agli ottavi di finale Jannik Sinner, il numero 10 del mondo, rimonta il russo Khachanov dopo un primo set disastroso 0-6, 7-6, 6-7, 6-4, 6-2, la maratona di 4 ore in favore del romano, Lorenzo Sonego cede 4 6 6 3 6 4 7 6 all'americano Taylor Fritz, numero 7 ATP. KO anche Matteo Berrettini, sconfitto dal bulgaro Dimitrov 6 3 6 4 3 6 5 7 6 3 in 3 ore e 35 minuti. Sorride Jasmine Paolini che vola agli ottavi 6-1 6-2 alla greca Sakkari. Allora torniamo in autostrada dopo questo piccolo flash nello sport. Ci sono code per attraversare la frontiera svizzera in A9 tra Lago di Como Chiasso in direzione della Svizzera, poi code per il tratto chiuso in A13 tra Bologna, Interporto e Altedo. Ricordiamo che il tratto chiuso è quello tra Altedo e Ferrara Sud in entrambe le direzioni. Le code per adesso sono solamente in direzione nord, quindi verso Padova. Ricordiamo anche l'incidente tra San Vittore e Caianello verso Napoli, in questo caso non ci sono code, però un invito alla prudenza all'altezza del chilometro 600 84 e 6. Arrivano le bambole di pezza.

Annalisa, potrei abituarmi, used to you. Come spesso vi dico, non scrivete se guidate, non guidate se scrivete, ma anche non bevete se guidate, non guidate se bevete. Pensate, è stato sorpreso alla guida con un tasso alcolemico di 3,34, scattati il ritiro della patente e il sequestro dell'auto. A Fermo, nelle Marche, i carabinieri della sezione radiomobili sono intervenuti a seguito di un incidente stradale. Il conducente dell'auto, coinvolta nel sinistro, un italiano di 49 anni, è stato sottoposto ad accertamento con l'etilometro, facendo registrare un tasso alcolemico pari a ben 3,34 e successivamente 3,13 grammi di alcol per litro di sangue, praticamente 7 volte sopra il limite. La patente di guida è stata ritirata, mentre l'autovettura è stata posta sotto sequestro amministrativo e affidata in custodia a una ditta autorizzata. Nel corso dei controlli sono stati denunciati sulle strade del Fermano, tanto per rimanere in zona, altri 5 automobilisti, sorpresi anche loro con livelli di alcol superiori a quelli consentiti dal codice della strada. Tra l'altro uno di loro positivo alla cocaina.

Alejandro Sanz con Eros Ramazzotti. Il cavallo che si è ferito ieri nella corsa del Palio di Siena è in buone condizioni, è ricoverato, nessuna frattura ma una ferita lacero-contusa all'anteriore destro. Si tratta di Entu de Petra Ulpu, che ieri ha corso il Palio di Siena per la Contrada della Torre, ricoverato nella clinica veterinaria del Ceppo in località Monteresi. Il castrone baio di 6 anni in buone condizioni non ha riportato lesioni o fratture, bensì una ferita lacero-contusa all'anteriore destro. Così si è letto oggi in una nota del comune di Siena che riferisce appunto delle condizioni del cavallo dopo l'immediato soccorso in pista attraverso l'ambulanza veterinaria predisposta dal comune di Siena e il trasporto presso la struttura del Ceppo. La commissione veterinaria del Palio ha effettuato una prima valutazione già ieri sera. Ulteriori accertamenti sono stati effettuati proprio questa mattina e hanno confermato la diagnosi. Intanto non c'è più la coda per il tratto chiuso in A13 tra Bologna Interporto e Altedo in direzione di Padova. Ricordiamo che il tratto chiuso è quello tra Altedo e Ferrara Sud, stanotte chiuso in entrambe le direzioni, anche se dovrebbe riaprire effettivamente a breve, non per tutta la notte. Poi andiamo sulla 7, ricordando la chiusura fino alle 6 in questo caso tra Genova, Bolzaneto e il Bivio A12 verso Genova. Code per attraversare la frontiera svizzera in A9 tra Lago di Como e Chiasso in direzione del territorio svizzero. Ricordiamo anche l'incidente tra San Vittore e Caianello in direzione sud Napoli al chilometro 684,6, tamponamento tra due auto. Sulla diramazione Roma Sud è chiusa Torre 9 in uscita dall'autostrada del Sole per il concerto di Ultimo, che è in atto in questo momento. La riapertura di Torre Nova è prevista per domani mattina alle 6.

0: Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.
1: Yes, sir.

0: GR1.
1: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Papa Leone, di rientro da Lampedusa, ha accolto l'invito a cena dell'ambasciatore statunitense presso la Santa Sede Birch per la festa dell'indipendenza americana, in occasione della quale aveva invitato gli Stati Uniti ad accogliere gli stranieri con compassione e generosità. Il pontefice ha scelto questa giornata per visitare Lampedusa, pregare sulle tombe dei morti in mare, migranti senza nome, varcare la porta d'Europa e al Molo Favaloro scoprire la targa intitolata al predecessore Francesco. Poi la messa nello Stadio Arena davanti a 4.000 fedeli. Questo è un luogo in cui più che le parole parlano i gesti, ha detto Prevost, lanciando un monito all'Europa.
2: Per la sua posizione geografica e per il suo assetto istituzionale, l'Europa è in grado, in quest'area, di affrontare la crisi in modo organico, inserendo il primo soccorso in un piano strategico di lungo periodo, capace di accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti e nello stesso tempo lavorando per lo sviluppo, così che nessuno sia costretto a emigrare.
1: Gli Stati Uniti celebrano dunque i 250 anni dell'indipendenza tra eventi e tensioni. Il caldo record ha fatto annullare la parata militare di Washington, dove nella notte italiana Donald Trump parlerà alla nazione. Da Mount Rushmore il presidente ha attaccato i democratici progressisti, definiti una minaccia comunista, e rilanciato la linea dura sull'immigrazione, parlando di identità a rischio. A New York la regata sull'Hudson con la partecipazione dell'Amerigo Vespucci. E in occasione della festa dell'indipendenza, telefonata tra Trump e il presidente russo Putin, con al centro la situazione in Ucraina in vista del vertice NATO ad Ankara. Poco prima anche il leader ucraino Zelensky aveva avuto un colloquio telefonico con il capo della Casa Bianca, concordando un bilaterale proprio durante la prossima riunione dell'Alleanza Atlantica. Da Zelensky l'invito alla determinazione americana per contribuire a porre fine alla guerra con la Russia. Mentre sul campo proseguono gli attacchi incrociati colpite dalle forze di Kiev, San Pietroburgo e di nuovo la Crimea. Una persona è rimasta uccisa, Mosca minaccia un'altrettanto dura risposta. Dovrebbero riprendere l'11 luglio in Pakistan i negoziati Stati Uniti e Iran dopo i funerali solenni dell'ex guida suprema Ali Khamenei, iniziati oggi a Teheran. Migliaia le persone che stanno rendendo omaggio alla salma. Le cerimonie dureranno 6 giorni, attese oltre 15.000 persone. Il nuovo leader supremo iraniano e figlio dell'ayatollah Mojtaba Khamenei non parteciperà ai funerali per motivi di sicurezza, mentre i Pasdaran invocano la vendetta divina contro gli Stati Uniti e Israele. Sedata la rivolta nel carcere di Enna, un centinaio di detenuti avevano preso il controllo di una sezione del vecchio padiglione, distruggendo le telecamere di sorveglianza. Risolutivo l'intervento del gruppo operativo della polizia penitenziaria. Alla base della protesta i disagi provocati da un fulmine che ha fatto saltare la centralina telefonica, impedendo i contatti con le famiglie. Il guasto è stato poi risolto, ma durante i controlli sono stati sequestrati droga e cellulari. Pierpaolo Bombardieri è stato rieletto all'unanimità per la terza volta segretario generale della UIL al termine del 19° congresso nazionale che si è svolto a Padova. Le sue parole.
3: La UIL non è mai e mai sarà terra di conquista per nessuno. Ci teniamo alla nostra autonomia dai partiti, non dalla politica. Nel sistema di rappresentanza sindacale italiano non c'è e non ci sarà mai un sistema bipolare, perché ci sarà un'organizzazione laica che è in grado di valutare sul merito delle cose.
1: Siamo al meteo. L'arrivo dell'anticiclone delle Azzorre e di masse di aria calda in risalita dal Nord Africa farà aumentare le temperature. L'afa si farà sentire con maggiore intensità soprattutto sulle pianure del nord, nelle zone interne, in Sicilia e Sardegna. Le previsioni del tenente colonnello Lorenzo Granati dell'Aeronautica Militare.
4: Domani sarà una giornata tipicamente estiva, caratterizzata da un cielo per lo più sereno. Faranno eccezione degli annuvolamenti sulle aree montuose. sulle Alpi orientali, possibilità di qualche rovescio temporalesco, concentrato nel pomeriggio. Dopo il tramonto il cielo torna sereno ovunque. Temperature, il rialzo sulla pianura padana, sulle Marche e l'Abruzzo, i valori più alti nelle zone interne delle regioni tirreniche, delle due isole maggiori, il Foggiano, si dovrebbero raggiungere i 33-34 gradi in alcune località.
1: E termina qui questa edizione del GR1, vi lascio allora a tutto il mondiale, minuto per minuto, un buon proseguimento di ascolto.
0: La notte in viaggio con Rai Radio, musica, news e pubblica utilità.

Ci ritroviamo dopo il GR1 con i Dire Straits, Tunnel of Love, ultimissimi chilometri insieme con Fabio Cardinali e la parte tecnica, Alessandro De Gerardis che vi parla. Intanto sta per iniziare il secondo tempo di Paraguay-Francia, ricordiamo il primo tempo si è concluso sul risultato di 0-0, sebbene il gioco sia stato in possesso in particolar modo della Francia. Vedremo cosa succede nel secondo tempo, intanto vediamo cosa succede su strade e autostrade. Sulla A4 non c'è più la scorta di veicoli per i materiali dispersi tra Palazzolo e Rovato verso Brescia. In A7 chiuso il tratto tra Genova, Bolzaneto e il Bivia 12 verso Genova. Non ci sono più le code per attraversare la frontiera svizzera in A9 tra Lago di Como e Chiasso. Poi deviazione in atto a Novi Ligure sulla diramazione Predosa-Bettole in uscita dalla A26, tratto chiuso in A1 tra Sasso Marconi e il raccordo di Casalecchio in direzione di Bologna. Abbiamo poi la chiusura anche tra Sasso Marconi e lo svincolo di Sasso Marconi in direzione sud sul raccordo Sasso Marconi statale 64 Porrettana. Chiusura per lavori in A13 tra Altedo e Ferrara Sud direzione Padova, poi ricordiamo anche la chiusura di Torrenova per il concerto di Ultimo, riaprirà stamani alle 6. Incidente in A1 tra San Vittore e Caianello in direzione di Napoli, tamponamento tra due autovetture a chilometro 684,6, non ci sono comunque ripercussioni sulla viabilità. Sombre con Potential.

Anima mia, Claudio Baglioni, mezzanotte e 17, ancora 0-0 Paraguay Francia, siamo al 53esimo e la situazione del punteggio non cambia. Non cambia neanche la situazione relativa alla viabilità, ricordiamo in particolare la chiusura tra Sasso Marconi e il raccordo di Casalecchio in direzione di Bologna, con riapertura prevista per le 5, chiuso anche il raccordo tra Sasso Marconi e la statale 64 in direzione sud verso Sasso Marconi. Altra chiusura riguarda la 7 tra Genova Bolzaneto e il Bivia 12 verso Genova e la chiusura tra Altedo e Ferrara Sud in 13 in direzione di Padova. C'è ancora questo incidente segnalato sulla 1 tra San Vittore e Caianello verso Napoli, chilometro 684 e 6. Non ci sono comunque ripercussioni sulla viabilità.

0: Compagni di viaggio, Francesco De Gregori. Prima di salutarvi vi ricordo la chiusura in A7 tra Genova, Bolzanetta e Bivio a 12 in direzione di Genova, deviazione sulla diramazione Predosa Bettole a 9 Ligure in uscita dalla 26. E poi la chiusura della 1 tra Sasso Marconi e il raccordo di Casalecchio verso Bologna, con chiusura anche del raccordo Sasso Marconi statale 64 in direzione sud. Chiuso il tratto della 13 tra il Teide e Ferrara Sud verso Padova, riapertura prevista per l'1. E poi ancora la chiusura di Torrenova per il concerto di Ultimo in uscita dall'autostrada del Sole. Incidente in A1 tra San Vittorio e Caianello, non ci sono ripercussioni sulla viabilità, si tratta del tamponamento tra due auto, prudenza in avvicinamento al chilometro 684 e 600 in direzione sud verso Napoli. Grazie per la collaborazione tecnica a Fabio Cardinali, da Alessandro De Gerardis l'augurio di una buona notte ed una buona domenica, perché è già domenica.
1: La notte in viaggio con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità.

0: Ore una.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: I più programmati su Rai Isoradio. E non

0: GR1.
1: Buonanotte, Erika Crispo. Il discorso di Donald Trump dal Monte Rushmore in occasione del 4 luglio, nell'anniversario dei 250 anni dall'indipendenza degli Stati Uniti. La nostra identità è minacciata, ha dichiarato il presidente, invocando la difesa della specificità dell'essere americani. Intanto a Teheran sono iniziati i funerali dell'ex guida suprema Ali Khamenei, sull'onda del dolore e della rabbia contro Washington, con i Pasdaran che giurano vendetta a Trump. Intanto è prevista per l'11 luglio in Pakistan la ripresa dei negoziati per la fine della guerra. Il Papa a Lampedusa da Leone XIV, il monito: accogliere chi arriva alla ricerca di una vita migliore. Il pontefice, in preghiera sulle tombe dei migranti, chiama l'Europa a una responsabilità epocale e invoca gesti di umanità. Poi incontra alcuni migranti e riceve la lettera di Leo, un bimbo arrivato da solo 10 anni fa, che gli ha raccontato la sua storia e quella dei tanti minori non accompagnati. Telefonata tra Trump e il presidente russo Putin, con al centro la situazione in Ucraina in vista del vertice NATO ad Ankara. Poco prima anche il leader ucraino Zelensky aveva avuto un colloquio telefonico con il capo della Casa Bianca, concordando un bilaterale proprio durante la prossima riunione dell'Alleanza Atlantica. Da Zelensky l'invito alla determinazione americana per contribuire a porre fine alla guerra con la Russia, mentre sul campo non si fermano gli attacchi. Poco fa, raid di Mosca su Zaporizhia, colpito un palazzo, si temono morti e feriti. È stato bloccato dai clienti di un bar il 22enne che ha aggredito un uomo di 55 anni in strada a Milano, 20 coltellate sulla schiena e sull'addome senza apparente motivo. I due non si conoscevano, il sospetto è che il giovane abbia problemi psichiatrici, ma non risulta in cura in nessuna struttura. Il 55enne è ricoverato in gravi condizioni, indaga la polizia. Il meteo: l'arrivo dell'anticiclone delle Azzorre di masse di aria calda in risalita dal Nord Africa farà aumentare le temperature. L'afa si farà sentire con maggiore intensità soprattutto sulle pianure del nord, nelle zone interne, in Sicilia e in Sardegna. Lo sport: i mondiali di calcio, lo avete sentito poco fa, è finita Francia-Paraguay con la vittoria della squadra di Deschamps per 1-0 grazie a un rigore realizzato da Mbappé. Ai quarti la Francia incontrerà il Marocco, che ha battuto 3-0 il Canada. Questa sera gli altri ottavi: Brasile e Norvegia, poi alle 2 di notte Messico-Inghilterra. Tennis: Wimbledon avanti Cobolli e Jasmine Paolini, fuori Sonego e Berrettini, avanti anche Vavassori sia nel doppio maschile con Bolelli che in quello misto con Sara Errani. Oggi in campo Sinner, che sfiderà il giapponese Mochizuki per conquistare i quarti di finale. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
2: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensoso. In apertura, i 205 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti, il caldo record ha fatto annullare la parata militare di Washington, dove nella notte italiana intorno alle 4 Donald Trump parlerà alla nazione. Intanto a New York la regata sull'Hudson con la partecipazione dell'Amerigo Vespucci, la corrispondente.
3: La grande parata navale di New York è uno dei momenti più belli e significativi delle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti e nel più grande raduno navale in tempi di pace, con 50 velieri provenienti da 20 paesi, protagonista è stato l'Amerigo Vespucci, la nave scuola della Marina Militare, considerata il più bel veliero del mondo. Siamo qui per celebrare un alleato e dimostrare che l'Italia è un paese competente e affidabile, ci ha detto il comandante, capitano di vascello Nicasio Falica. A bordo di una delle navi americane c'era il